0: casa, c'è chi si concentra invece sulla canzone d'inizio del leggendario Frankie Knuckles.
1: I need your love.
0: Sì.
1: Muva. Dai cazzo che è venerdì. Vabbè, spingere,
0: molto bene. E c'è anche chi dice: secondo me Muva fanno apposta a farti iniziare il pomeriggio con certe canzoni leggendarie come appunto quella di Frankie Knuckles. Ma spererei bene che facciano apposta. C'è un ufficio

0: dedicato a quello e io me lo auguro, giustamente.
1: Muvazzi, vola!
0: Va bene, ok. A me fa piacere, poi.
1: Muva, facci schiacciare, muva!
0: Stiamo calmi. Va bene. Stiamo calmi in questo pomeriggio che fa molto caldo, non dobbiamo avere un dispendio di energie gigantesco. Ma è arrivato lui, il nostro amico Oppobacco Oppobacco.
2: Oppobacco, buongiorno, Marco. Buongiorno. Di radioascoltato di questo splendido venerdì estivissimo, sì. Quindi ciancio alle bande. Bravo. La madame Messi RN va più legge son fè. Se arriva al mare, tranquilli volete stare. Sì. E Marco Omar, dovete ascoltare. Se vi rompono i coglioni con quei racchettoni, scavate una buca e sotterrate i bambini.
0: No.
2: Largo a tutti che arriva Andrea Martini.
0: È solo per
2: vai
0: la rima.
2: Marco Omar, la grande accoppiata del venerdì.
0: Va bene, è arrivato il momento del Martini Mix. Io credo che tu sappia già come funziona, ma nel caso fossi sintonizzata o sintonizzato per la prima volta su Radio Peter Pan a quest'ora, adesso è il momento di Andrea Martini DJ che si mette dietro i piatti. Io sarò il tuo vocalist, mi mandi un messaggio al 393-7366-240 per riferire il messaggio al vocalist. È il tuo compleanno, vuoi salutare qualcuno, facciamo un appellone dalle varie città sotto cassa. Mi raccomando, solo messaggi scritti, niente messaggi vocali. Andrea, tu ci sei? Eccolo! Eccolo Andrea!

siete tantissime e tantissime, raga, no, non ce la facciamo. Andrea, com'è? Finish? Eh? Ok, molto bene, grazie Andrea Martini DJ per essere montato in console anche questo venerdì per il tuo Martini Mix, sempre più atteso, sempre più messaggi, e infatti non riesco mai a leggervi tutti e tutte. Saluti da Figino Serenza Como, poi DG Service, Team Malo, Escavatoristi, Consorzio di Bonifica, di Codigoro, un casino, San Giovanni Larione, dai che è venerdì, un saluto a Bergo Penazzato e Alberoni, Manzi della Comet, un casino. Allora raga, fra i vari messaggi che mi sono arrivati, però mi è saltata all'occhio questa della delle finali nazionali della ginnastica artistica a Rimini, evento che io insomma m'ero perso, però ci sono due squadre almeno che ascoltano Peter Pan che si stanno apparecchiando. Una l'abbiamo salutata prima, la seconda è quella di Sandona di Piave, e partecipano anche loro, per cui ci sarà un derby probabilmente. Attenzione, adesso Tyla e Marshmallow.

0: Water, a fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Yeah. L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Martini Mix, anche con il nostro amico Oppobacco. Oppobacco, c'è anche chi è in giro e vuole raccontarci che sta facendo.
1: Pronto? Un saluto, Muva.
0: Un saluto.
1: Una coppia molto felice.
0: Sì.
1: E dopo una risonanza con riscontro riuscita molto bene.
0: Oh,
1: tornati a fare un buon pranzo.
0: Sì.
1: E andati a Caporella in mezzo ai boschi.
0: Ok.
1: Saluto. Saluta. Si vergogna.
0: Beh, hai detto a mezza Italia praticamente che avete mangiato, siete andati in Camporella, che significa andare in mezzo alla natura a schiacciare. Cioè, questo mi stai dicendo tu. Ma come avete fatto con questa temperatura qua? Cioè, siete riusciti a fare tutto bene? Aggiornatemi perché sono preoccupato, sono molto preoccupato. C'è anche lei che ormai è un'assidua frequentatrice della casa, ovvero Francesca di Udine, che diceva: ma Muva, ma non c'era qualche uomo interessato anche a me? Adesso con calma per aprire le invitazioni, piano piano.

0: Butterflies. Allora, iniziamo subito con una domanda di attualità.
1: Ma chi c'è oggi alla spiaggia dei nudisti alla Laguna del Mort? Ciao,
0: lui fa un po' un appellone. C'è una spiaggia nudisti alla Laguna del Mort. Speriamo che sia l'unica cosa mort all'interno della laguna, soprattutto se sei nudista. Poi
2: vai muva, chiameremo Strano Amore.
0: Ma raga, non è che possiamo fare invitazioni tutto il giorno, tutto il tempo,
3: Buongiorno fratellone Muva.
0: Buongiorno.
3: Beh, la signorina che cerca il maschio e si è messa in offerta così.
0: Sì.
3: È come aver messo un barattolo di miele davanti a un orso.
0: Sì, ma vabbè, ma voi state andando anche alla cieca, cioè Peter Paniani che si offrono, capito? Lanciano il membro in chat e dicono prendimi, ma così alla cieca, solo perché una donna ha detto sai che quasi quasi schiaccerei. Comunque sia, è il momento della boombox track di oggi che trasla per ovvi motivi. È uscita la deluxe edition di Mentre Los Angeles brucia, l'ultimo album di Fibra, e all'interno c'è una canzone con Fra Quintale che si chiama Non dormo più.

0: fra quintale non dormo più, la boombox track di oggi.
1: Boombox tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Anche Maxwell dice: molto bella questa canzone, molto 90s.
2: Buongiorno, buongiorno da Udine.
0: Ciao.
2: Sono single io, quindi sì. Si può sempre vedere. Ciao ciao. Vi ascolto sempre.
0: Grande. Adesso non so se oggi possa aprirsi lo spazio invitazione, ma sicuramente si apre lo spazio More Music in the Mix con sua festosità il DJ Maxwell.
3: Music in the mix. More music in the mix.
4: On Radio Pizza Band.
3: More music in the mix.
5: It's time.

0: monster nella tua vita? Ai. Eh sì, è così. Allora, dobbiamo capire innanzitutto, ciao, bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa dalle 15 alle 17 direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Allora, grande curiosità degli ascoltatori per quanto riguarda la missione di ieri. La missione di ieri era quella di fare schiacciare Cinzia, ascoltatrice di Imola, che ha detto: oh, dai, fammi un match, Muva, fammi un match. L'abbiamo matchata con un ragazzo di Padova, ho scambiato i numeri, poi non so più nulla, per cui se volete aggiornarci se questa schiacciata sa da fare o non sa da fare, noi siamo tutti curiosi. Poi c'è chi?
1: Grande Muva!
0: Ciao!
1: Saluto al Corriere di Bologna!
0: Lo saluti e ciao!
1: Sempre dei gran pezzi!
0: Bene,
1: dai,
0: bene.
1: Facci compagnia in questo traffico del venerdì.
0: Benissimo.
1: Tutti i corrieri odiano il venerdì. Prossimità delle autostrade direzione mare.
0: Hai capito? Lui sta soffrendo la grande. Ringraziava per la musica, soprattutto il nostro The DJ Maxwell, perché è arrivato nel durante. Adesso un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

con tutta questa storia di Cinzia, tutti quelli che si propongono single in chat al 393 736 240, ma io adesso avrei bisogno più del pubblico femminile sul in chat e del pubblico maschile che drizzino le orecchie, perché ho una domanda da fare. Allora, visto che tutta sta cosa delle invitazioni eccetera non sta, cioè c'è della confusione, cioè chi dice ma per quelle che si propongono devono essere per forza bruttissime perché sennò non si proporrebbero. No, non è detto, cercano un altro canale che è quello della radio. Allora, ho una domanda: se donne mi aiutate e soprattutto ci aiutate in quanto genere maschile, noi ve ne saremo molto grati. Allora, qual è la cosa, donne, chiaramente, qual è la cosa che vorreste far capire agli uomini una volta per tutte? Qua ci potete dare una grossa mano, soprattutto perché si avvicina il weekend, la gente in giro per le serate di Radio Peter Pan, per i locali, per i vari live, almeno date qualche consiglio utile. Quindi, qual è, donne, la cosa che vorreste far capire agli uomini una volta per tutte? Mentre ci pensate, io vi suono il disco novità di oggi, Chapter and Verse con Summertime. Summertime.

0: Visto che è venerdì, ne abbiamo scelta una che spinge alla grande, Summertime. Allora, raga, ci siamo lasciati con una domanda che potrebbe veramente darci una mano al 393-7366-240. Donne, aiutateci, aiutate noi poveri uomini che non sappiamo ormai da che parte girarci. E quindi vi chiedo cortesemente una cosa che vorreste far capire agli uomini una volta per tutte. Allora, c'è lei che ricorda una cosa basilare, ovviamente. Sentiamo.
1: Voi dovete capire che quando una donna vi dice no,
0: sì,
1: è no. Non dovete insistere, non dovete per forza ricevere una risposta sì, positiva.
0: Certo.
1: Ma se vi dice no, è no.
0: Ok.
1: Perché con tutta la violenza che si sente in giro, tante volte, la maggior parte delle volte, è perché l'uomo si sente dire no. E lui si sente in potere di comandare sulla donna. La donna non è un oggetto, ma è esattamente come voi, quindi ha il diritto di decidere.
0: Esattamente, beh, su questo non ci piove. Chi scrive stai calma in chat, l'argomento è delicato, ovviamente. Ci sta che sia incazzata sta nostra ascoltatrice. Vorrei vedere te nei loro panni. Se c'è uno con un pingone, capito, che ti insegue sempre e contro la tua volontà. Cioè, noi uomini non viviamo troppo questa cosa della preda, no? Che molto spesso si vive. Ma al di là di questo, anche delle cose un po' più semplici, un po' più simpatiche. 393-7366-240. Qual è la cosa che vorreste far capire agli uomini una volta per tutte? Donne, scrivetemi! Once again, will the renegade master? D4 damager. Power to the people. Back once again, will the renegade master? D4.

casa. Allora, donne, quali sono le cose che una volta per tutte volete dire agli uomini? Un po' per conoscervi, un po' per non incappare nella solita lotta dei sessi, eccetera, eccetera, no? C'è chi dice, una cosa che non vorrei più sentire è: posso farti una domanda? Che taglia di seno hai? Insopportabile. Adesso che sono vecchia, peggio ancora. Quante volte te l'hanno domandato? Cioè, questa cosa qui. In ogni caso, sì, non è proprio il miglior biglietto da visita, ovviamente, ovviamente. Lo dice uno che ha scritto una canzone sulle tette, fra l'altro. Però c'è momento e momento, giustamente.

0: Calvin Harris e Jesse con Satisfy. Il caldo, ragazzi, il caldo vi sta facendo male. Ci sentiamo fra poco con
1: Uva nella casa.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: che credi nell'amore di nuovo. Beato te. Io invece sono dalla parte di tuo fratello Affan, che salutiamo, ovviamente tutta la famiglia Gu, Peggy Gu e Affan Gu. Allora, bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Oggi stiamo cercando di fare una domanda, ovvero donne, non è arrivato l'arrotino, ma vogliamo chiedervi quale sia il consiglio che vi sentite di dare una volta per tutte agli uomini, ok? Allora, sentiamo un po' di messaggi. Pronto?
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Partendo dal fatto che noi donne partiamo già sconsolate, perché dare consigli agli uomini
0: che diciamo sessista,
1: che non sapresti da dove partire.
0: Non è vero, questo
1: io
0: è sessismo.
1: Parto da un consiglio pratico.
0: Sì.
1: Allora, uomini, se volete conquistare una donna,
0: occhio,
1: fate la pipì seduti e ditelo che lo fate sempre,
0: sì,
1: perché noi ci crediamo, perché vogliamo crederci, e partite avvantaggiati.
0: Sì, va bene. Ma tu qua mi stai già ragionando sulla convivenza. Secondo me, se io vengo da te ti dico: ma lo sai che io faccio pipì da seduto? non so quanta mascolinità posso portare all'interno del discorso. C'è anche chi dice: ciao Muva, agli uomini vorrei far presente che l'approccio del tipo "oh, sei proprio figa, cazzo, sei venuta fuori da un film porno, che figa, che tette, che culo" fa proprio seccare, incendiare proprio gli animi per l'incazzatura, viscidume allo stato puro. Per cui, uomini, se dovete approcciare, l'importante è avere un piano. E noi ce l'abbiamo al piano? Dovete portarvelo a mano però, quello a coda, dipende. Adesso pausa con Magnetic, let's go!

0: Radio Peter Pan nella casa, stiamo cercando dei consigli da parte delle donne da dare agli uomini. Allora c'è lei che dice: un consiglio, vai da una donna e di che fai pipì da seduto, che non mi sembra proprio l'approccio più geniale del mondo. Ma...
1: ciao, mi chiamo Davide, ho 39 anni, sì, e faccio la pipì seduto.
0: Ecco, appunto. Allora sì, un conto è se tu dici domani andiamo a convivere e vuoi rassicurarla su una cosa, sul discorso della tavoletta, ma sull'approccio
2: pipì da seduto, è una delle cose più virili che può fare un uomo, la pipì a gambe larghe in piedi, ma dai, cioè, dai, una volta che convivi con uno lo educhi, lo ammaestri come cazzo vuoi, ma
0: piano piano
2: deve farla in piedi a gambe larghe, punto.
0: Francesca, lo ammaestri, lo educhi. Senti, comunque, che sotto sotto in Veneto si dice bronze querte, cioè braci coperte, braci che non si vedono ma scottano lo stesso. Allora lei dice: io vorrei che gli uomini la smettano una volta per tutte di guardare ogni singola donna, talvolta con commento, quando ne avete un accanto è offensivo e rispettoso soprattutto fissarla. Gli occhi sono fatti per guardare, ma fino a un certo punto. L'uomo è uomo, ma fino a un certo punto. Fate schifo quando siete troppo morbosi. Beh, su questo ci può stare più. Poi lui c'è lui che...
3: ma è inutile che danno consigli, perché tanto ognuno fa quel cazzo che vuole. C'è quella che dovete conquistarci, dovete fare romantici. Gli uomini alla vecchia maniera non ci sono più. Poi ci sono quelle che no, io voglio che me lo sbatti in bocca.
0: Sì, ok. E poi non facciamo continuare il messaggio, perché da così a meglio. Nel frattempo, Bibi Red

0: Abbiamo chiesto alle Peter Paniane di dare dei consigli agli uomini in onda.
1: Allora, Muva, per conto mio, l'approccio, beh, vabbè, soliti discorsi, anche una sigaretta, un qualcosa, quello è l'approccio migliore, posso inizio a chiacchierare. Per quanto riguarda il dopo, deve conquistare, non deve essere morboso, cioè deve stare nel suo come io nel mio e dopo ci si incontra.
0: Certo, cioè, questa storia del morboso fa un po' fatica ad entrare, perché secondo me non è bianco o nero come dire però muova anche loro, guardano, fanno commenti, sì, ma un conto è guardare, fare un commento, un conto è fissarsi, fare paura alla gente, spaventare la gente. C'è uno strano che affascina e uno strano che spaventa. Cercate sempre di essere lo strano che affascina e non quello che spaventa, per cortesia. Poi c'è anche si è aperta una diatriba sul fare pipì da seduto in piedi.
2: Se sei un vero eroe, pipì seduto ma cagare in piedi.
0: per i veri eroi, si è proprio aperto un dibattito. Ma al di là di questo, io ti ricordo che mercoledì 24 giugno ci sarà il Karaoke World Record al Naviglio di Padova con Radio Peter Panda alle 19, 3 console lungo tutto il Naviglio dal portello con i DJ e speaker di Radio Peter Pan. E giovedì 25 giugno Peter Pan 92-110 al Tobagi Festival San Biagio di Callalta, Treviso, dalle 21:30 in console Marco Baxo, Lady Ellen, animazione della Peter Pan's Dance Crew e l'ex Serafo. Alla chiusura di questa magica settimana vi voglio proporre un brano che abbiamo fatto sentire io e Lady Brian lunedì sera, un brano realizzato dal suo ex gruppo dal nome Bypass assieme alla leggenda Franchino. Chiudiamo con della magia. Let go.
3: Se io potessi avere una partita magica la userei.

0: solamente per chi ci crede. Non la puoi comprare al supermercato, te la devi inventare.
1: Bypass Project assieme a Franchino con Magia. Ciao!
2: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, però te puoi portarmi a casa.

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Che figura.
2: Io sto già ridendo comunque. Fa straridere questa cosa.
1: Selvaggi, si parte tra pochissimo. 393-7366-240. Sfogatevi.
2: Lo spogliatoio, non sfogatoio.
0: Radio Peter Pan.

0: che cos'è? Sembra lo sfogatoio, però ordinato su Temu, su Wish.
1: Su Wish secondo me lo fanno ancora meglio.
2: Su Wish ancora meglio, perché Temu secondo me è peggio la qualità e ce ne vuole.
3: Mi viene già male a sentire solo quei, cosa sono stati, 4 secondi di Rocky e Fede. Ho paura.
1: Tanto ti correggo subito, signorina, perché erano 17 secondi di rampa iniziale.
2: Stai tutto, ti calmi.
1: Ti calmi, signorina.
2: Lo sfogatoio è per loro, non ti devi sfogare tu.
1: Lololo.
4: Sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Twitter.
2: Che errore che hanno fatto.

0: abbiamo sbagliato, incredibile. Oh, non ce l'abbiamo fatta.
1: Vabbè, ma hai fatto 3-2-1 e sei partito in
0: coda. In realtà, oh, ci stanno solo anche contando. Lasciami il tempo, sono appena tornato in onda.
1: Com'è andata? Com'è andata?
0: Posso dire molto bene, tranne Marco Bacci.
1: Ah, infatti,
0: penso un po'.
1: Hai parlato male tutto il tempo del direttore. Sì, direttore, stiamo scherzando, no, ma... ovviamente. Non ha parlato male, ha parlato malissimo.
0: Ma esatto.
1: Sì, sì. Mi ha fatto lo sfogatoio tutta la settimana. Giusta conclusione di questa bellissima settimana fatta insieme a Fedro. C'è Roghi che fa il sostituto perché il nostro Fedro è a Palmanova. 393-7366-240. I selvaggi già hanno iniziato a sfogarci.
2: Ciao selvaggi, volevo raccontarvi la disavventura che mi è capitata 20 minuti fa circa a Santa Maria di Sala, in zona più o meno Santa Maria di Sala, sì, zona industriale. Niente, in una strada stretta, stretta per carità, ma comunque a doppio senso, ho incrociato una cretina che non niente, aveva il terrore di spostarsi un po' più sulla destra per dare modo di passare entrambi.
1: C'ha paura dei fossi.
2: Niente, si è piantata in centro strada, non si è fatto verso, ha creato una coda lunghissima, tra l'altro. E il coglione che vi sta chiamando in questo momento ha dovuto fare 50 poco più metri di retromarcia con un'auto station wagon, finendo quel culo in mezzo a un'incrocia per dare modo alla signora di passare e tornare a casa. Quindi se c'è qualcuno degli ascoltatori che ha assistito alla scena, se mi date una mano a mandarla a fare in culo anche
0: bene,
2: per radio.
0: Volentieri.
2: Io l'ho già fatto sul posto ampiamente, però è carino farlo anche per radio. Ciao ragazzi.
1: Non c'è paura dei fossi, ma anch'io ho paura dei fossi. A Roma non ci abbiamo i fossi.
0: Ma chissà perché.
1: Sarà una romana.
3: Attenzione.

0: signore di Dio, Dio del signore. Mm. Qua sopra le bombe, chiudete i bambini dentro casa.
1: Batti, chiudi.
0: Male.
2: Ma no, Fede non fa più quelle cose, non ruba più bambini per strada. Quindi non preoccupatevi, fateli ascoltare la radio, perché poi con noi si acculturano un sacco,
1: Hai detto?
2: Si acculturano un sacco,
1: Mamma mia. Comunque vorrei continuare a commentare il fatto che tu sei stato una settimana fuori col direttore. Mm-hmm. Ci dai un voto da 1 a 10?
2: Allora, da 1 a 10? Così tanto? Io pensavo tipo da 2 a 3.
1: Dai, da 1 a 10, com'è andata?
2: Allora, da 1 a 10 posso dire 8 e mezzo.
1: 8 e mezzo, per chi non lo sapesse, Rocky è stato fuori 5 giorni, mm-hmm, giusto? Col direttore in giro per Austria, Germania, esatto, Padova, Treviso, con le bici.
2: Esatto, ci siamo divertiti un sacco. Siamo partiti praticamente il primo giorno da Padova. Siamo arrivati fino a Monaco di Baviera e poi da lì se la sono fatta tutta in bicicletta, con tanti problemi durante il tragitto, perché poi a quanto pare non pensavo di dover andare in vacanza con una mezza sega, perché tanto ne possiamo dirlo, che ogni giorno si svegliava o col male al ginocchio, allora, o con il raffreddore, o col naso chiuso.
1: Fermi tutti, queste dichiarazioni sono state fatte alle 17.47 di venerdì 19 giugno 2026 da Rocky.
2: Esatto, alle 17.47 del lunedì sarò probabilmente licenziato, però beh, chi se ne frega.
1: Ma perché? Ti hanno fatto il contratto?
2: Ancora no.
1: Mamma
2: però
1: mia, pure a te l'hanno fatto il contratto.
2: A te sì?
1: No, a me no.
2: Ah, ecco.

0: Volevo dirvi che da oggi lo sfogatoio, grazie a voi due, è diventato il disastroio.
1: Il disastroio. Posso dire?
2: Molto bello.
1: Non è male, noi avevamo pensato allo spogliatoio.
2: Infatti, quindi 393-736-6840 potete inviarci qualche foto, selfie, insomma, mentre vi sfogliate, ma anche video erotici, tanto noi li mettiamo in onda, basta che siano messaggi vocali, perché il direttore non vuole messaggi scritti.
1: Amici, spogliatevi. Esatto. No, non è più o meno così.
2: Sverdatevi.
1: No.
3: Rocky, smettila che ci abbiamo due ore davanti.
4: Mamma ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Ciao.
4: Potete salutarmi Icio Pronobis. Vai Icio. Maledetto
2: Icio Pronobis.
1: Allora, queste cose le dici tu, perché io non mi assumo la responsabilità.
2: Quindi noi non salutiamo nessuno che si chiama Icio Pronobis. Che cazzo vuol dire Icio Pronobis?
1: Magari hai detto una bestemmia al contrario.
2: Ma spero, cavolo.
5: Ciao selvaggi, lolo lolo.
1: Ciao.
5: Allora niente, siccome fino adesso pagavo un sacco di luce, avevo prezzo variabile, insomma, e mi variava sempre in base, sì, un po' a quello che consumavo, e pagavo per due mesi, arrivavo anche a 140, Dio buon. Adesso ho fatto un'offerta a prezzo fisso, dal mese prossimo non vedo l'ora che mi parta, 50 euro al mese, e quindi il condizionatore lo spegniamo a settembre, ottobre, Dio buon. E vamos, lololo.
1: Ma che lolololo? Qualcuno glielo spieghi che se c'ha il prezzo fisso non è che paga 50 euro.
2: Ma
1: e basta.
2: Ma sai che solamente dalla voce io pensavo che proprio le bollette non le pagasse.
1: Che vorresti dire?
2: Scusa,
1: sfogatevi insieme a noi.

0: Attenzione, prego. Oggi sfogatoio alla Terrona. Attenzione a tutti gli ascoltatori. State seduti nel vostro sedile, allacciate le cinture che andrà tutto bene.
1: Più o meno.
0: Per il resto non vi preoccupate. Pericolo, pericolo, pericolo.
2: Problemi,
0: pericolo,
2: problemi,
0: pericolo.
2: Problemi.
1: Non sei tanto, però fino adesso dai, sta andando anche abbastanza bene.
2: Per il momento sì, manca ancora un'ora e mezza.
1: Non
2: e
1: li stiamo neanche insultando, quindi.
2: C'è un selvaggio che ha detto che siccome ha cambiato dal prezzo variabile, prezzo fisso, la corrente, accenderà il condizionatore tutta l'estate perché secondo lui paga 50 euro.
3: Ciao ragazzi, volevo rispondere a, a quello dei 50 euro delle bollette, beato te. Io so che 50 euro probabilmente sono il fisso che paghi. Poi non è che se tu attacchi una centrale atomico nucleare alla tua rete, la fai andare per due mesi, paghi comunque 50 euro al mese. Secondo me, poi così, se tu accendi il clima fino a ottobre, ti entra dentro da dietro una bolletta, ragazzi, ma 50 euro comunque è il fisso, ma attento, sì, certo. Se tu consumi o non consumi, quello è il fisso. Poi paghi quello che consumi.
1: Posso dire?
3: Ciao ragazzi!
1: Io di bollette non ne capisco niente comunque. Non di bollette non ne capisco niente, però penso che sia un argomento molto bollente questo. Però,
2: amici, denunciatelo!

0: ti vendolo proprio.
1: Però lui si lamenta del fatto che al supermercato vendono frutta de merda.
0: A quanto pare mi sa che c'ha ragione.
2: Lollo, salve ragazzi. Niente, volevo sfogarmi della frutta di merda che vendono nei supermercati. Ho comprato un cocomero, 10 euro e faceva schifo. Io sono incazzato nero.
1: No, va bene. Che vuoi fare? Comunque faccio la straridere perché
3: ha rotto la radio.
1: Ho rotto il mix.
3: Vabbè, Selvaggi, si finisce così col primo quartino. Sfogatevi insieme a noi. Il numero è sempre lo stesso:
1: 393-7366-240.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: What?
3: Yeah. L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
4: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

0: 6:11. Are you listening?
1: 6:7.
0: Are you listening, Radio Peter Pan? Peter Do you Pan. Know where I am? Faccio la ridere.
1: Secondo quartino dello sfogatoio, anzi dello spogliatoio. Quindi selvaggi, spogliatevi insieme a noi.
0: Nudi però, no, mi raccomando. No. Non accettiamo reggiseni, soprattutto usati.
1: Già ho visto il video del direttore Marco Bax.
0: Ma che schifo, no, ma l'hai visto?
1: Schifo lo dici tu. Però oggi alle 18:09 di venerdì 19 giugno ha detto che schifo il direttore Marco Bax.
0: Beh, io non lo credo nudo, cavolo. Ah, ma cosa facevi te prima di venire in onda su Radio Peter Pan?
1: Direttore, io non ho detto nulla.
0: La doccia assieme.
1: No,
0: siete fatti,
1: no, no.
0: Comunque, a proposito del direttore, lo mettiamo questo audio.
2: Siete la coppia più bella e brava del mondo. E ci dispiace per Marco e Fedro. Bravo. Che sono tristi.
1: Sono
2: tristi perché la radio non la sanno fare.
0: No, che figuraccia.
1: Ma perché
0: però,
1: ci dovete far perdere il posto? Oh, ti ho detto, quando metti gli audio li devi ascoltare.
0: È vero, scusate, non mi hanno ancora insegnato per ascoltare i messaggi vocali, quindi vabbè, può capitare.
1: Mamma mia, lascia fare, come direbbe il buon Pedro.
0: Comunque, a proposito di bollente, di bollette.
3: Ma perché dovete andare a dargli un consiglio a quello dei 50 euro? Ma lasciatelo fare, infatti. Lasciate che attacchi il mondo, cazzo.
1: Ma no, ma poverino, dai.
3: Guarda che dopo, quando gli arriva la bella bollettina, si dà la svegliata. Si rende conto di quanto cretino è.
0: No.
4: Attenzione, no

0: Cacchi e Fede questo venerdì 19 giugno.
1: Sì, esatto. A quanto pare una signorina l'ha presa un po' seriamente questa cosa.
0: Lo spogliatoio?
1: Sì.
0: Che ci ha mandato?
1: Delle belle.
0: No,
1: ma si può dire.
0: Stiamo parlando di frutta, ci ha mandato i meloni.
1: Esatto, buoni. Però quanti anni hanno quei meloni?
0: Devi un po' contornare le cose, esatto. Non le puoi dire così diretto.
1: Signora, dove ha comprato questi meloni?
0: Signora,
1: che
0: i meloni!
1: Mamma mia. Portiamo avanti il discorso delle bollette.
2: Sì, oh, Peter, Carmine. Penso che non sia proprio così, 50 euro al mese. Sì, avrà il prezzo fisso bloccato, ma a fine anno avrà il conguaglio.
0: Certo.
2: Perché gli arriva una bella bolletta. Cioè, è impossibile che
0: 50 euro,
2: un fenomeno paga 50 euro al mese. Io pagavo anche 200, 200, 180 al mese. Poi ho cambiato, sì, pago 140, 130.
0: Sto prendendo l'ultima bolletta.
2: Non è che sia un abisso. Ciao.
1: Beh, in realtà adesso io le bollette non le pago neanche ancora, no? Perché mi sono trasferito in casa della radio, quindi ci pensano loro. Quindi al momento sono al sicuro. Te invece, quanto hai pagato dell'ultima bolletta?
0: Allora, ho provato a fare l'accesso al sito delle bollette, mi richiede le credenziali, però l'ultima del che io sono solo,
1: beh, certo.
0: 50 metri quadri, veramente consumo pochissimo, credo di aver pagato boh tipo 60 euro.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: sono pochissimi.
0: Pochi, sì. Beh,
1: effettivamente
0: sì.
1: Diciamocelo che te non ti lavi, non è che consumi così tanta acqua.
0: Mi lavo in palestra. Uh-huh. Faccio merenda qui in radio, okay. Carico tutti i dispositivi qui in radio.
1: Fai schifo in poche parole.
0: Sono uno scroccone.

0: Ma poi c'è veramente, non è che lavora in radio da così tanto tempo che non sa disannunciare gli artisti.
1: Sì, sì.
0: Poi aspetta, perché tra l'altro fa anche un programma musicale.
2: Cioè, vabbè, che questo figura. È lo sfogatoio, però non è che puoi sfogarti sulla tua collega adesso.
0: Ma come no? Certo che posso.
2: Il disco di Another 54 Ultra si chiama Talk to You e continuano a sfogarsi con noi, i nostri amici selvaggi.
3: Sempre la solita storia, pochissime frecce per strada, tantissimo traffico. Quindi mi raccomando, non è un luogo comune, mi raccomando, attenzione, prudenza alla guida, tantissimo traffico verso il mare, nessuno mette la freccia. Ciao,
0: va bene, signora, la gente sta andando al mare, vuole divertirsi, mica pensa a mettere la freccia per strada.
2: Ma sì, che fanno? Non mettono la freccia?
0: Ma no, ma non serve, ma figurati.
2: Ma
0: no,
2: non date retta a Rocky, perché ha girato una settimana con l'X7, che ovviamente non è la sua.
0: Come
2: e
0: no?
2: Si sente, te l'hanno regalata.
0: Sì che è mia, certo. Io tra l'altro ho detto a quello che me l'ha regalata, me l'ha data, gli faccio: non ti preoccupare, perché tra 5 anni sarò famoso e faremo uscire la sponsorizzata.
2: E lui si è affidato.
0: Certo che sì, ma te lo vedi uno così.
2: Però mi dicevi che è bella, perché in realtà tu che sei alto quasi 2 metri. Quanto
0: esatto.
2: Sei alto?
0: 1,92.
2: Oh. È la prima volta che riesci a bere la borraccia.
0: Porca miseria, che figata. Cioè, per la prima volta riesco ad inclinare la borraccia e bere senza dovermi inclinare e piegarmi a metà. Fighissimo.
2: Sì, ma non ti puoi comprare 150.000 euro di macchina solo per sta roba.
0: Vabbè, la vado a rubare come faccio sempre.
2: A rubare, a rubare, a rubare.

0: della Generation, lui che fa sempre il fischio. Il disco si chiama Whistle.
1: Ah, bravissimo.
0: Ho studiato, eh.
1: No, si vede che lo ascolti al mattino.
0: No, perché i remix mi prendono sempre in giro, dicono che non so parlare l'inglese e a quanto pare conosco alcuni termini.
1: Vabbè, a quanto pare sai fischiare, che dico, vabbè, è fondamentale per far radio, non ti preoccupare.
0: Allora, a proposito di frutta, supermercato, frutta in frutteria, perché quello, la signora di prima diceva che la frutta in supermercato non sa di nulla.
1: Esatto.
0: Ci abbiamo il marchettaro di turno.
2: Se il ragazzo va in cerca di un fruttivendolo buono, io vendo frutta e verdura in centro a Borgo Rico, ragazzi.
0: Finita così.
1: Aspetta, posso dire, amici, è arrivato il momento del mercatoio del venerdì pomeriggio 393 736 240. Se qualcuno ha qualcosa da vendere o da comprare,
0: non è messaggio. No, chi? Non è il mercatoio, direttore. Sono le 18:22 venerdì 19 giugno. Era Rocky quello che ti ha fatto la parodia.
1: Ma ti stai insegnando tutto praticamente. 17...
0: Mi sto salvando lo stipendio e l'affitto. Io c'ho un affitto da pagare, tu no.
1: E anch'io. Questa anche no, perché vivo a casa tua, quindi che se ne frega. Poi a proposito di mangiare comunque.
3: Sì. Ehi Peter, dopo lavoro al venerdì top, arrosticini, aperitivo, bordo piscina e lololollo.
4: Ciao lo, Peter.
1: Buoni, però posso dire arrosticazzi, cioè arrosticazzi.
0: No, però se qualcuno conosce qualche posto qui intorno a Treviso, Castelfranco, ci spostiamo pure verso Padova per farci mangiare degli arrosticini, il numero è sempre lo stesso.
1: 393 736 240, spogliatevi.

0: Gini qui su Radio Pietrapanna.
1: E c'è Pala? Chi è che ti impala te?
0: Non lo so, Dracula penso.
1: Perché la radio non t'ha impalata nessuno.
0: Lasciala impallata per un po' allora. Comunque abbiamo un altro messaggio vocale. Lui si sta sfogando praticamente in poche parole con quelle persone che non reagiscono, non si fanno le risate sui video che vanno magari virali, divertenti.
1: Gli invidiosi.
0: Esatto.
2: Posso sfogarmi con quelle persone bigotte? Certo. Che non ridono mai, che prendono tutto sul serio.
0: Bigotte?
2: Perché ho cominciato da un paio di mesi a fare dei post, dei reel su Instagram e ho anche del successo, insomma noi abbiamo un'officina meccanica e ho un reel che ha fatto 9 milioni e mezzo di visualizzazioni. E fatalità, ci sono 7 milioni di mi piace e tu sei l'unico che mette la faccina che piange e mi scrivi anche ti lamenti perché offendo le persone. Ma fatene una risata, porca miseria, il mondo è tanto triste, bisogna prenderlo ridendo.
1: Lolo, allerta Marchetta qui, okay, ci è andato vicino.
0: Non la facciamo la tua Marchetta, però magari la prossima volta puoi richiedere una collaborazione con Radio Peter Pan, che magari va anche bene.
1: Ma perché tu vuoi guidare le macchine sue, tu sei un paraculo, te lo
0: ma
1: dico.
0: Ma stai zitto, ma perché dici sempre così?
3: 4, 3,

0: è un nostro selvaggione, mm-hmm, che c'ha la foto molto simile a Max Felici, da attore porno.
1: Secondo me sarà tipo suo figlio,
0: sì,
1: può essere.
0: È uguale, che ce l'ha con i camionisti, quelli che si comportano male e sono maleducati.
2: Ciao ragazzi, adesso sono qua per fare una mini lamentela. Mm-hmm. Però più che una lamentela è una call to action a tutti che quei camionisti, che sono in due categorie, sono quelli super gentili e intelligenti. Mm-hmm. E l'altra categoria sono quelli che devono cagare il cazzo. Allora, oggi lavorando, capito, c'era un Max, camionista che si è lamentato con noi che aveva appena pulito il camion e arrivava la polvere. Ma io vado a sapere che tu hai il camion appena pulito, cioè uno lo dice con gentilezza o ti tacchi al cazzo.
1: Ma infatti.
2: Anche te però.
0: Però adesso.
1: Lolo. Fa troppo ridere questa cosa, lolo finale.
0: Sì, ma poi l'ha detto proprio cambiando la voce. Quindi, camionisti, prendetevela con lui.
1: Vi diamo anche il numero suo se volete.
0: No, dai quello.
1: Risultato in chat.
0: Dai solo quello della radio di Peter Pan, però.
1: 393 73 66 240.

0: Ora chiami Stan.
1: Stan. Slang. Chiamala come vuoi.
0: È iniziato finalmente il terzo quartino dello sfogatoio, amici selvaggi. Sfogatevi insieme a noi, insieme a. Come ti chiami tu?
1: Nel Fedro.
0: No, sì. No. Prova a fare amici.
1: Amici? No, più o meno. Selvaggi.
0: Selvaggi. 393-7366-240 è il numero per sfogarci tutti insieme. Lo facciamo all together. A quanto pare qualcuno ti ha seguito in vacanza.
1: Ma certo, guarda, non hanno esitato nel guardarmi le storie durante questo periodo, tanto che si sono tutti soffermati sulla storia di Marco Bax mentre si faceva la doccia con il pistolino quasi fuori.
0: No, non è la doccia, è il bagnetto.
1: Esatto, però nessuno si è accorto, secondo me, del pizzetto che aveva praticamente sopra le parti basse.
0: Allora, comunque... sono le 18:41, no, venerdì 19 giugno 2026, direttore l'ha detto Rocky.
1: Ma in realtà lo dico questa cosa qui perché il direttore ha molto seguito, soprattutto sui social e soprattutto dalle ragazze over magari 35-40 che le scrivono continuamente. Poi con quella storia ha fatto il boom virale.
0: Rimorchiato.
1: Sì, che rimorchiato.
0: Hai capito il direttore.
1: E una persona, qui il nostro ascoltatore, ci ha chiesto: ma siete andati anche al welcome?
0: Che cos'è?
1: Allora, guarda, ho fatto una ricerca per essere più dettagliato.
0: Ma lo conoscevi a me?
1: Ma so, ovvio, certo. Welcome Men's SPA Lifestyle Club in Austria. In poche parole, è pieno di ragazze nude, quindi...
0: Ma è tipo una sauna?
1: Non proprio, penso sia una specie di discoteca dove tu vai... paghi perché lì si paga e puoi fare tanto sesso, ecco.
0: Amici, se conoscete welcome 393 73,
1: che posso dire che noi due lì dentro saremo veramente dei welcome, cioè dei benvenuti.
0: Ah, dei benvenuti. Benvenuti o vieni bene,
1: che entrambi.
0: 393 73 66 240 sfogatevi, anzi spogliatevi.

0: a fare le cose sporcaccione.
1: Magari, cavolo.
0: Four to the floor, qui su Radio Peter Pan, perché abbiamo affrontato il tema del welcome,
1: È una signorina, perché secondo me è esperta, perché c'è già andata, ci ha già lavorato, mi corregge sulla pronuncia. La mettiamo?
0: Mettiamola, dai.
2: Peter Pan si pronuncia come si legge, welcome, perché fa riferimento appunto al...
1: A cosa?
2: Francesca da Udine,
1: raccontaci di più, a cos'è che fa riferimento?
0: Però Francesca, io non voglio correggerti, io ho studiato l'inglese, quello vero, io sono B1.
1: Ma, scusa, ma vuoi dirci dove l'hai studiato l'inglese? Visto che si parla di welcome, cioè non so.
0: Ovvio. Allora, tutta la mia generazione, anche quella dopo, hanno studiato i primi approcci all'inglese sui siti porno.
1: Ok, ma tipo, dici qualche parola in inglese, le prime parole che ti vengono in mente, che hai imparato proprio, dici, queste cose non me le dimenticherò mai.
0: Can I go to the toilet,
1: okay,
0: please?
1: E dopo, dai,
0: welcome.
1: Bellissimo.
0: Cam shot.
1: No,
0: blowjob. Vabbè, non si può dire. Vabbè, me l'ho sfogato io.
1: Però se ci pensi, è blowjob, in realtà è un lavoro, perché è accompagnato da un suffisso job. Quindi,
0: attenzione, 18:47, Rocky ha detto la parola suffisso. No, suffisso. Okay, un complimento. Non pensavo. Allora,
1: poi ci chiedono dov'è questo posto, però noi lo ripetiamo perché siamo gentili, sappiamo che avete magari voglia anche di liberarvi, perché poi sai, tenersi tutto dentro per troppo tempo fa anche male, no? Dov'è sto posto? Ripetiamo, in Austria.
0: In Austria. Aspetta. E praticamente, ci sono le terme, ci sono delle terme in cui a un certo punto tu, se vuoi liberarti di tutti i tuoi peccati, lo puoi fare.
1: Come ti liberi dai peccati?
0: No, scusa, ho sbagliato. Che gusto c'è così, però?

0: gusto c'è?
1: Dicelo te, Fede, che gusto c'è?
2: Non lo so, non l'ho mai provato. Allora, ci abbiamo uno sfogo di un nostro collega.
3: Allora ragazzi, buon venerdì e buon weekend. Io mi voglio sfogare nel fatto che domani lavorerò con Rocky Festaiolo, quindi voglio sfogarmi già adesso. Per domani. Aiutatemi.
2: E salvo Gagliano!
1: Io pensavo fosse tipo un ragazzo della sagra, non so, che gestisse tipo qualche barretto, qualche ciringhito.
2: In realtà Salvo Gagliano ha fatto una figuraccia.
1: Davvero?
2: Perché tu all'hangover domani non ci sei.
1: È vero, pensate che all'hangover domani ci saranno le brutte copie di Radio Peter Pan dell'hangover. Perché non ci siamo né io né Fedro né Edo, ma ci sono appunto
2: Fede, Salvo Gagliano e il direttore.
1: Pure là è il direttore.
2: No, approfittiamo appunto per ricordarvi questo bellissimo appuntamento. Ho perso il foglio. Vabbè, comunque saremo al ci sarà il Peter Pan Hangover alla sagra di Cecchini di Pasiano, quindi passate a trovarci in quel di Pordenone, perché tu dici che ci sono quelli bravi.
1: Esatto.
2: Ci sono quelli bravi.
1: E non ci sono io.
2: Non li hanno confermati quelli lì che hai detto tu, capito?
1: Ah, ok, quelli che lavorano al Welcome, perché sono là a lavorare.
2: Vanno a fare le feste lì.
1: Anche perché posso dire un'altra cosa, l'hangover senza di me non è l'hangover, dai, diciamocelo, posso dire.
2: Max Felicità, il ragazzo che abbiamo citato prima, che si è scaraventato contro i camionisti perché dice molti sono proprio degli ignoranti, ha detto così, proprio cattivi, maleducati, cafoni.
1: Vabbè, basta.
2: Ha detto, ma perché mi chiamate sempre Max Felicitas?
4: Comunque, amici di Peter, io sono, è tipo quasi un anno che mando messaggi a voi, perché prima giustamente non avendo la macchina mi era complicato.
2: Bravo.
4: Tutti dite che sono uguale a Max Felicitas, ma cazzo, ma dove c'è?
1: Ma infatti.
4: Provassi anche la metà, ma anche un quarto delle volte che probabilmente troverà lui, ma magari, cazzo.
2: Lui paga.
4: Poi grazie per il complimento.
1: Vabbè, prego, ma secondo me posso dire, magari con la metà a livello di misura ci sei, magari quello sì.
2: Ti ha mandato la foto in privato.
1: Certo.
2: Comunque, quello che ti dice sempre che sei Max Felicita sono sempre io.
1: È vero.
2: Ciao, io sono Fede, piacere.
1: Avete le stesse misure per quello, lo sai.
2: Questo, guarda, lo stai dicendo tu, io non dico nulla.

0: buonasera a tutti. Parlando del welcome, quello è cazzo, eh? Sono una macchina da guerra. Addirittura i pullman che partono davanti alla stazione dei Mestre che portano sui mignottari. Però vorrei spezzare una lancia a favore dei mignottari, anche se penso che sia abbastanza squallido andare a mignotte.
1: Va.
0: In tutti i paesi mignottari, dove la prostituzione è legalizzata e tu puoi andare a mignotte anche con discrezione, senza essere beccato, senza incorrere in multe, i reati di violenza domestica e violenza sociale sono molto più bassi, perché diciamo che anche quello è un tipo di sfogatoio che funziona.
2: Io non so cosa aggiungere. Se volete aggiungete qualcosa voi, no,
1: magari se volete dirci anche se andate a mignottare, che ne so io, tanto comunque penso che
2: possiamo fare così. Mignottari, sfogatevi. 393 73 66 240.
1: E quante volte ci sono andata a mignotte? Anche se

0: chi?
1: Ai replicanti.
0: Ah, è vero.
1: I selvaggi replicanti, quelli che partono al mattino alle 4 con lo sfogatoio e poi per tutta sta settimana si sono ritrovati me.
0: E beh, ma le cose non cambieranno neanche da settimana prossima, anche perché io non ho intenzione di prendere il tuo posto alle sveglie indesiderate.
1: Però non faccio più lo sfogatoio, quindi no, i replicanti non sentiranno più la mia voce. Tolto lunedì, insomma, per fortuna.
0: Cioè,
1: posso
0: pensa
1: dire.
0: A sentire te di notte anche la mattina presto. Cioè, vabbè. Che culo,
1: che sto coglione.
0: Posso dire.
1: Ci abbiamo uno sfogo personale. Riguarda una nostra collega.
0: Ma che figuraccia comunque.
1: Perché? Che fanno?
0: Una nostra collega si è appena andata a comprare la macchina elettrica. Ok, ibrida, plug-in, ok, quella che piace a lei, insomma. E praticamente mi ha appena inviato un messaggio, mi ha appena chiamato e mi fa: Rocky, ma com'è che si carica la macchina? Cioè, porca miseria, vai a comprarti la macchina da 27.000 euro. Adesso faccio anche il nome perché sono bello incazzato. È Leonora Dall'Anno, quella che viene a fare il Field Vibe dopo questo programma.
1: Viene.
0: Ma sì, ma sarà ancora là che sta caricando la macchina, sta là che sta provando.
1: E qua casca l'asino, perché tu che fai questa polemica hai fatto la stessa figuraccia.
0: No, è vero.
1: Per chi non lo sapesse, la Dall'Anno e Rocky hanno la stessa macchina, lo stesso Mercedes.
0: Esatto, Mercedes.
1: E Rocky
0: dai, dillo.
1: Rocky i primi 4-5 giorni continuava ad andare in giro dicendo: oh, ma non funziona nessuna colonnina, attaccava il cavo destro con un altro cavo.
0: Era praticamente erano due cavi diversi. È quello che mi fa preoccupare. Io chiamo la concessionaria: ma ascolta, ma avete venduto la macchina difettosa, anche la parte elettrica. No, ma sei sicuro di aver collegato i cavi giusti? No, mi sa di no.
1: Secondo me il vero difetto lì era uno solo.
0: Chi io?
1: Eri te il difetto.

0: il disco dell'estate.
1: È vero, sì, sì. Molto figo quel disco dei Merkel Cremo di Serena Brancale qui su Pietro Panne. Prima di salutarci, di lasciarvi assieme alla Dallan, noi vi ricordiamo un pochettino, un paio di appuntamenti.
0: Sì, perché domani c'è il Pink Power alla Sagra di Villeneuve, in quel de Oltain, Friuli.
1: Davvero? Con Francesca Voice e Sister Gloria che sono pronte e carichissime in bikini rosa a farvi scatenare con musica, voce e pura vibrazione al pink. Poi loro non hanno segnato, però sarò presente anch'io, solamente per mezz'oretta perché ho poi un altro evento, quindi poi
0: ma
1: scapperò.
0: Sei presente tutto in rosa.
1: Vabbè, certo.
0: Mamma
1: tutto.
0: Mia, che schifezza. Però se domani invece siete dalle parti di Pordenone, quindi sabato 20 giugno, c'è la notte da leoni di Radio Peter Pan al chioschito di Cecchini di Pesiano. La pazza crew di Peter Pan, Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede, il mio primo Peter Pan Hangover ufficiale. Quindi insomma, passate a trovarci. Poi c'è Mister Ciao, Rocky purtroppo non c'è, ci abbiamo la pole dancer, ci abbiamo un sacco di roba.
1: Esatto, e tutte le bralline poliziotte sexy pronte a farvi scatenare
0: insieme all'ex aerofon.
1: Esatto. Poi vi ricordiamo l'appuntamento di sabato 20 di giugno al Palio di Trevignano a Treviso, che arriva Radio Peter Pan con Agri Show. In console troverete i remix Edo Andrea Nordio e Andrea De Luca a farvi a mettere un pochettino di disco.
0: Ospiti d'eccezione Davide Gomiero e Dario Cabianca, direttamente dal Gomiero Farm e Agri Show. C'è anche un menù a base di toro, quindi venite a trovarci perché era roba molto figa. De Luca invece che adesso è a Palma Nova insieme al buon Fedro.
1: Esatto, che si stanno divertendo e ci hanno lasciato lavorare noi per questa meravigliosa puntata dello Sfogatoio.
0: Amici, lo Sfogatoio è terminato e torna come sempre lunedì, informazione però stavolta ufficiale, dalle 17.30 alle 19.30 con Marco Baxo e Fedro. Grazie Rocky.
1: Grazie a te. Però se non vi va bene quella formazione lì, potete sempre chiamarci, magari veniamo noi a farlo.
0: Io c'ho da fare settimana prossima.
1: Ma che hai da fare?
0: Vado in piscina.
1: Ah, ciao, ciao.

0: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 6 da un minuto, è ora di svegliarsi.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan. Squat.
2: Azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651. Yeah!
5: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
10: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Hit Universal Fun.
12: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Peter Pan Pink Power.
14: In capannina Levà a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina Levà a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
15: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
17: No!
18: Sì!
17: Brava!
18: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
17: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
18: Un appuntamento galante?
17: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
19: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
20: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Fun, forever fun, forever young. Svegli indesiderati.
21: Radio.

0: indesiderate.
1: Un'ora intera.
0: Dentro una minchia.
2: Sveglie indesiderate.
0: Con Fede.
3: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
0: Sveata minchia.
2: Indesiderate.
0: Una bella idea. Complimenti.
4: Sei svegliato!
0: Buongiorno, io sono Fede. Ciao, lunedì 22 giugno 2026, sono le 6:08, queste sono le Sveglie Indesiderate, il programma che apre il palinsesto del mattino di Peter Pan. C'ho un problema, c'ho l'otite, non sento nulla, quindi se c'ho dei volumi sballati, se dico cose sballate, aiutatemi, stamattina va così, siamo una comunità, siamo tra amici, e quindi se tu magari hai acceso per la prima volta la radio, oggi ti tocca sorbirmi così, piacere, però che dobbiamo fare? È lunedì, l'ultimo giorno della settimana che fu, perché siamo ancora incollati a quello che è stato. Ma voi ci siete? O almeno, cioè, se qualcuno vuole darmi una mano, ma c'è qualcuno? Dai! Battiamo un colpo stamattina, vi prego, aiutatemi, tirate fuori il mago dal cilindro proprio, perché stamattina è veramente faticosa, sto sotto antibiotico, sto sotto botta, non c'ho la voce, c'ho l'otite, quindi non vi sento, fatevi sentire, tirate fuori la voce dal profondo, 393-73-66-240, io stamattina dove non arrivo con la voce, arrivo con la musica, quindi partiamo così, sono le 6:09, c'è un nuovo disco molto figo.
5: Attenzione,

0: subito. Oh, incredibile, ho fatto 2 ore, neanche mezza giornata. Mi sono toccato con l'orecchio, con le mani sporche di piscina e niente, mi sono subito preso l'infezione. Vabbè, oh, ci sei stamattina al 393-73-66-240, batti un colpo.
1: Buongiorno.
0: L'ha battuto veramente.
1: Adesso hai sentito?
0: L'ho sentito. L'ho sentito, c'ho l'otite, però sto colpo l'ho sentito. Dai, ma ci siete stamattina?
1: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Forza.
1: Buon inizio settimana.
0: Grazie.
1: Qui si boccheggia.
0: Ma cazzo.
1: È dato te che sei lì con l'aria condizionata.
0: Pensa, io non c'ho l'aria condizionata a casa, ce l'ho solo qui in radio, però un'ora al mattino non mi basta. Stamattina sono arrivato, visto che sono un po' preso così, l'ho pure spenta. Che cretino, mamma mia, veramente, guarda, assurdo.
2: Buongiorno, compare.
0: Ciao, compare.
2: E buon lunedì soprattutto.
0: Ancora.
2: E per tutti quelli che sabato dicevano, erano contenti che era sabato.
0: Con 2B.
2: Anche con 2B.
0: Sì.
2: Vi ricordo che oggi è già lunedì.
0: E vabbè, che c'entra?
2: Bye bye.
0: Niente, lui è polemico, lui il sabato mattina con Andrea Ferrara facciamo il dai che è sabato. E lui dice, vabbè, ma che vi urlate? Che dite sabato che tra 2 giorni di nuovo lunedì? Capito? Però un po' di weekend, oh. Almeno un po' di weekend, faccelo godere. È vero che poi stiamo male, stiamo col Brufen, ci abbiamo l'otite. Mamma mia, che palle, veramente. Oh, lunedì stiamo sempre tutti bene.

dire che è ancora l'ultimo giorno della settimana che fu, o almeno nella prima mezz'ora. E quindi c'è la rassegna il lunedì della settimana che fu. Le notizie un po' strane che hanno caratterizzato la settimana scorsa, che ci fanno dire: mamma mia, che settimana che ci aspetta. Una persona ha usato delle forchette di plastica per impedire che i gatti andassero nel suo orto, ma ovviamente non è servito. Cioè, tu non puoi mettere le forchette di plastica come deterrente per evitare che i gatti facciano

0: 65.000 pezzi. Cioè, se un hot dog costa 5 euro, che è uno just con un pezzo di pane, mi immagino quanto possa costare un hot dog fatto di Lego. In un teatro turco, durante la tragica scena finale di Romeo e Giulietta, un gatto si è messo a girovagare per il palco, cioè ha rovinato la scena a tutti. Però che carini i gatti. Dopo la vittoria del Messico alla partita inaugurale dei mondiali, un'anatra di nome Merlin è stata vestita con la maglia nazionale del Messico. Bellissima, andatevela a vedere, con la magliettina carina, fatta su misura, fatta dal sarto, molto molto molto bella. E comunque io, per chi non lo sapesse, sto tifando Messico, perché se il Messico dovesse vincere i mondiali, mi hanno promesso un biglietto gratis andata e ritorno diretto Roma-Buenos Aires, si parla di aereo. Quindi ero ubriaco al villaggio, ho fatto sta scommessa con sto ricco argentino e mi ha detto: dai, se vince il Messico ti pago il biglietto. Tanto il Messico, scherzando ridendo, 2 su 2 le ha fatte.
1: Radio Peter Pan.

0: insieme. Fanculedì 22 giugno, vi giudicano attraverso dei voti espressi in numeri, perché se le valutazioni fossero a parole andresti tutte a piangere dalla mamma. Questo è il calendario infame molto cattivo del lunedì mattina. Oh, comunque ci siete stamattina.
1: Buongiorno Federico.
0: Ciao Nando, buongiorno.
1: Buongiorno Fede, da tanto tempo che non ti sento di mattina. Stamattina si va verso Chioggia, si lavora e si fatica.
0: No.
1: Eh sì, da tanto tempo che non ti sento di mattina, mi mancavi tanti, fratello mio.
0: Grazie fratello, grazie. Mi mancavi anche tu, perché ogni tanto ci sentivamo. Però c'è da dire una cosa, sei tornato probabilmente nel momento sbagliato. Sto male, c'ho l'otite, non mi sento, non vi sento. E quindi magari stamattina sono un po' sottotono. Ma faccio così veramente tanto schifo stamattina.
2: Radio

0: settimana che fu, perché nella seconda mezz'ora abbiamo fatto un po' di riscaldamento, ci siamo un po' ripresi, entriamo ufficialmente nel lunedì, quello vero. Ci siete, sì? Dai, perché tra poco si parte e come tutti i lunedì ormai si è ricominciato a giocare per la beata minchia. Quindi mi raccomando, tirate fuori quei due neuroni che ci avete, che ci abbiamo, perché stamattina giochiamo insieme e ovviamente il più veloce si porta a casa una beata minchia.
1: Svegli indesiderate. Radio. Inflazione sana.

0: ciclo perfetto su corede.it. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: So dai ragazzi, oggi è lunedì, mancano 3 giorni a venerdì. Ok? Dai che ce la facciamo, dai.
1: Non lo so, non ci hai convinto tanto a tutti. Buongiorno di nuovo, seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Ciao, io sono Fede, sono colui che apre il palinsesto di Radio Peter Pan. E nella seconda mezz'ora funziona un po' così. Innanzitutto è lunedì, entriamo ufficialmente nella nuova settimana. La prima mezz'ora rimaniamo un po' legati alla settimana che fu. Però per svegliarci tutti insieme, giochiamo per vincere una beata minchia. Quiz semplice, ovviamente, perché ci serve un po' per tirare fuori quei 2 neuroni che magari nel weekend abbiamo quasi bruciato. Quindi mi raccomando, state attenti. Si gioca e si indovina al 393-7366-240. La domanda di questa mattina è molto semplice. Un contadino ha 17 pecore. Attenzione, tutte tranne 9 scappano. Quante pecore gli rimangono? Attenzione, ve lo ripeto, dai. Un contadino ha 17 pecore, tutte tranne 9 scappano. Quante pecore gli rimangono? 393 7366 240. Si gioca per una beata minchia.

0: questo giro. Abbiamo giocato stamattina per vincere una beata minchia, posso dire, mamma mia. Ho letto di quelle risposte. Però ci sta, dai, lunedì sono le 6.45. Questo è proprio il quiz sveglia neuroni. E il gioco di oggi era un contadino a 17 pecore. Tutte tranne 9 scappano. Quante pecore gli rimangono? 17, dice Fede. Oppure Draghi, nessuna, scappano tutte, dice basta, si sono rotte le palline. E poi ci abbiamo 9, 8. Buongiorno Fede, 9. Il saluto dal POM. Sentiamo, aspetta che oggi c'ho le mani lente.
1: 9, 9.
0: 999 saranno 999. Boh.
2: Buongiorno, secondo me ne rimane una. Perché la pecora si chiama 9.
0: Questa potrebbe essere un'alternativa, se scappano tutte non ne rimane nessuna. Oppure dice 0 pecore, mica sono stupide, trovano il cancello aperto e scappano. Ah, messaggio di Moira che dice purtroppo mi sono alzata ma non sono sveglia. Infatti non ci avevamo dubbi. Anche se scappano sono sempre sue, quindi tutte. Che vuol dire questa risposta? Vabbè, comunque qualcuno dice 17, qualcuno dice 8, ma semplicemente perché ha fatto la sottrazione. 17 meno 9, ma non era quella la risposta. Mannaggia, sentiamo un po' lui.
3: Ne rimangono 9.
0: Bravo, lui sembra che abbia
3: le
0: studiato.
3: 9 pecorelle,
0: ma perché? Se rimangono tutte, se scappano tutte, tranne 9. E gioco era semplice, ne rimangono 9. Scusate.
3: Che oggi ho vinto una beata minchia.
0: Bravo, lui ha vinto una beata minchia. Però c'è lui invece che ha risposto, però è comunque polemico.
4: Buongiorno Peter Pan.
0: Buongiorno.
4: Ne rimangono 9.
0: Bravo.
4: Difficile fare i conti stamattina perché sono rimbambito. Sono tornato a casa alle 2:30 e alle 4:30 mi sono alzato per andare a lavoro, ma sono appena tornato a casa. Ho chiamato il capo, gli ho detto io non vengo perché non sto bene. No, non ce la facevo a lavorare. Però boh, sembra che forse riesco ancora a fare i conti. Tutte tranne 9 scappano.
0: Bravo, bravo.
4: Tutte tranne 9 scappano vuol dire boh, tutte se, comunque 9 ne rimangono.
0: Bravo,
4: buon
0: bravo.
4: Vado a letto a dormire.
0: Bravo, buon riposo, cerca di riprenderti, però i conti le fatte bene. Lui invece che diceva che era facile.
5: Beh, questo è facile.
0: Che figura, che figura.
5: 17 meno 9, 8 no, fede, dai.
0: No. No.
5: Rimangono 8 pecore al tuo contadino.
0: No, secondo

su Radio Peter Pan, quanto siete belli al mattino. Si parla di questo quiz che abbiamo fatto, ci sono 17 pecore, tutte tranne 9 vanno via, avete sparato, ma ci sta, è ovvio, è normale, alle 6.45 solo io posso farvi quiz e posso rovinarvi la giornata. Chi mi dice, ah, infatti avevo dei dubbi della domanda, se ste pecore rimangono oppure se ne vanno, dice adesso è tutto chiaro, sto ancora dormendo Fede, oppure c'è lui che ci dice, Christian dice, Fede, sono talmente addormentato che manco la voce per parlare stamattina, e stamattina siamo in due. Oppure c'è lei, Alessia, che dice buongiorno Fede, ti rispondo come mi risponde l'intelligenza artificiale, hai raggiunto il limite massimo, riprova più tardi. Ma no, dai, non si usa l'intelligenza artificiale, soprattutto per sti quiz, per le pecore. La pecora non la puoi fare con l'intelligenza artificiale. La coordinazione tasto bocca non è ancora attiva, mi sa stamattina. Buongiorno e buon lavoro Fede, il messaggio di Thomas, anche lui sotto a un treno per questo lunedì molto faticoso. Dai, lo facciamo insieme.

0: you. Disco di Anima.
1: And
0: si chiama Beautiful. L'ultimo disco delle Zelie Indesiderate del lunedì mattina. Grazie a tutti per avermi dato una mano, visto che sono a mezzo servizio. Tra poco alzate il volume della radio, perché arrivano i remix e fanno un bordello. C'è il disco sveglia, così all'inizio bam bam, così ci svegliamo insieme. Per quanto mi riguarda, io torno alle 13, informazione ufficiale con Peter Panamanetta. Nel frattempo abbiate fede, ciao.
2: Radio Peter Pan.
3: Sveglie Indesiderate con Fede Peter Pan.
2: Spot. Occupa delle pulizie nella tua azienda. Usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi. Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Súbeme la radio, que esta mi canción.
2: Radio Peter Pan.
0: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
11: Le 7 da un minuto.
0: Peter Pan O'Clock.
12: Peter Pan, viabilità.
13: Buongiorno, gli aggiornamenti di questa mattina li apriamo dalla A13 perché c'è un tratto chiuso tra Altedo e Ferrara Sud a causa di un veicolo in avaria. L'entrata consigliata verso Padova a Ferrara Sud. Si è formata anche una coda di un chilometro tra Bologna Interporto e Altedo. Ora la A1, ci sono code a tratti fra Valmontone e Bivio con la diramazione Roma Sud in direzione di Roma per traffico intenso. Coda per un incidente fra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione Milano. Il tempo di percorrenza stimato in 28 minuti. Coda anche tra Bassolo di Giano e Bivio con la A1 e inizio con Planare di Piacenza, in questo caso per lavori. Sulla A4, code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e fra Monza e Cormano verso Torino. Verso Venezia invece code a tratti fra Pero e Cormano. Sulla A8, sempre per traffico intenso, code a tratti fra Castellanza e Lainate verso Milano. Buon viaggio!
14: Bianco, intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
17: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a €2,99 e vaschetta gelato 1 chilo a €1,99. Lidl, vale davvero.
18: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
19: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
18: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: messaggio che è arrivato finché andava questa canzone del 2004 è praticamente l'essenza della canzone stessa.
1: Cioè dice?
0: Adolescenza.
1: Ma infatti stavo pensando se di fatto è vero, è stato contingentato a un periodo, a una delle generazioni.
0: Sì.
1: Oppure
0: cioè nel senso,
1: anche i giovani di adesso dicono che è bella questa canzone.
0: No. Sai perché? Secondo me piaceva solo a quelli che nel 2004 avevano tra i 10 e i 15 anni.
1: Ok, sai perché ci ragiono su sta cosa? Perché cos'è stato sabato? Venerdì sera, quando sono andato al concerto di Tony Pitoni e saluto tantissima gente che c'era, che poi mi ha mandato messaggi dicendo ah c'eri anche te. Alla fine della serata hanno fatto partire un DJ set.
0: Sì.
1: Dove hanno messo canzoni che si riferivano a delle generazioni. Perché a un certo punto è partita, non so, Magia di Franchino,
0: sì,
1: i violini e in mezzo anche Numbencore, cioè così che dicevi non c'entrava niente neanche col genere,
0: bello,
1: però è generazionale. Vabbè ragazzi, che dite, cominciamo?

0: quello nella nostra testa. Intanto un saluto a Stefano, un ascoltatore che ha appena mandato un audio sentendo la canzone dei Linkin Park per dire che lui questo weekend che arriva se li va a vedere con sua moglie.
1: Bravo, beh, questo è il periodo di concerti, questo è periodo proprio che ci dai dentro. Ricordiamo che questa è l'ultima settimana del The Remix Show prima della pausa e quindi c'è anche questa informazione importante, ma parliamone dopo che ci saremo svegliati, dopo il nostro caffè, ovvero il Disco Sveglia.

0: infatti sulla vostra autoradio in questo momento ci sarà scritto anche prossimamente al cinema.
1: Ah, sì?
0: Sembrava un po' la musica, ah, okay, la trailer.
1: Pensavo
0: epico
1: ci fosse scritto porca mona. Con i ragazzi.
0: C'è un'altra informazione che arriva sulla vostra autoradio, cioè la temperatura, che in questi giorni da estate tropicale avete capito che quando arriva la sera i gradi non scendono più.
1: Beh, cioè, no, aspetta.
0: Dicasi notte tropicale, sì, quando la temperatura di notte non va sotto i 20 gradi.
1: Ah, sotto i 20?
0: Sotto i 20, cioè se non va sotto è una notte tropicale.
1: Ma lo stai dicendo perché?
0: Perché è vero.
1: Ah, ok.
0: Sì, sì,
1: okay,
0: sì. No, stanno aumentando le notti tropicali, quelle sopra i 20.
1: Ok.
0: L'altra sera quando abbiamo finito di lavorare, adesso arriveremo anche a raccontare, salutare, eccetera. Facciamo con calma, è 26 gradi.
1: 26, capito? Sono tanti comunque.
0: Adesso non so quanti siano già fuori a quest'ora.
1: Cioè, 26 gradi vuol dire che se dormi
0: alle 2 di notte,
1: vuol dire che se stai a maniche corte di notte
0: c'è caldo.
1: C'è caldo lo stesso.
2: Ciao raga, dai che è lunedì, fa già caldo e domani scorreggio. Ciao.
1: Bene, buona sapere. Vedi, questa
0: è lunedì e fa già caldo.
1: Sì, è vero.
3: Sul volume, sul volume che si parte. Buongiorno.
1: Giuro, ci ho pensato stamattina, quando di solito anche d'estate piena esci di casa il mattino presto, intendo, non so, alle 6:15 eccetera,
0: c'è ancora l'aria, quel freschino,
1: sì,
0: giusto,
1: si sta proprio,
0: no,
1: si sta proprio bene
0: alle 8.
1: Adesso sono uscito stamattina e ho detto no, se
0: stai
1: è così,
0: pensando alle 6:30
1: a mezzogiorno muoio io probabilmente.
0: No, non lo so. Ci vediamo in casa
4: e con questo disco sveglia si riparte la settimana. Ma non vi siete ancora sciolti neanche voi?
1: Meno
4: male. Buona giornata.
0: Guarda qua, 27 gradi già alle 5 del mattino e poi invece Liliana che sta andando a fare un esame molto importante, no, ci chiede un in bocca al lupo, in bocca al lupo.
1: Butta fortuna, butta fortuna.
0: Dai, butta fortuna.
5: Attenzione.

0: mia, reggaeton stamattina, oh.
1: Un po' di figo sound.
0: Cioè. E la puntata è appena cominciata, cioè.
2: Pensate, pensate.
0: Succederà tra mezz'ora quando ci sarà il fuoricino.
2: Fammi vedere un po' più in giù. Fammi vedere.
0: Vuoi vedere che canzoni
2: sì,
0: ci sono?
2: Sì, sì, sì, vediamo. Allora, ok.
0: Aspetta,
2: okay,
0: vado
2: okay.
0: di qua.
2: Sì,
0: bella,
2: sì,
0: bella.
2: Sì, sì,
0: bella.
2: Sì, sì.
0: No, no, bella anche questa, scherzo.
2: No, no, quella sopra.
0: Mi piaceva anche quella.
2: Vabbè, vabbè,
0: Allora, tutte belle, andiamo giù.
2: Ho rotto il cazzo.
0: Andiamo giù, allora, dobbiamo trovare la canzone brutta che devono riconoscere gli ascoltatori. Io direi.
2: Una evidente.
0: Io direi che una.
2: Anche due.
0: Otto.
2: Una e mezza, va bene, dai, dopo provate a indovinare. Intanto sono le 7:22, nuovo inizio di settimana che ci vede protagonisti con l'estate.
0: Che senso?
2: Finalmente dai.
0: Beh, è arrivata!
2: Dalle 10:25 è ufficialmente estate! Siamo molto contenti perché da oggi poi non saremo più gli unici con la sigla estiva, ma finalmente si unirà anche Giovanni.
0: Giovanni che ha un umore, ragazzi, anzi, potete dargli una mano.
2: È la settimana più bella della sua vita.
0: Date una mano a Giovanni che c'ha dei giorni che insomma sono un po' duri per lui. Insomma, aiutiamolo come possiamo, anche noi lo faremo.
2: Quindi da ieri l'estate sta già finendo, cioè senza neanche
0: accorgersene
2: sta già finendo, perché si stanno già accorciando.
0: Bravo, esatto, di fatto da ieri alle 10:26 cos'era?
2: Sì.
0: Che c'è stato il solstizio, come si chiama?
2: Solstizio estivo.
0: Solstizio d'estate, quindi da ieri le giornate cominciano ad accorciarsi e quindi l'estate è già finita.
2: Però posso dire.
0: Non è il contrario.
2: No, posso dire una cosa, cioè sta cosa che comunque adesso cominciano ad accorciarsi non è proprio male, secondo me. Perché quando vuoi andare a dormire presto, no,
0: ah,
2: se
0: io
2: tu
0: ci
2: dici
0: vado lo stesso,
2: 10:30 e che fai? Ti chiudi, cioè chiudi tutti,
0: chiudo tutto.
2: Chiudi tutto.
0: Perché no, è tutto aperto te, scusa.
2: Sì, io sì.
0: Cioè, chiudo tutto a posto.
2: Non ti viene l'ansia chiudere.
0: Ieri fuori sera.
2: Cioè, quando chiudi che c'è ancora la luce fuori, non ti viene l'ansia.
0: Sto da Dio. Guarda, anzi, vabbè, potessi farlo sempre, guarda, si sta benissimo così.

0: approfittiamo di questo momento, anche se non avremmo dovuto parlare, cioè avremmo dovuto aspettare un'altra canzone, ma c'è una storia bella da raccontare proprio su Electricity.
1: Sì.
0: Che è di, dillo,
1: Silk City, Dua Lipa, Diplo, Mark Ronson.
0: Sembra un po' uno scioglilingua. Infatti una volta ascoltando la radio mi accorsi di Edo che non disse niente a nessuno.
1: Beh, ovvio, io faccio
0: però
1: ammissione di colpa.
0: Come disannunciò sta canzone?
1: No, l'annunciavo molto bene, sì, c'aveva poca intro, dovevi far veloce.
2: Ma continuiamo anche con Silk City, Diplo, Dua Ronson.
0: Insieme, via.
1: Ce l'hai un cellulare Dua Ronson che mi funziona?
0: Ma Diplo, bravo Diplo, vero?
3: Radio per

0: C'è anche Ezio che è partito alle 3:30 questa mattina con 25 gradi, 26 gradi.
1: Bellissimo.
0: Già a Napoli, Andrea, Brenda, Christian, Emma e Sengel.
1: Vabbè, a Napoli me li aspetto però.
0: Vabbè, ho capito, però che anche lì fa caldo.
1: Castelfranco Veneto, qua siamo in montagna praticamente.
2: Cade a fagiolo, io stamattina ho deciso di iniziare ad andare a camminare.
1: Brava.
2: Velocemente, l'ora ero fuori alle 6.
1: Oh,
2: ho detto si starà bene, canotte a pantaloncini, niente. Una doccia ieri sera prima di andare a dormire, una doccia stamattina perché ero in acqua solo per aver camminato mezz'ora.
1: Anch'io mi sto sentendo quasi in colpa perché penso sempre che una doccia al giorno sia il giusto, però farne
0: l'estate arrivi a 2/3
1: al giorno, no,
0: se
1: tre,
0: hai altri appuntamenti
1: no.
0: Anche tre,
1: però due al giorno, cioè dai, sono troppe, non si deve fare sta cosa,
0: ma annulliamo questa
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: L'inflazione.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.

0: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
2: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
6: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: solo lunedì. E questo disco che avete sentito di Giugiamo, boom, dal 2016, è dedicato
1: a chi?
0: A Martina, una ragazza che è tornata ad ascoltarci dopo un mese, perché è stata via tra matrimonio e viaggio di nozze.
1: Welcome back. Com'è andata? Tutto bene, Martina?
0: Dove siete stati?
1: Raccontaci un po' di cose, che siamo curiosi.
0: Spero non a Santo Domingo.
1: Avete? Speriamo di no.
0: Cavolo, hai visto il villaggio?
1: Ma sai quanta gente, sono sicuro anche tra gli ascoltatori, era stata lì adesso?
0: Sì.
1: Non io e te, però solo io e te conosciamo almeno
0: 6 persone che ci sono state.
1: Esatto, quindi chissà quanti tra gli ascoltatori che guardando avranno pensato: uno, mamma mia che brutta cosa, due, che culo che abbiamo avuto noi, che non è capitato a noi questo.
0: Anche perché effettivamente poi pensa alle persone che erano lì in vacanza e che hanno perso probabilmente valigie, vestiti,
1: certo,
0: oltre alla vacanza rovinata, oltre ai rischi che potevi correre, che insomma c'era un bel pericolo, però poi ci aggiungi anche che nella sfiga ti va via la tua roba.
1: Allora, diciamo che sicuramente poi il valore affettivo, insomma, di quell'oggetto lì non so, ed è bene che io non impari mai sulla mia pelle come funziona in questi casi a livello tipo assicurativo.
0: Devi sperare
1: sono
0: bene.
1: Quelle cose che magari ci sono scritte nei biglietti, non so, tramite l'agenzia e il villaggio eccetera, però è bene non scoprire come funziona sta cosa.
0: La Marti, che invece è appena tornata, ha fatto un bel viaggio on the road nel Canada orientale.
1: Bello.
0: E dice molto bello.
1: Marti, volevo chiederti una cosa pratica, perché questo me l'avevano detto dei miei amici che volevano andare in Canada. È vero che costa un sacco di soldi il Canada?
0: Madonna,
1: perché
0: vero, sì.
1: Mi avevano detto sta cosa qua.
0: Costoso.
1: Del Canada.
0: C'è un'informazione?
2: Ma sapete se passa la
1: il 52?
2: L'Italia sulla Cimpello, sei qua? Sto aspettando, mi voglio parlare.
1: Non ho capito niente.
0: Se qualcuno ha capito, diteglielo, che è preoccupato.
1: Questo audio è sottotitolato alla pagina 777 della radio.
2: Mi voglio parlare.

0: questo del 2014, scusami, no, 2024, i Disclosures, She's Gone, Dance On, disco che all'epoca era andato molto bene All Over the World, ma loro l'avevano preparato per anni e poi all'improvviso è scoppiata.
1: Beh, pensate, comunque sono rimasti, cioè il suono era buono, cioè nel senso conservato bene.
0: Vuoi sentire un altro suono buono?
1: Sentiamo il suono buono.
0: Di quelli che abbiamo sentito allo sfinimento la scorsa settimana.
2: Papà, papà.
0: Ecco.
2: Ciao, sono a Malvenza.
0: Ti ricordi?
1: Ha richiamato?
0: Ha richiamato, ha fatto un altro capolavoro.
2: Aiuto, aiuto, dai che a lunedì inizia un'altra settimana di merda. No. Papà, papà.
1: Ah, ma è papà, papà.
0: Sì. Ah, qua okay. È papà, papà, ma qua mi sembra sia parà, parà. Va bene ragazzi, adesso voi diventate i nostri radio vocalist.
1: Sapete come funziona, vero? Quindi telefono alla mano.
3: E che cos'è? La scoteca, la scoteca.
0: No, la scotechina.
3: Allarma.
0: Cioè dura un po' meno.
3: E che cos'è? La scoteca, la scoteca.
4: No, la scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina. Solo Matteo nel show.
0: Comunque, scoteca e scotechina che
5: sono equipollenti.
0: Più o meno sì, cioè funzionano allo stesso modo, però una dura di meno rispetto all'altra, no?
1: In entrambi i casi.

0: Mi avete archiviato?
1: No, non ancora almeno.
2: Stamattina farò 7:30 e darò il 5 per 1000 alla scotechina.
1: Dai, giusto.
3: Vai, che si comincia la settimana.
4: In console sta suonando
5: Sister Gloria.
1: No, non è vero.

0: discotechina orgasmica. Ciao mamma.
1: Salutiamo anche la mamma.
2: Papà, papà, senti, senti. Cioè, Matteo, buon...

0: faltava, mi ricordo il lunedì, non riesco a parlare.
1: Non ho capito niente.
2: Neanch'io, non riesco a parlare a lunedì. Per fortuna che dopo la scotechina c'è anche il momento del fuorigiri,
1: Allora ragazzi, grazie mille ovviamente a Matteo Monti
2: per questi
1: 5 minuti follia completa, ma noi prolunghiamo.
0: Bravo.
3: Ma che bravo che è questo Matteo Monti.
1: Per noi c'è un altro momento in cui si spinge. Vi consigliamo di alzare il volume e di continuare anche con le note audio, magari anche con le stories su Instagram, perché no? Su Radio Viterpan c'è il fuorigiri.

0: sabato?
1: Buon lunedì!
2: Buon lunedì!
1: Ma soprattutto!
2: Buongiorno, viva Verona!
1: Così, random, viva Verona, bello! Verona.
3: E il fuorigiri è malefico!
1: Addirittura, quindi negativo.
3: Discotechina era orgasmica e malefico, no, ma credo in senso buono.
1: Ah, ok, vabbè.
3: O malefico, ma quel malefico simpatico, no? Se può essere malefico.
4: No, regà, buongiorno.
3: I nani, quelli dei film, che ah, sono okay, un po' cattivi, ma in realtà sì, sì. Poi vabbè.
4: Sai. Fate un saluto a Scodi, che oggi deve andare a fare un'operazione.
1: Ragazzi, in bocca al lupo!
3: Dagli Scodi, ovviamente mi riferivo a quelli dei film, sì, no? Sì, che poi sì, adesso no.
1: Adesso ormai
5: vuol dire qualcosa sui chihuahua anche.
1: No, chihuahua terribili, chihuahua.
4: È il maestro Miyagi, occhio, non batte le mani.
1: Non batte le mani, maestro Miyagi.
4: Non batte le mani.
1: Perché boh, chissà cosa sta facendo adesso maestro Miyagi e che tempo farà soprattutto dalle sue parti, perché sono
3: curioso di questo.
1: Esatto.
3: Farà freddo oggi.
1: E quindi basta, basta, ok?
3: Basta
1: fare i stupidi, che c'è la chicca del maestro Miyagi.
6: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
7: Papà, papà!
1: No!
7: Eh? Buongiorno Remix. Sì. Buon lunedì a tutti. Un lunedì afoso. Ah, buongiorno Remix. Possiamo parlare di highlights sportivi? Nel mondiale niente di eclatante, ma parlando di sport possiamo fare anche un saluto e un complimento a chi? E a Bezzecchi, che durante il MotoGP se la prende spintonando un commissario, ma poi si pente e lo va ad abbracciare. Sportivo, sportivissimo. Sì. E parlando di sport, ho visto anche questo turno di camminata dei Remix e compagnie andante. Belli prestanti, bravi, ma soprattutto una grande imitazione di Luca Zaia seduti nel fienile. Sembravate proprio degli intervistatori modello. Sì. Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice inizio settimana. Maestro Miyagi vi ricorda che il successo di un amico si festeggia come fosse il vostro. Se provate invidia è perché siete amici di merda. Sì.

0: Padova,
1: che stai facendo?
0: Allora, no, stai facendo.
2: Allora, il segnale va e non va a Padova. Allora, vado un attimo, stiamo sistemando.
0: Vado un attimo sopra sull'antenna, la giro bene. Perché ogni volta.
1: Sì, però non fare come l'altra volta che poi abbiamo rotto tutto adesso, per mezz'ora.
0: Vabbè, nel caso, insomma, dai. Sistemeremo, approfitteremo.

0: Jackpot.
1: Uno, per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
2: il
1: un
2: tempo
1: operatore
2: di attesa,
1: premi 2,4. Per avere assistenza,
2: sarai contattato.
1: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular, demoliamo per l'ambiente.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Get the fuck, shut the fuck up.
8: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
9: Sono quasi le 8 del mattino.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
10: news. Buona giornata da Virginia Giacomin. Le sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano sono state ritrovate ieri sera in buone condizioni a casa dello zio materno a Formia, in provincia di Latina. Stamane fermati la madre, Valentina D'Acunto, il suo compagno e il nonno. I mondiali di calcio, due pari per Uruguay Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1. Alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. Oggi a Roma il voto per eleggere il nuovo presidente della FIGC. La sfida tra l'ex presidente del CONI Malagò e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti Abete. Questa è Breaking News di Digicom 24.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: C'è nessuno che batte le mani.
1: Batti le mani a tempo, ragazzi. Le 8 da 5 minuti, buon lunedì, nuova settimana, nuova stagione. In realtà che si è aperta perché proprio siamo arrivati all'estate. E nonostante sia arrivata l'estate, l'estate sta già finendo.
2: No, allora, l'unico programma che quando comincia la stagione finisce la stagione. Sì. Cioè, nel senso che noi questa sarà l'ultima puntata, scusa, l'ultima settimana di puntate del Remix Show. Poi
1: basta, poi ce l'hanno chiuso finalmente.
2: Allora, ragazzi, solo con pochi secondi, con una manciata di secondi del messaggio del maestro Miyagi si è già acceso un piccolo dibattito per le parole che ha detto, perché ha parlato della MotoGP, di Bezzecchi, però c'è
1: ma
2: una
1: che
2: storia.
1: È successo? Cioè, perché litigano?
2: C'è una storia un po' lunghetta
1: ma
2: da raccontare.
1: Ma perché si scalda?
2: Allora, Edo, io ti preparo, ho già preparato tutto, ti ho preparato due contributi video per spiegarti super velocemente la cosa che è successa. Ma non ci sono stati solo questi avvenimenti, ce ne sono stati altri che a volte dimentichiamo anche noi, quindi se avete segnalazioni su avvenimenti sportivi fatecele, che poi ne parliamo.
1: Vogliamo anche dare di categorie di... diciamo non proprio top.
2: Assolutamente.
1: A noi piacciono.
2: Noi non vogliamo trascurare nessuno, quindi 393 7366 240.
3: Attenzione, nuovo disco molto figo. 6 foot 2, I'm into it.

0: Jones, pulling me back.
1: Allora, storie di sport. Per quanto riguarda la MotoGP, c'è stato il Gran Premio di Repubblica Ceca e tu devi sapere questa cosa. So che magari te non appassiona tantissimo, però questa è una storia che va secondo me oltre la gara semplice. Perché
0: raccontami.
1: C'è stato questo GP, gara sprint vinta da Bagnaia, se non ricordo male, e poi invece gara, sì, la sprint race vinta da Bagnaia, secondo Ugura, terzo Marquez, gara, quella ufficiale della domenica, vinta da Marquez, secondo Ugura, terzo Bagnaia. Si sono un po' invertiti. Mettiamola così. La cosa che sorprende.
2: Quella importante poi è la gara di per sé.
1: Sì, questa era.
2: Se ne frega della sprint.
1: Quella era. Sì, stavo guardando un attimo perché magari sto confondendo qualche dato. Però la cosa importante non è tanto questa, ed è strano che vada in secondo piano, perché in primo piano c'è quello che ha fatto Marco Bezzecchi.
2: C'è stata la rissa.
1: Squalificato dalla gara per quello che ha combinato durante le qualifiche. Allora, ti faccio vedere i video. Questo è quello che è successo. Lui fa le qualifiche e cade, o comunque durante la gara cade. Cosa succede? Va dai marshal a bordo pista, dà prima una manata al marshal e poi guarda e poi gli dà un altro schiaffo. Che è un gesto bruttissimo.
2: Beh, perché?
1: Me.
2: Perché voleva che gli tirassero sulla moto.
1: Perché raccogliendo la moto ha tirato un'accelerata, ha dato una sgasata fortissima e rischiavo di far danni al motore.
2: Gli ha detto che fai con
1: però,
2: la mia moto?
1: Vedi, due manate in faccia, gesto bruttissimo. Vabbè. A quei livelli là di sport non si fa.
2: Ma il nervosismo alle volte.
1: Giorno dopo va, si fa portare lì, va a portare i guanti, abbraccia, chiede scusa.
2: Allora.
1: Lo so, però comunque.
2: Tutto a posto.
1: Gesto tanto brutto.
2: Ho capito, brutto. Andrea, ma può succedere, no?
1: Guarda, cioè, io sono tifoso.
2: Siamo umani, vai là, magari gli dici, oh, che fai? Oh, che fai? La mia moto, cioè il nervoso della gara, la concitazione. Ci
1: sì, ma io sono tifoso di Bezzecchi perché mi piace.
2: Ha chiesto scusa, non è che.
1: È tanto brutto. Tanto brutto. Secondo me sta cosa qua, davvero. Brutta. E voi cosa ne pensate, ragazzi?
2: No, non lo facciamo.

0: si dividono perché alcuni dicono vabbè può succedere, dai, nervosismo, comunque si rischia la vita. Boh, io l'ho vista molto trasportata come per la prima volta l'ho vista da vecchio. Cioè, l'ho vista come un genitore che dice sì, ma a quelli che ai ragazzi giovani che si approcciano a questo sport qua, che guardano a questi personaggi come idoli incredibili da imitare in tutto e per tutto, gli segni che vabbè menare uno che sta facendo sta.
1: Dai, vabbè, capirai una volta come andava il mondo.
0: Appunto.
1: Vabbè, può succedere, è successo, non è corretto.
0: Poi,
1: ma
0: tra l'altro, è stato giusto che sia andato a chiedere scusa, ma non mi sembrava che fosse andato in favore di camera come alcuni hanno notato. Anzi, che è andato lontano dalle telecamere, ma loro l'hanno beccato lo stesso in pista.
1: Certo. Passiamo invece al Fioretto. Perché
0: aspetta,
1: ragazzi,
0: che metto base Fioretto.
1: Base Fioretto, vai. Okay. Mi sembra quella del mondiale, praticamente.
0: Base Fioretto è questa qui.
1: Base Fioretto, anche perché l'Europeo è stato in Francia, ad Antony, che è vicino a Parigi. Ieri i nostri quattro italiani, Marini, Bianchi, Macchi e la riserva Lombardi, hanno vinto praticamente
0: tutto. Hanno vinto
1: 45-22.
0: Sembra tantissimo, 40... noi che non ne capiamo niente.
1: No, ma è tanto. è praticamente più del doppio. Sì, sì, più del doppio. Hanno battuto la Francia. Tra poco poi ci saranno anche i mondiali, tra un mese esatto, quindi
0: allora speriamo
1: c'è grande
0: bene.
1: Speranza.
0: Speriamo bene. Allora, bravi i nostri quattro italiani.

0: ragazzi, questo è il Remix Show speciale sport.
1: Dai, sì, dai, di lunedì
0: per
1: oggi.
0: Per una volta non facciamo i mondiali, tra l'altro.
1: No, lo facciamo dopo.
0: Allora,
1: ho visto di quei video questo weekend molto belli. E attenzione, rimaniamo anche in Francia.
0: Ah,
1: in
0: scusami,
1: realtà,
0: allora
1: sì,
0: in Francia questa.
1: Perché dalla Francia arriva lo stop agli eventi sportivi, quelli all'aperto.
0: Sì.
1: Visto il caldo.
0: Bravo, che hai detto all'aperto, perché poi effettivamente.
1: E poi anche arriva lo stop alla vendita di alcolici in pubblico. Questo un po' per cercare di contenere poi i possibili problemi che potrebbero arrivare e da chi pratica lo sport all'aria aperta, che potrebbe star male, e chi beve troppo, che potrebbe star male.
0: Vabbè,
1: perché
0: però
1: in Francia c'hanno grossi problemi con le temperature, quindi avendo una fascia poi di popolazione che è a rischio, stanno cercando di sistemare la cosa. Tra l'altro la Francia che negli anni non era abituata ad installare la climatizzazione a casa.
0: Ah,
1: quindi
0: sì?
1: Stanno passando tutti negli ultimi anni a installare il condizionatore.
0: Allora, consiglio che diamo a quelli che fanno questo di lavoro, insomma, spostate la vostra attività in Francia.
1: Andate in Francia, scusa.
0: Perché secondo me è il periodo, è il momento giusto.
1: È vero.
0: Però sai che la stessa ondata di caldo che c'è in Francia è quella che c'è da noi.
1: Ah, come si chiama questa
0: allora, volta? Aspetta che te lo dico, è l'anticiclone Cerberus. È sempre quello,
1: tra l'altro. Arriva una volta all'anno.
0: Comunque durerà ancora per un po' di giorni. Questo è la spiegazione.
1: Non è finita quest'estate, non sta finendo, basta.
0: Allora, picchi diffusi di 38-40 gradi, soprattutto in pianura padana.
1: Ma guarda, ma io vedo temperature alte fino a domenica prossima.
0: Sì, sì, no, ma infatti, secondo le previsioni, continuerà a dominare il Mediterraneo ancora per diversi giorni.
1: Ma che
0: non c'è detto sapere quanti giorni. Un possibile cambiamento potrebbe arrivare solo con la discesa di una perturbazione dall'Atlantico, ma al momento
1: niente.
0: Un vero calo delle temperature prima dei primi giorni di luglio appare improbabile. Quindi
1: salutiamo tutti gli amici agricoltori che adesso devono star lì a contare le gocce di pioggia che cadono sui campi, poveretti.
0: Cioè, guarda, non basta irrigare per tutta la notte praticamente.
1: Avete bisogno di una mano che

0: che figata il premium! Mi piace che me l'ate a fanculo, Joe. Grandi!
1: No,
0: Forza Remix!
1: Non mi sembrava di averlo fatto neanche per quelli premium, la cosa delle offese a Joe.
2: Ricordiamo che questo programma è diviso in due: da una parte quelli che non pagano, la versione free ed è libera, e poi invece abbiamo la versione premium. Quindi se volete abbonarvi per avere dei contenuti extra. Sì.
1: Quelli che hanno premium, tipo, non sentono la pubblicità.
2: Esatto, cioè.
3: Bello. Ciao Radio Peter Pan! Oggi è il primo giorno di lavoro!
2: Bene!
3: Dai! Finito l'università, si inizia!
1: Miracolo che non abbia bestemmiato, perché ero convinto che bestemmiasse.
2: È così contento questo ascoltatore di iniziare a lavorare. Poi dov'è che lavori? Che lavoro vai a fare? Diccelo!
4: Ragazzi, aiutatemi, mia moglie ha iniziato a guardarsi off campus. Madonna. Allora,
1: fallo una bella sorpresa, vai in un negozio di sport e torni a casa con la mazza da hockey e il casco.
2: Esatto.
1: E vedrai che seratona che ti aspetta.
2: Dai.
1: Dovrebbe funzionare.
2: La seratona l'abbiamo fatta noi e vogliamo ringraziare tutti quelli che sono passati a fare casino e festa al Palio di Trevignano.
1: Ragazzi,
2: in provincia di Treviso,
1: serata.
2: Qui a due passi proprio dalla radio, dalla nostra sede, abbiamo fatto una bellissima serata con gli amici, visto che li abbiamo appena salutati, agricoltori, gli amici di AgriShow.
1: Assolutamente, sono Davide Gomiero, Dario Cabianca, di quella pazza fattoria, sono stati super simpatici, hanno dato l'appuntamento poi all'AgriShow che ci sarà più avanti, però discorso da dedicare proprio agli amici del Palio, ci hanno trattato come dei VIP.
2: Grazie ragazzi, cioè, con tanto di frigo dedicato.
1: Damiano del Palio, davvero grazie mille, ci siamo divertiti un sacco di gente, quindi speriamo di tornarci.
2: Eh beh sì, cioè, ci saremo.
1: Intendo io e te. Non gli altri.
2: Gli altri tornano, noi quando è che tornano qua? Tornano sabato già subito.
1: Ah, già sabato.
2: C'è il super impatto di Radio Peter Pan con special guest DJs from Mars e Francesca Brambilla.
1: Quella!
2: Questo weekend,
1: grazie. Se volete già info peterpan.it.
5: Peter Pan.

0: Beautiful Freaks.
1: Beautiful Freaks, su Radio Peter Pan, state ascoltando il The Remix Show.
2: Mamma che intro, eh? E adesso?
1: Messaggi di ascoltatori. Abbiamo tante notizie, in realtà tra poco arriverà anche l'approfondimento sui mondiali, perché sappiamo che la gente ce lo chiede. Ogni puntata vengono a dirci: ma scusa, ma non parlate dei mondiali, poi parliamo anche di quelli.
2: Guarda, è arrivato un bel messaggio di un'ascoltatrice che dice: volevo ringraziarvi per sabato, ci siamo divertiti tantissimo, ma la prossima volta speriamo di riuscire a salutarvi bene e magari offrirvi da bere.
1: Ah, beh, sì.
2: Poi dice: inoltre vorremmo candidarci come corpo di ballo per i prossimi vostri eventi.
1: Guarda,
2: loro mi sa che facevano parte del gruppo di quelle che ballavano male. Ricordi che a un certo punto abbiamo salutato delle persone che ballavano male?
1: Mi dispiace dirvi che mi ricordo di più i tre ragazzi che avevano le parrucche colorate. Questo mi è rimasto, mi sono rimasto impressi.
2: Guarda, Leonardo invece torna a gamba tesa per quanto riguarda la questione Bezzecchi. Va bene, ha sbagliato, ha reagito male all'errore dei Marshall, dice Leonardo, difendendolo, che poi aggiunge: però dai, tu che segui il calcio, fanno anche molto peggio, nessuno dice niente.
1: Io quando c'è una rischia, se nel calcio si becca uno che dà uno schiaffo all'altro, è espulso diretto, come nel caso della MotoGP, non ha fatto la gara, cioè è stato squalificato. Quindi in realtà mi sembra che il peso e la misura sia lo stesso. Ecco, cioè.
2: Va bene, ragazzi, sapete che tra poco torna in televisione quel programma lì?
1: Quale?
2: Quello che vi costringeranno a guardare tutte le sere.
1: No.
2: Senti, questa è la sigla.
1: Tem tem.
2: Che? Non lo conosco.
1: Tem tem.
2: Ma

0: vogliamo parlare di Kimi Antonelli?
1: Ma cosa vuoi dire? Non c'è stata la gara.
0: Ti dicono, forse è andato al mare e ha vinto il torneo di bocce. Questo è il nostro ascoltatore che probabilmente è anche informato a riguardo.
1: Hai parlato di mare, spiaggia, perché ti è venuto in mente il falò di confronto, per caso?
0: Aia,
1: cioè, perché mi sembrava che stessi parlando di te.
0: Mamma mia.
1: Ho capito male allora.
0: Ah, hai capito male.
1: Allora niente.
2: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: questa gira, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
2: Radio Peter Pan,
3: non c'è altra scelta.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
7: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnan Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Peter Pan Impatto. Sabato 27 giugno. Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata. Cambia la location, ma non il divertimento. A Bertioli in console i 150 bpm di DJ Maxwell, l'animazione di Andrea Ferrara e l'energia della Dance Crew. Sabato 27 giugno. Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata. A Bertiolo, Udine.
11: Peter Pan Pink Power.
12: In Capannina Levà, a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina Levà, a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Forever Fan, Forever Young. Radio Peter Pan.

0: Sexy. Sexy è il titolo della canzone di French Affair del 2001.
1: Non l'aveva mai detto.
0: È proprio questo, ma adesso parliamo dello speciale mondiali.
1: Allora, piccola curiosità che riguarda ancora Boston, dove al Gillette Stadium c'è grande preoccupazione, ma soprattutto nei dintorni. Perché non solo la Scozia mi gioca a Boston e quindi ha finito la birra, ma ci sono.
0: Ricominciamo,
1: pure i tifosi inglesi che sono arrivati lì. E adesso a 3 giorni di distanza giocheranno un'altra partita proprio gli inglesi. Bene. Quindi poi si affronteranno proprio tra di loro. Perché probabilmente perché poi andrà così e quindi è un, cioè, c'è grande preoccupazione, ma per la birra.
0: Perché poi altro, perché per gli inglesi è anche facilitante il fatto che si giochi negli Stati Uniti e quindi comunque la lingua non è un ostacolo. Cioè, per noi sarebbe un ostacolo andare lì e dire dammi 3 birre.
1: Non sappiamo parlare.
0: Mondiali che ricordiamo, perché io l'ho segnato per tutti i fogli delle scalette da qui alla fine dei mondiali. La prima frase è: ricordiamoci che i Paesi Bassi dovrebbero vincere i mondiali.
1: È vero, così
0: è quella cosa
1: andare.
0: Lì dell'algoritmo, del matematico che ha detto che vinceranno i Paesi Bassi. Vedremo.
1: Ma siamo tutti d'accordo che noi siamo sempre più tifosi del Curaçao. Blu Curaçao.
0: Ha già smentito la nostra previsione.
1: Ragazzi, cioè veramente ci stanno dando dentro come pochi.
0: Adesso non è vero. Non è vera sta cosa qua.
1: È andata bene.
0: È andata meno male del previsto.
1: Scusa, no, hanno pareggiato.
0: Prima partita persa 7-0.
1: Hanno 7-1. Stavolta invece sono riusciti a portare a casa contro l'Ecuador 1-0-0, quindi un punto. Il paese con la popolazione più piccola al mondo, che per la prima volta partecipa ai mondiali di calcio, e fa pure un punto.
0: Beh, un punto è già una bella cosa.
1: Grandi immagini che adesso vi mettiamo su Instagram del re e della regina dei Paesi Bassi che vanno a festeggiare con i giocatori del Curaçao nello spogliatoio e si mettono a ballare.
0: Beh, giustamente.
1: È già meme,
0: cioè,
1: bellissimo.
0: Ma loro sanno già che alla prossima quanti ne prendono?
1: Per arrivare a quanto che avevamo detto.
0: No, ma tu devi provare a indovinare adesso. La prossima quanto ne prendono?
1: 4.
0: Vedremo.

0: Aia, allora il primo messaggio, guarda, ci può anche stare, ma siamo sicuri che non vincano i mondiali proprio quelli del Curaçao?
1: Allora, sarebbe una cosa bellissima.
0: Ma è sempre parte dei Paesi Bassi.
2: Perché no, parte della colonia?
0: Sì. Cioè, giocano da soli, però vedi sta storia dei Paesi Bassi.
1: Beh, guarda, entrare. Allora, in entrambi i casi non mi dispiacerebbe. Insomma, la nazionale olandese è molto forte, Curaçao molto simpatica, quindi.
0: Preparatevi, ragazzi, perché quando arriva è un colpo al cuore.
1: Cosa?
0: Sto parlando della battuta che adesso sentiamo di questo ascoltatore.
3: Sentiamo. Scusate, ma quelli del Curaçao hanno la maglietta blu?
1: Non l'ho capita.
0: È blu Curaçao.
1: Ah, ok. È un colore blu Curaçao?
0: Ah, il drink.
1: Ah, ok, ah, scusami, io non so, ero ignorante.
0: È blu Curaçao.
1: No, no, vabbè, ma
0: bomba blu.
1: Eh?
0: È quello che fa i bomba blu. È
1: ok, scusami, io sta cosa qua non la sapevo. Cioè, proprio, non avevo questa informazione nel mio database.
0: È blu Curaçao.
1: Ok, va bene.
0: Vi faccio sentire l'audio dei giocatori che festeggiano assieme al re e la regina.
1: Sì.
0: Adesso mettiamo il video tra poco su Instagram. Attenzione però, perché non gliela si fa a Il Tasso del Miele, che commenta il post su Instagram, un profilo. Commenta il post dicendo: quindi l'Olanda gioca con due squadre, direi un po' illegale. Non gliela si fa,
1: dai.
0: Non gliela si fa a lui. Ma adesso
1: cosa?
0: Vi ricordate quando qualche giorno fa abbiamo fatto i complimenti ai giapponesi che erano andati allo stadio a vedere la partita e poi avevano sistemato e pulito?
1: Che poi tra l'altro è una cosa che fanno spesso, ogni volta che c'è un mondiale dicono questa cosa qua del Giappone.
0: Attenzione, perché le donne giapponesi invece sono passate alla rivolta.
1: Cioè?
0: Hanno fatto degli striscioni, dei cartelloni che hanno appeso poi in giro dicendo: ok che pulite lì, ma pulite anche a casa, non solo gli stadi dei mondiali. Perché è venuto fuori che lì c'è ancora molta disparità di genere per quando si parla di polizia.
1: Il Giappone in realtà per certe cose è assurdo, perché ha delle dei controsensi incredibili. Cioè, tipo, non lo so, che chi va dallo psicologo è considerato un pazzo. Tipo, se tu vai dallo psicologo ti dicono: vuol dire che non stai mica tanto bene nella capocchia.
0: Ma è vero.
1: Sì, di solito è così.

0: che bella questa, dal 2024 Adam Port che aveva portato l'Afro House.
1: Giochi di parole. Mamma. Questo è il livello di oggi della puntata.
0: No, no, è un livello incredibile. Se vuoi ti metto pure l'audio dell'ascoltatore, anzi dello spot radiofonico che diceva incredibile.
1: Cosa diceva?
0: Non ti ricordi quello che abbiamo usato la scorsa settimana?
1: Non mi ricordo niente, scusa.
0: Però incredibili!
1: Ma non ce l'hai da qualche parte?
0: Sì, tra poco lo sentiamo.
1: Cioè, stiamo parlando dello spot, quello che avevamo sentito, ma anche voi l'avete notato. Alcuni lo odiano, altri lo amano.
0: Adesso,
1: noi
0: adesso ve lo recupero tra poco. Intanto, però, colleghiamoci con le altre radio.
2: Mai dire in radio.
1: Ricordiamo che le radio sono selezionate da DJ Maxwell, che
0: bravo!
1: È lui che ce le fa ascoltare, ci fa dare un'idea di tutto l'altro.
0: Bravo, sì, Maxwell!
3: Noi ce la sentiamo, giusto?
4: Dirigiamo?
3: Vai!
4: No.
3: Stava bene, però, perché comunque sembra una cosa la RTL. Non sappiamo, dai, allora ce la sentiamo.
4: Mamma mia. Che hai detto, cosa bruttissima.
3: Comunque abbiamo passato peggio, secondo me.
4: E a voglia, non sai che ti aspetta per oggi, e allora.
1: Non ho capito niente di quello che è successo.
0: Niente. Zero.
5: Questo purtroppo è un brutto argomento che io,
0: ragazzi,
5: tratto con
0: vi presentiamo un certo rispetto, Federico,
5: un certo
0: il nostro Fede,
5: non leggerezza perché è sbagliato, però cerco di renderlo il più leggero possibile.
0: Sì,
5: perché già ne parlano i telegiornali e la televisione.
0: Capito?
1: Non ho capito di cosa parlavo.
0: Vabbè.
6: Abbiamo finito con l'oroscopo? Stamattina non ho contattato.
1: La trombetta.
0: Rispondo col campanello.
6: Vabbè. Che faccio? Andiamo in musica?
1: Andiamo in musica?
6: Torno dopo.
1: E fino adesso non si è parlato di niente comunque.
6: Sai, magari a Luca, lo dedico a chi piace Celeste, metteremo cuore mio, poi c'è. No, ma prima c'è la pubblicità, vabbè, un 60. No, magari 30. No, 30 secondi, 30 secondi! Pubblicità dopo! E dopo Celeste.
1: In questo caso nessun argomento, non ho sentito parlare di niente fino adesso.
0: Al momento, aspetta,
7: colpo finale.
1: Dunque.
8: Sul no. PD è morto.
0: Il PD è morto.
1: Il PD è morto.
0: Beh, l'ha detto lui.
8: Non vedo.
2: Mai dire in radio.

0: Questa canzone mi porta a fare quella coreografia che abbiamo fatto anche sul palco del Palio di Trevignano. Ti ricordi quando facevo il passo così?
1: Guardate bene voi premium. Avete visto? Che vedete la radio.
0: Lo rifaccio questo qua, questo passo qua.
1: Si è visto bene.
0: Okay, va bene.
1: Attenzione, perché a noi non ce la si fa. Abbiamo il nuovo inno del Curaçao.
2: Oh! Cucucu Curaçao. Cucucu Curaçao. E un gol go segnato.
1: Ma dai.
2: Cucucu Curaçao.
1: Di nuovo.
2: Cucucu Curaçao.
1: Ragazzi,
2: e un gol go segnato. Cucucu Curaçao. Forza Curaçao.
1: Un bellissimo saluto anche a Silvia che dice: mio figlio gioca a calcio, quest'anno ha fatto il mondialito e ha rappresentato proprio il Curaçao.
0: Posso dire, è originalissimo.
1: Bello,
0: originalissimo,
1: piace.
0: Va bene. Ragaz, non è finito qua il The Remix Show, tra poco ci sarà anche il momento della verifica dell'Astrosexo Parade.
1: Non ho studiato, scusate.
0: No.

0: E anche lo speciale mondiale l'abbiamo fatto. Abbiamo parlato del Curaçao, abbiamo parlato del Giappone, abbiamo parlato.
1: Gli sporcaccioni di.
0: Della Spagna,
1: che non pulì, che puliscono lo stadio e dopo la puliscono a casa.
0: Abbiamo parlato degli inglesi.
1: Vanno in bagno e non tirano l'acqua.
0: Esatto, degli inglesi e degli scozzesi. No, in realtà, comunque, ti dico questa cosa qua del Giappone. Non lo so io in prima persona perché non ci sono mai andato, però. C'è un. Chi c'è andato dice che in realtà non è che sia tutto così pulito come ti aspetti.
1: Non lo so, a me hanno detto il contrario.
0: Educati molto.
1: Ma hanno detto che molto puliti. Ma chi lo sa? Va bene, ragazzi. Allora, vedo che stanno già arrivando invece messaggi di gente che ci fa la recensione express del per quanto riguarda l'Astro Sexo Parade. Quindi, se avete voglia, il vostro segno e un voto a questo weekend.
0: Esatto, okay? Ma da quel punto di vista sì.
1: Capito?
0: Cioè, non un voto. No. E anche una breve descrizione.
1: 393 73

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651. Peter Pan Pink Power.
0: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
9: Le 9 da 2 minuti.
8: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Cerchi una bella notizia?
11: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
10: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
11: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
10: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
11: Approfittane, Ali migliora la vita.
12: Breaking News.
13: Bentrovati da Virginia Giacomin. Le sorelle scomparse nell'Aquilano ritrovate a casa dello zio a Formia in provincia di Latina. Fermate la madre Valentina D'Acunto e altre due persone sono accusate di sequestro. Si tratta del compagno e del padre della donna. Il blitz all'alba poche ore dopo il ritrovamento delle ragazzine di 12 e 16 anni che ora saranno affidate a un'altra struttura. Il padre ha avuto un crollo emotivo ed è stato ricoverato in ospedale. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Le elezioni presidenziali in Colombia. De La Espriella, sostenitore di Trump, vince di un soffio. La sinistra vuole il riconteggio. Il candidato di estrema destra avrebbe ottenuto il 49,7% dei voti. Il suo rivale, Ivan Cepeda, si è fermato al 48,7%. Parla di possibili brogli. I mondiali di calcio, due pari per Uruguay Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1. Alle 19 ora italiana, Argentina Austria, alle 23 Francia Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ora, grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Oh, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
18: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
17: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
19: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: un
1: posso dire,
2: cioè posso dire
0: c'è un film che credo che sia ancora su Prime che si possa vedere, che si chiama Roadhouse, come la catena, che parla di uno che fa risse, eccetera. Parla di uno che fa risse, eccetera. E c'è anche Post Malone che fa un cameo, fa un lottatore. E lo fa benissimo, cioè bravissimo attore, secondo me.
1: Diamogli più soldi allora.
0: Consiglio questa cosa qua. Se volete andare a guardare sto film, è molto carino. Aspetta, no, mamma mia, Edo. Scusami, sto temporeggiando per trovare la sigla.
1: Mori!
0: Cambiamo. Come sia?
1: Ecco, che racconti da barzelletta.
3: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de la radiofonía italiana.
0: El más interesante.

0: vuoi giocare con me?
1: No.
2: No, nessuno gioca adesso.
3: Giocate con noi se volete a darci un po' la vostra recensione express della della Strozzexo Parade. Allora, venerdì avevamo detto quattro segni.
2: No, avevamo, lo avevi detto te.
3: No, vabbè,
2: ricordati sta cosa qua.
3: L'avevamo con il programma.
2: Assumiti le tue responsabilità.
3: Ma dai, ma lo fai con me il programma.
2: Sì, scusami. Ma la Strozzexo è una rubrica tua. Cioè,
3: vabbè, ma io la leggo,
2: merito,
3: ma la portiamo insieme.
2: È giusto, darti merito di questa
3: allora,
2: cosa.
3: Allora, quattro erano i segni, quelli che avrebbero dovuto. Tra poco vi dico quali sono e voi invece, se volete, nel frattempo confermate o smentite, o meglio ci dite il vostro segno e com'è andata.
2: Lo schema è questo:
3: il punto di vista dell'Astrosexo Parade.
2: Segno zodiacale, voto delle vostre performance.
3: Sufficiente, Andrea. Sufficiente.
2: Fine, basta.
4: Attenzione.

0: comincia la settimana e ci sono anche dei dubbi esistenziali, a volte legati all'astro sexo parade, altri un po' più profondi, secondo me.
1: Ma se meglio i braghe rotte sul culo o il culo rotto sulle braghe?
2: Sei uscito dal tema.
0: No. Torniamo a parlare di astro sexo parade.
2: 9:17, ragazzi. Allora, 4 erano i segni che avrebbero dovuto, intanto un po' di ascoltatori confermano o smentiscono,
3: Ciao Edo.
2: Ciao
3: Edo.
2: Dimmi.
3: Grande Edo. Io Toro, mia moglie è Toro, abbiamo anche guardato l'abbraccio di Venere e la Luna.
2: Andata bene?
3: Grandissima l'astro sexo parade.
0: Oh, bene.
3: Ma vaffanculo.
2: No, Vittorio.
0: Sono di quei casi in cui ci tengo a specificare che la rubrica la fa Edo. L'astro sexo parade. Tutta sua.
2: Lei Capricorno, dice un ascoltatore. Io Toro.
0: Quindi quarto. Ah no, scusa, non devo ancora dire.
2: Quindi quarto e terzo posto, possiamo dirlo. Okay. Perché c'era il Capricorno al quarto posto, il Toro al terzo, il Leone al secondo e la Vergine al primo posto? La Vergine al primo posto. Andrea, tu sei Vergine.
0: No, beh, ma adesso faccio spazio agli ascoltatori. Che dicano com'è andata. Adesso ce lo diranno gli ascoltatori.
2: Allora, lei Capricorno, io Toro, confermissima. Dice l'ascoltatore. Qualcun altro, weekend, voto 9. Parola di mago.
0: E questo però è il mago. Possiamo dire chi è, no? È il mago Giuliano, che ha fatto pure l'anniversario. Quindi ci aveva, oltre ad essere,
2: ma secondo me,
0: i segni zodiacali, pure l'anniversario. Cioè.
2: Non vorrei dire, ma secondo me, mago Giuliano
0: ha tirato fuori la bacchetta,
2: probabilmente. Capito?
0: Alba ha fatto

0: Ho fatto questa canzone stesso posto, stesse sagre.
1: Sì.
0: Sto a guardare la line-up di tutte le sagre che vedo in giro per vedere se c'è la cover band degli 883.
1: E trovi sempre conferma.
0: Rido! Ogni volta che la trovo, cazzo, no, la risposta.
1: Perché
0: ridere.
1: C'è alla fine? Sì, alla fine cosa vuoi farci?
2: Ciao Radio Peter!
0: Ciao!
2: Io leone, lei toro.
0: Leoni.
2: Secondo e terzo posto.
1: Quindi bene.
2: Zero, assoluto.
1: No. Male, ma forse secondo me questa volta l'Astro Sexo Parade ha cannato su tutti i fronti.
0: Non lo so, secondo me il mago Giuliano ha barato. Buongiorno, io bilancia e mia moglie gemelli. Ieri giornata di fuoco in tutti i sensi. Vedi loro fuori dalla classifica.
1: Non male.
0: Io toro, lei acquario. Voto 8 più. E il toro però faceva parte della classifica.
1: Sì.
0: Capricorno, scrive qualcun altro, una bomba ieri sera. E poi ancora c'è chi dice: per una conferma chiamate Gio in diretta.
1: Perché lui è vergine
0: come
1: giusto?
0: Te
1: vergine,
0: allora tu non vergine. Vuoi dirci
1: no vabbè ma
0: allora,
1: perché
0: chiama Giovanni
1: parte.
0: Dai
1: chiamo Giovanni in diretta.
0: Prova a chiamare aspetta. Giovanni sentiamo se
1: posso dire il suo numero in diretta.
0: No okay, senza vabbè. Dire il numero
1: vediamo
0: di
1: se
0: Giovanni.
1: Ci risponde Gio. Facciamo questo esperimento.
0: Proviamo. Che numero hai fatto?
1: All'estero
0: è scappato
1: sì.
0: All'estero quei soldi è scappato.
1: Ci risponde mica.
0: Ci risponde.
1: Adesso gli abbiamo interrotto lo streaming perché ci stava ascoltando.
0: Pronto? Giovanni, buongiorno.
1: Ciao Gio,
0: come stai?
3: Mi stavo ascoltando alla radio, eravate parlanti.
1: Sì, stavamo parlando, sì. Siamo gli stessi che sentivi
0: sì,
1: in diretta.
0: Sì, vogliamo solo sapere, perché dobbiamo fare la verifica, abbiamo saputo da un ascoltatore che tu sei del segno della Vergine.
1: Esatto.
0: Sì. La Vergine era al primo posto nell'Astro Sexo Parade.
1: Quindi, Gio, domanda secca, come è andato il tuo fine settimana da quel punto di vista?
3: Sono andato in pronto soccorso, fine settimana... La badante è passeggiata con voi, mi ha abbandonato da solo nel mio letto di morte.
1: Dopo riesci a venire in diretta, ce la fai?
0: Ce la fai, ti aspettiamo.
3: No, non credo.
1: Ah, non vieni?
3: Oggi ci sarà solo Emma Rossato.
1: Va bene.
3: E neanche la musica.
1: No,
3: c'è solo
1: no.
3: 3 ore di Emma che parla.
1: Bene, no, bene, guarda, bene. Guarda che poi la gente non ascolta la radio, dai. Dai, non dire queste cose qua.
0: Ci
1: va
0: vediamo
1: bene.
0: Tra poco, grazie.
1: Ciao Gio. A dopo, ciao.
0: È andata male
1: anche per me, vabbè.

0: in camera.
1: Anzi, se c'è qualcuno che magari vi è venuto in mente adesso che compie gli anni, fa l'anniversario, la laurea, va in pensione,
0: presto,
1: si opera la gamba, dateci il numero che proviamo a chiamarlo in diretta da parte vostra.

0: Spot.
1: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Carglass sostituisce.
13: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché
16: Colisa, ma Colisa, este cuerpo y que delicia.
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
20: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
21: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
22: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
23: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
24: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
25: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
26: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
0: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Urro, il pomeriggio è troppo azzurro.
1: Al Palio a un certo punto è diventato tutto così.
0: Ah, che bello.
1: C'è lo spazio per i servizi in camera.
2: Servizio in camera per?
1: Chi c'è? Pronto?
0: Luca! Buongiorno Luca, come stai?
3: Buongiorno a voi. Ciao. Un po' più vecchietto di ieri rispetto a ieri.
1: Lo dici subito, io ho detto ci arriviamo con calma.
0: Spoiler così, subito il suo compleanno. Auguri!
1: Buon compleanno Luca.
3: Grazie mille.
0: Per te un bel messaggio che dice: fate gli auguri per piacere di compleanno a Luca, che oltre a dimostrarne 10 di meno. Allora
1: ragazzino, ragazzino.
0: Bene.
1: Vabbè, dipende quanti ne fa, magari ne fa 80.
0: Dalla voce di
3: no,
0: dai.
3: Ancora non ci sono arrivato.
1: Quanti ne fai?
3: 60
0: meno 10, 50, 50 a posto.
1: Buon cinquantesimo. E poi?
0: E dicono che oggi ti sei anche regalato un giorno di ferie. Beato lui. Auguri da parte di Maristella e Stefano. Chi sono?
3: Dei miei carissimi amici.
1: Oh, che gentili, che ti hanno voluto fare la telefonata in diretta.
0: Cosa fai oggi con questa bella giornata di ferie e anche di sole?
3: Allora andrò a mangiare con mio papà e la mia famiglia.
1: Ok.
3: E festeggiamo. Bravo. Invece per i prossimi giorni ho organizzato con gli amici una bicchierata e una festa.
1: Ok, perfetto. Allora adesso ti lasciamo fare le tue cose, ti lasciamo alla tua giornata. Comunque tanti auguri da tutti noi di Peter Pan e ci sentiamo
3: grazie
1: alla prossima,
3: mille.
1: Va bene?
0: Ciao Luca!
3: Gentilissimi, grazie mille e grazie di tutto.
1: Ma grazie a te, a presto. Ciao
3: a
1: Luca.
3: A voi, grazie. Auguri. Ciao. Ciao.

0: Dai che continuiamo a telefonare ai ragazzi che oggi vivono una giornata o un periodo speciale.
1: Servizio in camera
0: per Nicola. Ciao Nicola.
2: Ciao
0: Nicola, quando nel fuori onda gli abbiamo detto: Nicola, ascolta, siamo quelli di Peter Pan, se vuoi abbiamo una dedica, te la diciamo in diretta. Lui ha risposto con un vabbè.
3: Stai lavorando, sei impegnato, sì.
2: Sì.
3: Come sta andando questo lunedì mattina? Ci sono grossi lavori da fare o all'interno o all'esterno?
2: Tanti,
3: perché sappiamo che fai l'idraulico.
2: All'interno.
3: Ok, dai. Beh, meglio forse meglio dentro.
0: Non lo so, perché all'interno se c'hai l'aria condizionata non è malissimo.
3: Ma lui le sta montando magari l'aria condizionata.
2: No, siamo di fare dei case qua in montagna.
3: Case in montagna? Beh, montagna allora,
0: bene,
3: scusa.
0: Allora, sì, stai bene. Allora,
2: comunque calli stesso.
0: Immagino, bro, quella è l'estate, quella è. Comunque ci hanno detto di chiamarti, Nicola, perché oggi è il tuo compleanno, volevamo sapere se è vero.
2: Sì.
0: E allora, intanto, tanti auguri,
3: auguri!
0: Buon compleanno.
2: Grazie.
0: Da
3: auguri.
0: Tutti noi di Radio Peter Pan.
3: E anche da chi ha scritto buon compleanno al mio fratellino Nicola, anche se fai l'idraulico, continui a non capirci un tubo. Ti vogliamo bene, la gloria, Andre e tutta la famiglia.
2: Bene. Grazie mille.
3: Oh, festeggiate oggi tutti insieme?
2: Sì, stasera.
3: Dai, stasera, okay. Stasera. E allora buona giornata, buon lavoro e
2: grazie.
0: Buon compleanno.
3: E dai con tutti i tubi.
0: Dai, alla prossima.
2: Grazie,
0: ciao.
2: Tanto.
0: Ciao Nicola, ciao. Radio Peter Pan.

0: musica, la bella voce, naturalmente.
1: Mia mamma chiamerebbe questa canzone Lieto Me.
0: Lieto Me, invece, Lie to Me di RV, l'ultimo disco che mettiamo noi, tra poco quelli messi dal 2000 Heroes, ma prima l'ultimo. Un altro servizio in camera.
2: Servizio in camera.
0: Andrea, ciao Andrea.
3: Ciao,
0: benvenuto, come stai?
3: Tutto bene, grazie.
0: Dove sei in questo momento? In quale zona del mondo sei?
3: Adesso lavoro a Veggiano, provincia di Padova.
0: Veggiano,
1: Padova, quindi vicino allo Slavia.
0: Fa caldo.
1: Islanda.
0: Fa caldo, ovviamente.
3: Fa caldo.
0: Che lavoro fai?
3: Da operaio, stampaggio materie plastiche.
0: Bello.
3: Tutto fare.
0: La hit parade di quello che stampate nella vostra azienda?
1: Anche quello è curioso, perché vuol dire che stai davanti ai forni, giusto?
0: Cosa stampate?
3: Sì, no, accessori per auto.
1: Ok, quindi tu devi tirare fuori la roba dal forno oppure la metti in forno?
3: No, è plastica fusa che viene fuori, si aspetta che si raffredda e poi si preme.
1: La metti là, quindi, sugli scaffali.
3: Una roba fresca.
0: Con questo caldo qua si sta bene. Oggi è il tuo compleanno, quindi intanto augurissimi da parte nostra. Auguri. Anche da chi ha scritto. Fategli gli auguri, ditegli che se anche il tempo passa e la distanza geografica tra noi è aumentata, io gli voglio sempre un gran bene. E vai avanti te, perché mi viene da ridere, adesso mi sono perso. Scusami, vai.
1: Gli voglio un gran bene. Ha sempre piacere di trovarmi a bere una birra assieme. Fategli i complimenti perché dopo 5 anni ha finalmente rinnovato la carta d'identità.
0: Oh,
1: Bravo.
0: Ed è il tuo amico Giorgio.
3: Lo ringrazio. Mi ha sorpreso.
1: Bravo Giorgio.
0: Allora andate in giro con la carta di identità valida e ancora tanti auguri. Ciao ragazzi.
3: Grazie mille.
1: A presto, ciao Andre. Ciao. E adesso, visto che abbiamo fatto la dedica da parte di Giorgio, c'è in console Marco Buffo con il 2000 Heroes.
4: Ci fu un'idea.
5: 2000 Heroes.
6: Un gruppo di persone straordinarie.
5: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Marco Boffo.
7: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: bravo Marco Boffo. In the mix, 2000 Heroes.
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: È finita anche la puntata del The Remix Show. Domani sì. mattina torniamo. Ricordiamo che sono le ultime prima della fine della stagione.
0: Dopo basta.
3: Questa
0: dopo...
3: è l'ultima settimana che finisce addirittura di giovedì.
0: E forse non tornerà più il programma. Chi può dirlo?
3: Mai
0: dire mai.
3: Ciao.
0: Ciao.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.

0: Sport.
1: 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
2: il
1: un
2: tempo
1: operatore.
2: Di attesa.
1: La preghiamo su premi 2,4 per avere assistenza.
2: Sarai contattato.
1: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Peace out. Peace out.
9: Ciao raga, sono Muva. Vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno.

0: anche nel futuro vivi l'energia dal vivo con la nostra Hip Hop Crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane. It's showtime.
3: Peter Pan O'Clock. 10 in punto, l'ora della generation.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

State ascoltando Radio Peter Pan. Saluto e ringrazio Remix, Edo e Andrea Nordio. Tornano domani per uno degli ultimi appuntamenti di questa stagione del The Remix Show. E poi cosa succede la mattina prima della Generation? Vai a saperlo. Oggi sono contento, un bel lunedì, perché è il primo lunedì d'estate, ma soprattutto perché cambia qualcosa in questo programma: la sigla. Sai che c'è la tradizione, no, di cambiare le sigle, almeno per questo programma, con l'inizio dell'estate. Ieri è cominciata l'estate, quindi c'è la sigla nuova. Ringrazio il Ghost Producer.

0: Hai capito che figata? Ma buongiorno, buongiorno amici, buon lunedì 22 giugno 2026, 6 i minuti dopo le 10, si arriva fino alle 13. Fra domande del cavolo con 2 Z, oroscopo, GR sti cazzi, allung the broad, dilemma rossato, la terza ora col computerone, con i gadget di Peter Pan e i premi di Sand Beach sottomarina, tutto bello, tutto fichissimo, se non che rimane un lunedì e quindi oggi riparte un'altra scalata verso il milione.
1: E sbadabim e sbadabam.
0: Sarà sicuramente una scalata calda. La vicinanza è sempre per quelli che lavorano all'aperto, però oggi aggiungo una categoria. Dimostro la mia vicinanza a quelli che devono lavorare impeccabili, sempre elegantissimi, in giacca e cravatta, in doppio petto e alle volte anche senza aria condizionata. E quindi la soffrono un pochettino sta cosa. Quindi la parola sulla quale voglio costruire la prima mezz'oretta della Generation è eleganza, prestigio, proprio quello status di bellezza. Ho rubato un disco dall'archivio perché lunedì bisogna essere eleganti e tornare a fare gli affari. Tiesto, The Business.
2: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So

0: disco rubato dall'archivio, Tiësto, The Business, perché è lunedì, quindi questo è il disco concentrazione, si riparte da capo, si parte a fare affari, c'è la Generation, buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione,

0: aria Anna White Girl Wasted, nuovo singolo su Peter Pan, discostivissimo, si balla, si canta, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation.
1: Ciao a tutti da Lisa, da Bellinzago Novarese, potete per favore mettermi in Felicità di Gabri Ponte, grazie, ciao ciao.
0: Guarda, non ho questo potere, ma chiedo, ciao computerone,
2: ciao,
0: ha chiesto una canzone, gliela possiamo mettere?
2: No.
0: E niente, purtroppo non si può fare, però c'era la sigla nuova, quella era bella, era carica, era energica, è piaciuta anche ad Andrea.
3: Oh Gio, comunque lasciare un generico e quell'altra signorina è stata una genialata, ha cambiato tutto. Più co-conduttrici di quanto altri conduttori hanno cambiato paio di mutande.
0: L'ho chiesto in maniera esplicita al ghost producer, gli ho detto senti aggiungi anche la conduttrice femminile, ma non dire il suo nome che potrebbe cambiare da qui a 5 minuti. Oh, e non è neanche un caso la questione delle mutande, perché venerdì sono stato al pronto soccorso, c'avevo un fastidio all'orecchio che poi ha degenerato e quindi male, prendo, vado al pronto soccorso, sono stato lì tutto il pomeriggio, ma la mia più grande paranoia era quella frase che le mamme ti dicono, cioè
4: hai messo le mutande a posto che poi magari vai al pronto soccorso e sei in brutte condizioni, poi che figura ci faccio,
0: quella roba lì che tutte le mamme dicono. Avevo delle le più brutte mutande del mio armadio, le stavo indossando in quel momento e quindi ci sono rimasto male. Da qui la domanda del cavolo con due z, ti ho detto che sull'eleganza voglio costruire questa prima parte di programma, quindi ti chiedo, domanda del cavolo con due z facile facile, 393 736 6240, una situazione nella vita in cui è indispensabile essere presentabili, ma più che presentabili, elegantissimi. Peter Pan.

0: ascoltando Radio Peter Pan, i Medusa, Don't Wanna Go Home. Buongiorno.
1: Buongiorno. Pensa a me che è capitato di dover andare in pronto soccorso a farmi vedere i testicoli e ho trovato un battusso di 2 metri che mi guardava.
0: Un battusso di 2 metri. Ma c'avevi le mutande in ordine? Perché quella roba lì fa la differenza. Noto che comunque siete attenti. Saluto Giovannino che dice: ah sì, Gio, beh, per un problema all'orecchio sicuro che ti fanno abbassare i pantaloni. Io nel caso sarei scappato e mi sarei tenuto il mal d'orecchi. No, non mi hanno fatto abbassare i pantaloni, ovvio. Però quando hai male, quando non stai bene, non ragioni alla grande, quindi mi sono autoconvinto che poteva succedere che si spogli, ci faccia vedere che mutande indossa, e avevo le peggiori mutande che potessi avere, nerazzurre, quello era l'unico vantaggio, erano dell'Inter, però erano proprio brutte, brutte da vedere. Rimaniamo sul tema mutande con Lorus.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Io continuerei invece ad affrontare il tema delle mutande terribili, sì, perché visto che stiamo parlando di eleganza,
0: sì,
2: ma quelli che ci regalano, parlo per me stesso, il tipo le mutande con i cocomeri, vero, io ho le mutande per l'ultimo dell'anno col papillon,
0: belle,
2: ma scusate, me le metto, ma a parte quella dell'ultimo dell'anno, mi dico, ma non ci pensate che un po' di eleganza, anche quando ci dobbiamo togliere i pantaloni, insomma, facciamo un po' da o ridere.
0: Ma certo che faccia da ridere, te le regalano per quello, perché così ti rendi ridicolo. Però sei tornato sul tema eleganza, quindi 393-736-6240, situazioni in cui è indispensabile essere eleganti.

su Peter Pan, stiamo parlando di situazioni in cui l'eleganza è fondamentale, come quando vai al pronto soccorso e devi avere le mutande a posto, anche se ci vai per un orecchio, perché la mia paranoia era quella. Ma se mi chiedono di spogliarmi e ho queste mutande brutte, situazioni sicuramente indispensabili a alcuni mestieri. Quindi se lavori alle pompe funebri, questo è il messaggio che manda Roberto, devi essere elegante, già una cerimonia deve essere solenne, quindi non è che quello che porta la bara può essere in calzoncini e infradito, no, deve essere presentabile. E lì effettivamente unisce due ambiti in cui devi essere elegante. Il primo è alcuni mestieri, tipo il rappresentante, sempre impeccabile, giacca e cravatta, quello della banca che ti dà il mutuo non può mica essere sciatto, o il notaio, no, deve avere una certa prestanza, eleganza, che dà anche il potere, no, alla sua figura. E poi ci sono le cerimonie, quindi matrimoni, quindi feste di compleanno particolari, tipo al 18° ci si veste tutti eleganti. E poi è arrivato il messaggio della Mary che dice la foto di classe, perché altrimenti cosa dicono gli altri genitori? Io mi ricordo però che quando facevo le foto di classe, ti parlo delle scuole elementari, c'avamo tutti il grembiule, quindi non c'era distinzione di estetica. 393 736 6240, situazioni nella vita in cui è indispensabile essere eleganti.

0: fate palmanita e mischilla la testa gira. C'è Manuel che dice giustamente: situazione in cui bisogna essere eleganti quando vai a fare un colloquio di lavoro. Lui dice quando vai a fare un curriculum, però quando fai il curriculum di solito stai a casa davanti al computer in mutande. Se vai a fare il colloquio, allora sì, no, devi essere presentabile. Dipende dal lavoro, e allora lì puoi essere in giacca e cravatta. Però se tipo vai a fare, non so, l'istruttore di nuoto, comunque devi fare il colloquio con il direttore della piscina, non è che devi presentarti in giacca e cravatta. Però curato, ordinato, anche educato. Fra poco torniamo, chiudiamo questa domanda del cavolo con due Z, poi l'oroscopo e il GR sti cazzi.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: L'inflazione

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
2: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run, non competitiva di 8 o 10 km. Dalle 17.30, animazione con Radio Peter Pan e partenza. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
10: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
14: Forever Fun, Forever Young.
15: Feet together, buttocks tight, stomach pulled in, and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite wall.

0: a lavorare.
1: Anno 1998, Bob Sinclair, Gym Tonic, Disco Workout, andiamo a lavorare, sì, a lavorare di muscoli. C'è la Generation, ciao, io sono Joe, si parlava di eleganza, la chiudiamo qui con questo intervento qua, poi c'è l'oroscopo, il GR sti cazzi. C'è Davide che dice: per me bisogna essere sempre eleganti, il mio motto è non importa dove si va, ma come ci si va. L'eleganza ti dà anche un rispetto per te stesso e gli altri, che vestirsi a cazzo non riesce. Vestirsi trascurato, sciatto, significa fregarsene, e questo, se vuoi interagire con gli altri, non aiuta. Mio modesto parere. Lui non è d'accordo, ad esempio, dice che dovremmo essere più informali, come il presidente della Repubblica Ceca.
2: Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
2: E cosa diciamo del presidente della Repubblica Ceca alla premiazione del GP? Maniche corte e braghe corte, quanto grande è!
1: Non lo so.
2: A noi servirebbe un presidente così. Perché tanto giacca e cravatta te la mettono in culo, almeno pantaloncini corti e maglietta sembra un po' più tranquilli. Ciao, ragazzi.
1: Allora, è chiaro che la forma non basta, ci vuole anche della sostanza, però la forma è indispensabile in alcuni ambienti. C'è Dennis, chiudiamo con lui. Lui ha il segreto dell'eleganza assoluta.
3: Ciao, ragazzi.
1: Ciao.
3: Io slip nero. In qualsiasi momento, qualsiasi occasione.
1: Anche i matrimoni.
3: Vanno benissimo e fai sempre la tua bella figura.
1: Sì, magari mettici qualcosa sopra. Un paio di dischi e c'è l'oroscopo. Chi si salva oggi?
4: Peter Pan Generation. D4 Damage, power to the people back once again, will the renegade master. D4 Damage, the ill behavior back once again, will the renegade master. D4 Damage, power to the people back once again, will the renegade master.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Chi forza?
1: La messa Maria, cioè si chiamava così, magari non l'avevi sentita qualche mese fa, ma è stato un grande successo. La messa è l'artista, Maria è il titolo della canzone, occhio a non invertirli. C'è da scoprire quali sono i segni che van bene e quelli che no, c'è il Peter Pan di stelle. I segni che si salvano e che vanno bene in questo lunedì e quindi cominciano la settimana col gas a martello e andiamo sono nell'ordine, attenzione perché sono tanti i segni che vanno bene oggi. Si parte ad esempio dal toro, vanno bene i gemelli, il leone, il sagittario, l'acquario, i pesci, questi quelli buoni, gli altri non citati, aia.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
1: Rullo di tamburi, rimangono fuori i migliori e i peggiori. Si parte dai più fighi col vototto in pagella perché il 10 la perfezione non esiste, i migliori oggi quelli della bilancia. Primo lunedì d'estate, bello ma è pur sempre lunedì. Passare dalla domenica al lunedì è come uscire di casa con l'aria condizionata a palla ed entrare in macchina parcheggiata da ore sotto il sole. Accetti la sfida, la vinci, entri in macchina e accendi il motore per viaggiare verso la vittoria dell'oroscopo di giornata. I più fighi sono quindi quelli della bilancia.
2: Un ottimo lavoro.
1: Hai capito.
2: E non...
1: Che campione.
2: Applaudo.
1: Che eroe.
2: Con ironia.
1: Peggiori di questo lunedì, quelli dell'Ariete.
3: Oddio! No! Dio, ti prego, no! No! No! No!
1: Ariete, very bad.

0: e Veronica. Lei custodisce i profumi e lui le carte Pokémon.
1: E sti cazzi!
0: Futuro luminoso per questa coppia. Da Focus, a proposito di coppie, c'è un legame inaspettato tra i disturbi psichiatrici di marito e moglie.
1: E sti cazzi!
0: Lo si dice, no, quelli lì sono una coppia di matti. Da Leggo, prezzi pazzi per le vacanze in Salento. Il prezzo da capogiro per una settimana in tenda, 238.000 euro.
1: E sti cazzi!
0: E che cos'è la tenda di Gheddafi? Corriere della Sera, Tommaso Zorzi, già vincitore del Grande Fratello VIP, ora vende articoli per la casa. La TV non rende, dichiara.
1: E sti cazzi!
0: E alla fine è diventato il Giorgio Mastrota dei social. Fatto Quotidiano, lo abbiamo raccolto, ci siamo guardati e ci siamo detti: cosa ne facciamo? Ritrovano l'anello nel water, ritrovano nel water l'anello di fidanzamento 10 anni prima.
1: E sti cazzi!
0: Un rapporto proprio è andato nel cesso. Fanpage.it, addio microtanga, il bikini dell'estate 2026 ha la culotta vita alta come quello di Giulia De Lellis.
1: E sti cazzi!
0: Very sexy. Da Focus, per l'appunto, quale età è più probabile che l'uomo tradisca?
1: E sti cazzi!
0: Ma guarda, chiedi a Tony F quando vede la De Lellis con la culotta vita alta. Doppietta del Post in chiusura, la prima titola: ma è così facile telefonare a Trump?
1: E sti cazzi!
0: Se hai il numero. La seconda è altrettanto bella, perché il titolo è clamoroso: i giostrai hanno una vita interessante.
1: E sti cazzi!
0: Ah sì, sono sempre a zonzo, di qua e di là, con la musica tamarra, bello!
2: Radio Peter Pan.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Peter Pan.
3: Forever Fan.
4: Forever Fan.

0: Charm J Over You su Peter Pan. Prima c'è stato l'oroscopo, no? Abbiamo individuato che il segno peggiore di giornata era il segno dell'Ariete. È arrivato un messaggio da Zoran, che è in autostrada e di fronte a sé si è trovato un camion di tronchi. Non si capiva bene cosa fossero, però poi lui mi ha detto che era una scena tipo...
1: Sì, sembrava la scena da Final Destination, porca miseria.
0: La scena da Final Destination. Che ti immagini che, essendo te dell'Ariete, segno peggiore di giornata, di fronte c'è il camion di tronchi e non lo snack che si mangia a quest'ora, ma proprio i tronchi d'albero, si stacchi il carico e ti investa totalmente. Anch'io ho quella paranoia in autostrada quando capita così. Tra poco torniamo a seconda ora della Generation con Emma Rossato, state con noi.
2: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso. Peter Pan Pink Power.
2: In capannina Leva a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
6: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Radio Peter Pan. It's showtime. Terpanno Clock.
9: Oh, le 11 in punto.
10: Oh, c'è il meteo.
8: Terpanno Clock ti è offerto da...
11: Cerchi una bella notizia?
12: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
11: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
12: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
11: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
12: Approfittane, Ali migliora la vita.
8: Peter Pan, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole ancora sulle regioni settentrionali, da segnalare solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini nel pomeriggio. Calde d'afa molto intensi, con picchi anche di 37-38 gradi in pianure nei grandi centri urbani, minime che si manterranno tropicali, con caldo infatti che continuerà a farsi sentire anche di notte. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: No, sì! Brava!
16: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
17: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
16: Un appuntamento galante?
17: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
18: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare.
17: Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
18: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Mamma mia, voi siete i primi nella planeta Terra, i primi, Peter Pan, i primi.
1: Correva l'anno 2006, non ti dico neanche che sono passati 20 anni, mannaggia, era l'estate della mia maturità. Nelly Furtado, Timbaland, Prue, Miss Schools, seconda ora della Generation. Buongiorno Emma.
2: Buongiorno Joe.
1: Come stai?
2: Tutto bene, dai, sono un po' stanca.
1: Te lo chiedo neanche come stai. Perché hai esordito dicendo una cosa che già, allora già entriamo nel vivo della questione,
2: dai,
1: senza fare preliminari, come stai, come è andato il weekend. È arrivata e mi fa: conosci qualche cartomante? Perché?
2: No, io ho detto che voglio fare un annuncio in radio,
1: sì,
2: chiedendo se qualcuno, qualche ascoltatore.
1: Scusa, adesso ti.
2: Se qualche ascoltatore. Se qualche ascoltatore è cartomante oppure conosce qualche cartomante, ma valido, non quelli fake. No, attenti.
1: Io sono un cartomante, stavo facendo entrare poco dolcemente questa base cartomanzia. Perché allora già il fatto che insomma è cartomante non credo che dichiarino al fisco, non c'è un
2: la mia, sai perché? Perché io ce l'ho di solito una cartomante, però è in vacanza, è in ferie. E quindi mi ha detto: ma sono in ferie, cavolo, mi servi adesso.
1: Attenzione però, perché la tecnologia ci aiuta.
2: Sì.
1: Quindi io mi trasformo nel cartomante Joe.
2: Mamma mia, ho paura però.
1: Ho chiesto, dato che non abbiamo i tarocchi sotto mano.
2: No, ma purtroppo no.
1: Ho chiesto all'intelligenza artificiale di estrarre per te 3 carte.
2: 3, ok, vai.
1: E da quelle 3 carte capiremo quale sarà il tuo futuro, non solo all'interno di questo programma,
2: no,
1: ma su questo pianeta.
2: Oh, oddio, anche
1: dal punto di vista dell'amore.
2: Lasciamo stare.
1: Dello studio.
2: Lasciamo stare.
1: Della famiglia.
2: Vabbè, dai, quello sì.
1: Ma soprattutto della salute.
2: Ah, lasciamo stare che
1: quindi
2: quello.
1: Fra poco divento cartomante per qualche secondo e mi faccio le pernacchie da solo.
2: Che paura.
3: Attenzione,

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: non ci hanno detto in che direzione. Se avete aggiornamenti, 393-736-6240. Io oggi voglio trasformarmi in cartomante per venire incontro alle esigenze di Emma Rossato, perché la sua cartomante è in ferie.
1: Cavolo, sì, quindi se conoscete cartomanti validi, mi raccomando, validi, quindi non fufaguro.
0: No, ho detto che sono cartomante, ho chiesto l'intelligenza artificiale. Lui ha una teoria.
2: Piccolo pronostico, secondo me, delle carte che tira fuori Joe per Emma.
1: Sì.
2: Saranno tutte quante torri. È la torre, è la carta peggiore in assoluto.
1: Bugia.
0: La torre
1: bugia,
0: è brutta.
1: Bugia, non è vero, perché la mia cartomante ti direbbe che non è esattamente così.
0: La torre significa sconvolgimento improvviso, crollo di certezze, rivelazione.
1: Perché magari qualcosa che...
0: Ti fai suora, certo.
1: No, oh, ti è.
0: Attenzione. Speriamo. Le carte che ho chiesto all'intelligenza artificiale di estrarre sono...
1: Belle.
0: Carta 1, la papessa.
1: Bella.
0: Che significa intuizione. Conoscenza interiore, riflessione.
1: È molto bella la papessa.
0: Poi... Significato che da mago ti do è che rifletti sul vetro che abbiamo di fronte, ti trovi un altro difetto sulla faccia e andrai dal chirurgo estetico
1: no,
0: di
1: ma,
0: nuovo.
1: Ma non funziona così.
0: Sì.
1: Ma no, devi leggere tutte e tre e poi mischiarle
0: la
1: assieme.
0: Ruota, dopo le mischiamo.
1: Ah, okay.
0: La ruota della fortuna.
1: Sì.
0: È la seconda carta estratta.
1: Sì.
0: Cambiamento, cicli, svolte impreviste.
1: Oddio, che ansia.
0: Proprio la ruota della fortuna. Quindi prenderà il posto di Samira su Canale 5.
1: Sì.
0: E finalmente.
1: Bello.
0: Ci saluti.
1: Ok, ci sta.
0: Bello, grazie.
1: Grazie
0: per essere stata qui nella Generation. L'ultima carta pescata è il sole.
1: Sì.
0: Chiarezza, vitalità, successo, ottimismo.
1: Bello, mi
0: il
1: piace.
0: Sole. Il sole che dovresti andare a prendere in spiaggia in questo momento, così. Insomma,
1: così trovo la mia cartomante di fiducia.
0: Ti godi anche la giornata. Certo, quelle che fanno le treccine in spiaggia fanno anche le cartomanti.

0: gira tutto, vieni. Sto facendo parcheggiare perché devi metterti in questa posizione di fronte al microfono a fianco a me.
1: Sai sono poi, di fianco a te, di fronte al microfono.
0: Se stai di spalle al microfono non ti si sente.
1: Mamma mia, mi si sente.
0: È fisica,
1: sì.
0: È proprio scienza, devi far vibrare la membrana che hai di fronte, quella del microfono, se non la fai vibrare. Questa è fisica,
1: è
0: in realtà.
1: È fisica, ok. Capito.
0: Non è come le carte che è fantasia.
1: Anche quello, ma che fantasia? Guarda che parlare con l'universo serve. Non sai quante promesse, ho fatto una promessa io settimana scorsa all'universo che ha mantenuto lui, ora devo mantenerla io, quindi è un pochino più difficile, devo rifare un'altra preghierina proprio.
0: Attenta
1: perché...
0: che se non rispetti la preghiera che hai fatto all'universo, l'universo ti crolla addosso.
1: E infatti guarda che è un grandissimo problema dopo.
0: Facciamo una garetta.
1: Vai.
0: A cosa credi?
1: All'universo.
0: Io volevo parlare d'altro oggi.
1: Ok, va bene.
0: Però tanto che hai tirato fuori il discorso cartomanzia, che per me sono minchiate.
1: Ma cioè, non è vero.
0: Serve che lo dica?
1: No, ma non è vero.
0: Credi nel nano con l'ascia, quello di Mistero?
1: No.
0: Beh, però c'erano le prove video, io ci crederei se fossi in te. Credi nello Yeti?
1: No.
0: Nel Bigfoot?
1: Ma che schifo, no.
0: Gli alieni?
1: Ma no.
0: Dai, gli alieni sì.
1: Io credo nell'universo.
0: Gli alieni sì.
1: No, gli alieni
0: ci credo io, gli alieni.
1: Vabbè, ma bravo te.
0: È
1: ma
0: scienza, è... nell'universo ci sarà un'altra forma
1: anche,
0: di vita.
1: Guarda che anche il mio universo è scienza, come dici tu.
0: Nella fatina dei denti?
1: Quello ci credo sì.
0: Babbo Natale?
1: Sai cosa? Non mi porta più soldi. Me,
0: perché o ti viene la piorrea che ti cadono i denti improvvisamente, oppure difficilmente a 23 anni ti ritrovi a dover aspettare la fatina dei denti.
1: Guarda, in questo momento talmente in crisi in cui sto, potrei togliermi il dente e metterlo sotto il cuscino.
0: Nell'oroscopo
1: sperare.
0: Ci credi?
1: Nell'oroscopo ci credo molto.
0: Mamma mia.
1: Ma secondo io sono acquario e posso dire, si vede proprio.

0: ritmo.
1: Gordo Rainer Zonneveld, loco loco, super loco, loco. Bellandi. Quindi tu sei acquario, le caratteristiche dell'acquario ti rispecchiano, perché l'acquario chiaramente è un segno.
2: È un segno d'aria.
1: D'aria, certo, avrei detto proprio d'acqua, però.
2: Beh, non è vero, no, è un segno d'aria.
1: E cosa fa l'acquario?
2: Beh, caratterizza che gli acquari sono molto testardi, molto creativi, veramente molto creativi. Persone che sanno stare in compagnia, cioè amano stare in compagnia, ma hanno anche bisogno del momento della solitudine. Cioè sono gli acquari sono molto indipendenti.
1: Pazzesco.
2: E non ti chiedono, cioè, per esempio, l'abbraccio. Io non ti vengo a chiedere un abbraccio, ma so, cioè, dovessi un po' capirmi dopo un po' che ne avrei bisogno di un abbraccio. Però non te lo verrò mai a chiedere.
1: È incredibile, perché sono della Vergine e ho le stesse caratteristiche.
2: No, non è vero per niente. Guarda, tu sei molto precisino. È vero, tutti i Vergini sono molto precisini.
1: Allora, diciamo che per chiudere questo discorso della mezz'oretta da Lundebrod.
2: Tu non mi credi in queste
1: cose? Io non credo alle cose delle energie, delle carte, dei tarocchi, degli oroscopi.
2: Vedi, ti do il contatto della mia cartomante.
1: Della scaramanzia, se passi sotto una scala ti succede qualcosa di brutto.
2: Sì, quello sì.
1: Se ti casca il sale sulla tavola, sono cose che mamma.
2: Guarda che se io vado a fare l'esame e non ho la mia felpa fortunata, non lo passo. Credimi, è così.
1: Ce l'avevi venerdì la
2: No, infatti non l'ho passato.
1: Allora è per quello, non perché non hai studiato.
2: No. Radio Peter Pan.

0: il disco, quello di Calvin Harris, Jazzy, si chiama Satisfy. Attenzione, perché abbiamo parlato delle caratteristiche dell'acquario e effettivamente pare si siano concretizzate per Angelo da Orte, che dice: spiccicato!
1: Sono acquario e mi rispecchio perfettamente in quello che avete detto. Saluti da Angelo, vedi?
0: Quindi una persona creativa.
1: È vero, ma io
0: guarda, come me della Vergine.
1: Non è vero, le Vergini non sono così tanto creative.
0: Ah, adesso non sono creative.
1: No, te lo giuro. Gli acquari sono, beh, sono creativi.
0: Mi piace stare in compagnia, ma anche da solo.
1: No, non
0: anche
1: ho detto
0: a me
1: quello.
0: Della Vergine.
1: Non ho detto quello. No, guarda che dopo ti faccio sentire la canzone Acquario di Ultimo e letteralmente ci descrive.
0: Ah, vabbè, se lo dice Ultimo devi dirmelo prima.
2: Tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili. We'll be right back.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio,
0: ascolta Antonino.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
2: il
1: un
2: tempo
1: operatore
2: di attesa,
1: la preghiamo sì, per 2,4. Per avere assistenza,
2: sarai contattato.
1: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Peter Pan Pink Power.
7: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
8: Peter Pan Super Impatto accende il Palio di Trevignano. La festa ultra mega large di Peter Pan torna sabato 27 giugno. Una super console dalle 22 con Sister Gloria, Marco Vaxo, Alice Fassina e incredibili special guest. Sul palco Francesca Brambilla e grande show dei DJs from Mars. L'impatto è sempre più super con Radio Peter Pan. Non perderlo! Sabato 27 giugno, Peter Pan Super Impatto al Palio di Trevignano, Treviso.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al primo luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Dal 2003 i FES 65 viaggia insieme a me. State ascoltando Radio Peter Pan, viaggia insieme a me, magari su un'auto di Ceccato Motors.
1: Eh sì, che salutiamo, saluto tanto Tommaso che ci sta ascoltando dagli uffici di Ceccato.
0: Ti danno la macchina?
1: Magari gratis.
0: No, e non... a me amici di Ceccato Motors, anch'io voglio viaggiare con voi, gratis.
1: A te danno il triciclo.
0: Porca
1: va amici, bene?
0: Io c'ho sempre quella maledetta punto a metano. Here we go! Si è parlato di segni zodiacali, c'era un ascoltatore tedesco, Uwe Torve,
1: sì,
0: che si chiamava così, no scusa, Uwe Love, che scrive: tutte cose di acquario sono giuste, sono tedesco con quello segno, saluti da parte di Germania, vai avanti così, è sempre un po' sky nella scarsea, cioè, credo che voglia dei soldi in tasca.
1: Sì, può essere.
0: Sky nella scarsea.
1: Sky in scarsea, in poche parole.
0: Si è parlato di segni zodiacali, di tarocchi, di oroscopo, abbiamo capito che Emma è una credulona e dice: guarda che la canzone di ultimo acquario mi rispecchia, perché che dice?
1: Beh, ma dice: mi guardo spesso dentro ma cosa mi manca, mi guardo spesso dentro ma tutto mi stanca. Poi alla parte molto bella è questa, che proprio rappresenta l'acquario. E se ti incontro per la strada non è mica presunzione, ma forse tirerei giù dritto e stare zitto in soggezione. Però poi tu mi conosci, la mia mente è un vero armadio ed ho i vestiti sempre sparsi. Sono un cazzo di acquario. È vero, perché siamo molto creativi.
0: Anch'io c'ho.
1: Quindi siamo molto confusionari.
0: Sono della Vergine, non lo so.
1: Tu non hai vestiti sparsi.
0: Non mi hai convinto. Io sono un pragmatico, un concreto, un realista, no. Uno che non si fa conquistare da queste stupidaggini. E quindi abbiamo detto: perché non mettiamo giù tutto questo ambaradan nel dilemma?
1: Il dilemma è un gioco in cui voi dovete eliminare / scegliere oggi una delle due opzioni. Voi siete persone pragmatiche,
0: come me,
1: quindi concrete, realiste,
0: non si crede nell'oroscopo e nelle carte e nelle stupidaggini,
1: niente, oppure esoteriche, quindi persone che credono appunto nelle carte, nell'universo, nelle energie, degli oroscopi, eccetera.
0: 393-736-6240, a che categoria appartieni?
2: Radio Peter Pan.

0: Vi abbiamo chiesto di schierarvi nel dilemma di oggi: pragmatico o esoterico? Cioè, nel concreto, pragmatico, uno che non crede negli oroscopi.
1: Realista.
0: Sì,
1: terra,
0: cioè,
1: terra.
0: Se non vedo, non credo, e quindi come me.
1: Ma dai, escludi il Big Bang? Credi nel Big Bang?
0: Ma il Big Bang tu è scientifico, che
1: no,
0: c'entra?
1: Ci credi o non ci credi?
0: Ma certo, e anche
1: allora
0: nell'evoluzione.
1: Vedi, ma neanche gli scienziati ne sono convinti.
0: Poi l'altra categoria è quella degli esoterici, quella che crede negli oroscopi, nei tarocchi, nel nano con l'ascia, eccetera.
1: Credi in qualcosa,
0: eccetera.
1: In qualcosa che non sia religioso, ecco.
0: Abbiamo parlato di acquario, lei, Chiara, è del segno dell'acquario e dice: certo, io mi rispecchio totalmente in quello che avete detto.
1: Vedi?
2: Sono confusionaria,
1: sì. Brava,
2: sono
1: anch'io.
2: Apparentemente fredda, ma in verità poi con le persone che vengono selezionate dall'acquario, che sono pochissime in verità, anche
1: vero,
2: se
1: vero.
2: Si sta bene in mezzo a tutti, le persone di cui ci si fida sono veramente poche, ecco, a quelle persone viene data anche l'anima.
0: Anche l'anima.
1: Vero, sì, verissimo.
0: Quelle persone,
1: verissimo.
0: Lì, quindi, poi dice: c'ho la sedia del disordine. 64 minuti di audio la signorina.
1: Però ha veramente analizzato al 100% l'essere acquario.
0: L'unico oroscopo a cui credo è quello di Joe.
1: È quello proprio a cui non credere, quello di Joe.
0: Proprio perché sono pragmatico,
1: sì.
0: Il mio non si basa su quelle robe,
1: no.
0: Lì. No, è proprio una questione di fattori che arrivano dal mondo che ci circonda.
1: Dalla tua testa.
0: Lo so, io lo faccio a caso, tanto va bene uguale. Radio.

0: sempre stato d'accordo con Dua Lipa. Anche lei dice illusion, queste cose degli oroscopi, dei tarocchi sono un'illusione.
1: Ma non è vero.
0: Per i poveri creduloni come Emma Rossato. Diceva tutto questo nella canzone che hai appena sentito.
1: Certo, certo, immagino.
0: Ma gli ascoltatori di Peter Pan sono pragmatici o esoterici?
1: Sicuramente non sanno cosa significa l'oroscopo, perché senti qui.
2: Carissimi, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sarei pesce, però sono testardo come un ariete.
0: Ora sei ariete.
2: Sono vendicativo come un capricorno.
0: Allora sei un capricorno.
2: Preciso come una vergine.
0: Allora sei della vergine.
2: E di più cosa posso dire? Tutto questo secondo me è una cazzata.
0: Bravo.
2: Cioè non esiste il segno zodiacale, robe così. Quindi dipende dalla persona, da come è cresciuta la persona e in che ambiente è cresciuta la persona. Insomma, dipende tutto dalla persona e non dal segno zodiacale. Buona giornata.
0: Allora, è tutto nelle tue mani.
1: La persona fa da sé, ma il carattere è molto molto molto legato a quando sei nato.
0: Molto molto molto.
1: Ma è vero.
0: Certo, io sono nato l'anno dopo il disastro di Chernobyl.
1: Tu non sei nato. tu non hai il mio carattere, infatti non sei acquario.
0: Lui ha una teoria linguistica, sì. I tarocchi si chiamano così per questo motivo qua.
3: Buongiorno a tutti. Comunque ci sarà un motivo se le cose non funzionanti, le cose fake, si chiamano tarocche e anche le carte che ti leggono il futuro si chiamano tarocchi.
0: È vero.
3: Secondo me non è una coincidenza.
0: E anche le arance.
1: Sì.
0: Sono certo, tarocco.
1: Certo.
0: Ma la tipa del pagante, la Brancara, ci crederà in queste cose? Non

0: Afrojack, sia I Wake Tonight. Su Peter Pan si è parlato di credere agli oroscopi, credere ai tarocchi, e alla fine Roberto si è indispettito.
1: Sì.
0: E ha detto: ma chi è
1: che ci crede ai tarocchi? Dai, siamo nel 2026, abbiamo esempio Ivana Marchi, sua figlia Stefania, le taroccare.
0: A parte Roberto, che non era Ivana Marchi, era Vanna Marchi, ecco, con la perfetto. V doppia, quindi no. Però, allora è vero, sono della tua scuola, non mi arrabbio così tanto con quelli che ci credono. Però,
1: ma
0: dico,
1: se nel 2026
0: fai?
1: Credono che nel vaccino ci siano i microchip, ma che cazzo state dicendo adesso,
0: ma
1: tutti e due? Oh,
0: no,
1: che le persone credono che un verme te lo iniettino.
0: È la stessa identica cosa. Il complottismo e credere agli oroscopi rientrano, per quanto mi riguarda,
1: ma non è vero,
0: nella stessa macro categoria.
1: Ma non puoi dirmi così, Joe.
0: Alla fine io la penso come Leo da Modena, dice: io non credo praticamente niente, perché
1: sono bilancia, ascendente bilancia e basta.
0: Ma scusa, hai detto che non credi niente, poi dici: perché? Perché sono bilancia, ascendente
1: tu
0: bilancia.
1: Sai cos'è l'ascendenza? L'ascendente, vabbè, l'ascendente.
0: No. Non lo so, una roba che ti porta all'insù come gli ascensori.
1: Ma non è vero, tu hai un segno zodiacale, sì. Però ne hai un altro che ti influisce. Influisce? Sì. Influenza, che influisce, tu mi dici anche di sì, che ti influenza.
0: Hai l'influenza.
1: In base all'orario in cui sei nato, quindi la luna, tutto quanto.
0: Stasera la luna ci porterà fortuna. Fra poco potrebbe aiutare qualcuno di voi nella sala giochi.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Yeah!
6: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
7: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12 e 3 minuti.
0: Ci sono le news.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Una buona giornata da Mattia Venini. In Gran Bretagna finisce l'era Starmer. Il premier ha rassegnato le dimissioni da leader del partito laburista e del governo, schiacciato dalle pressioni interne. Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, è pronto a prendere il suo posto. Sarà il settimo primo ministro dal referendum sulla Brexit. Le sorelline scomparse in Abruzzo e ritrovate a Formia, fermati la madre, il suo compagno e la nonna delle ragazze. Sono accusati di sequestro di persona aggravato. La donna è in carcere a Teramo, gli uomini a Sulmona. Le giovani avrebbero detto ai carabinieri di voler stare con la mamma. Mondiali di calcio, nella notte altro punto per Capoverde, 2-2 contro l'Uruguay. Ora sogna la qualificazione nello stesso girone della Spagna. L'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda e comanda il gruppo del deludente Belgio. Stasera in campo Argentina e Francia contro Austria e Iraq. Queste le breaking news di TG Com 24.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Inflazione sale.

0: scelta aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
4: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan, 90.

0: Kevin Little, Turn Me On, anni 2000 su Peter Pan, sempre preponderanti. Sai chi dice spesso Turn Me On? Cioè,
1: no,
0: accendimi,
1: chi?
0: Accendimi il computerone.
1: Ah, ciao computerone.
0: Ciao.
2: Ciao, Gio.
0: Si è acceso, vedi?
1: Siamo pronti, siamo carichi, perché adesso cosa c'è, Gio?
2: Sono davvero euforico.
1: Ah, vedi, ce l'ha la giochi.
0: Ero euforico perché l'ho acceso. Prima di giocare nella terza ora della Generation con la sala giochi, i primi due ticket della settimana, c'è da stabilire chi si porta a casa i gadget e il premio di Sandwich Sottomarina, che settimana scorsa, ricordami, era
1: sul gadget.

0: esclusiva franca You Super Win.
1: Sala giochi.
2: You win.
1: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Aperta un'altra settimana di sala giochi per assegnare altri ticket importantissimi per vincere un'altra cosa offerta da Sandbeach Sottomarina questa settimana.
3: Sono due lettini e un ombrellone sempre al Sandbeach di Sottomarina
0: per passare una bella giornata in spiaggia coccolati dallo staff del Sandbeach. E poi vabbè, insomma, i gadget di Peter Pan è sempre presenti, lo porta a casa solo un ticket.
3: Uno solo, sì.
0: Potrebbe essere fortunato questo, che è il numero
3: uno.
0: Numero uno. Con che gioco lo assegniamo?
2: Vinci.
0: Gioco preferito da Emma Rossato, geografico.
3: La mia agonia, perché noi elencheremo dei... No, giochiamo con un comune.
0: No, ancora.
3: Giochiamo con le province. Non mi ricordo mai la differenza. Giochiamo con le province. Elenchiamo dei comuni, ma uno non c'entrerà con quella provincia. Voi dovete identificarlo. No, è giusto.
0: Ci sono. C'è una provincia, elencati 10 comuni. Uno di questi comuni non fa parte di quella provincia. 393-7366-240. Vince il più veloce che scopre il comune intruso.
4: Metto la sigla e dopo ripassiamo insieme un po' di geografia.
5: Benvenuto in Italia!
6: Uno di questi comuni non si trova in questa provincia. No. Oggi la provincia è...
7: Provincia di Latina!
8: Sabaudia! Terracina! Ventotene! Fondi! Gaeta! Formia! Ponza! Norma! Aprilia! Noale!
5: Benvenuto in Italia!
0: Questa non potevi non saperlo neanche te, però non dirlo adesso, lo diciamo dopo. Fra poco, soluzione, vincitore o vincitrice.
9: Attenzione!

0: Cioè, è bello perché nella tua testa, Emma Rossato, la differenza che c'è fra regione, provincia e comune.
1: No, perché secondo me il comune è più importante della provincia.
0: Cioè,
1: testa
0: è più
1: sopra.
0: Confusa della differenza tra Valvassori, Valvassini e Vassalli.
1: Ma oddio, no. No, non è così tanto confuso come provincia e regione.
0: Per assegnare il primo ticket della sala giochi all'interno della Peter Pan Generation questa settimana, il gioco è stato quello di
1: Provinci.
0: Si è giocato con una provincia che era quella di Latina, quindi
1: chi sapeva dove fosse?
0: In che regione è?
1: Nella Lazio.
0: Nella Lazio, non è una squadra.
1: Lazio.
0: Nel Lazio.
1: Lazio. Nella Lazio.
0: Lazio è maschile.
1: Dai, nella Lazio.
0: Però all'inizio mi aveva detto è nella Roma.
1: Ma
0: non
1: no, è a Roma, vicino a Roma.
0: No,
1: dai,
0: okay. Latina fa provincia, sì. Non è sotto la provincia
1: sì,
0: di
1: sì,
0: Roma.
1: Sì, sì.
0: 10 comuni elencati, uno di questi non faceva parte della provincia di Latina.
1: Sabaudia.
0: Terracina.
1: Ventotene.
0: Fondi.
1: Gaeta.
0: Formia.
1: Ponza.
0: Norma.
1: Aprilia.
0: E Noale.
1: E
0: non a caso Aprilia e Noale messe vicine, poi ci arriviamo. Qualcuno dice
1: Ventotene.
0: Qualcun altro dice
2: Norma.
0: Norma, che non è il posto dove hanno inventato la pasta alla Norma. Io pensavo, ma non è così.
1: No, oppure
3: Ponza.
0: Ponza, no, Ponza. È proprio latina. Poi
1: chi ci scrive anche Monza, perché avevano capito Monza.
0: Ma Monza, no, certo che Monza non è in provincia di Latina, fa anche provincia a sé stante, però era Ponza con la P.
1: Ponza.
3: Aprilia.
0: Aprilia.
1: Lei invece?
4: È provincia di Treviso dovrebbe essere.
1: Sì.
0: No.
1: Non è,
0: no,
1: non era...
0: il comune estraneo non è in provincia di Treviso.
1: No.
0: Che comunque, vedi, Aprilia era un po' un inganno, dopo ci arriviamo. Il comune estraneo era
1: Noale.
0: Sede dell'Aprilia, che però Aprilia è una città, è un comune in provincia di Latina. Il più veloce si porta a casa il ticket numero uno di questa settimana, individuato Noale, prima di tutti. Noale lo sai perché
1: sì, in provincia di Venezia.
0: Vicino a casa tua.
1: Sì.
0: Non lo sapevi. Chi è stato il più veloce vince il ticket?
1: Stefano Zanellato! È giusto?
0: No.
1: Zanellato!
0: Zanellato! Bravo Stefano, you win!
5: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
6: Lo sai che è bello ascoltare questa musica?
5: Forever Fun. Forever Young.

0: Mango, Alejandro Garrido, Aie, la canzone dei Minions, secondo Emma Rossato, sì. Perché fa così. Sei perfetta.
1: Sono uguale, lo so, ho un'arte nel imitare i Minions.
0: Poco fa si è giocato a Province, un gioco nel quale c'è la geografia di mezzo, ma c'è anche un po' di storia, perché fra i comuni estranei alla provincia di Latina,
1: sì,
0: c'era Noale da individuare. Prima di Noale avevo indicato Aprilia, che quello sì è un comune in provincia di Latina. Aprilia però è anche la casa motociclistica che è stata fondata a Noale in provincia di Venezia.
1: Davvero?
0: Ho detto, ma c'è un collegamento geografico fra le due cose? In realtà no. Alberto Beggio, che è il fondatore di Aprilia, a Noale, provincia di Venezia, all'inizio nel 45...
1: A Scorzè, no a Noale!
0: No, a Noale.
1: C'è scritto Scorzè.
0: Sì, vabbè, ma te guardi l'intelligenza artificiale.
1: Non lo so, sai.
0: Lui all'inizio faceva biciclette. Ma perché gli piaceva la Lancia Aprilia, che era un modello di auto della Lancia.
1: Okay.
0: Che magari si chiamava così proprio perché c'era una città vicino a Roma.
1: Ah, ok. E poi ha creato un impero. E poi
0: dalle biciclette è passato ai ciclomotori, dai ciclomotori alle moto e il resto è leggenda.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Prossimi appuntamenti con Peter Pan, ti segnalo giovedì, questo, il 25 giugno, i suoni del 90210, quindi la musica più bella degli anni 90 e 2000, al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta Treviso. Dalle 21.30 in console Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione della Dance Crew con l'ex Serafo.
1: Ma venerdì 26 giugno vi aspettiamo per due giorni con Radio Peter Pan in capannina Levà a Montecchio Precalcino, Vicenza. Venerdì 26, Boombox, dalle 22 Andrea Martini e Muva, mentre sabato 27 Pink Power, la console tutta femminile, dalle 22 con Steffi De Cicco e Francesca Voice.
0: C'è un altro appuntamento che riguarda il sabato, ci sarà il Peter Pan Super Impatto al Palio di Trevignano Treviso, dalle 22 Sister Gloria, Marco Baxo, Alice Fassina, il performer l'ex Serafo sui trampoli e due special guest, i DJ From Mars e Francesca Brambilla. Tutti gli altri appuntamenti li trovi dove?
1: Sul nostro sito peterpan.it, la sezione eventi.
0: Sono tanti, dacci un occhio. Radio.

0: Michael Jackson, Billie Jean. Il ricatto è quello di Sergeant Slick. C'è un ascoltatore appassionato di moto, si chiama Ste, che è anche corriere, quindi conosce gli indirizzi. Dato che parlavamo di Aprilia, unisce la sua conoscenza di indirizzi e la sua conoscenza motociclistica.
1: Sì, la fabbrica di Aprilia è a Scorzè, in via del Bigolo 68, ma la sede centrale è a Noale, in via Marconi 9.
0: Sa tutti gli indirizzi precisi. Tutti, questa è neurodivergenza.
1: Questa è preoccupazione, perché secondo me non...
0: Cosa?
1: No, niente, ma magari si presenta là davanti nella speranza,
0: certo,
1: che qualcuno...
0: sgasando con una Honda, fra l'altro, a sfregio. Fra poco torniamo, perché un ascoltatore dice: ma i giochi del computerone quando tornano? Fra poco ce n'è un altro.
1: Perché intanto arriva Marco Boffo con tre dischi degli anni 2000 e poi secondo ticket della sala giochi.
0: E allora state con noi.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: L'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
12: Peter Pan Pink Power.
13: In capannina Leva a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
16: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
17: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Young.
19: Ci fu un'idea.
20: 2000 Heroes.
21: Un gruppo di persone straordinarie.
20: I supereroi degli anni 2000 mixati da
22: Marco Boffo.
23: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?
24: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie Marco Boffo, ci ha portati al 2011 con Pitbull, Give Me Everything.
3: Al 2015 con Avicii, Waiting for Love.
2: A chiudere dal 2012, Floraida, Wild Ones. Thank you.
4: Thank you.
2: Super.
4: Thank you.
2: Imprescindibile, Marco Boffo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Specchiatino finale di questo lunedì della Generation. Imprescindibile non solo Marco Boffo.
3: No.
2: Non solo Emma Rossato.
3: Anche il Dome.
2: Ma anche il computerone. Anche il computerone. E poi c'è il Dome, certo.
3: Senti.
5: Ciao Joe, grande Joe.
2: Ciao Dome.
5: Senti, allora oggi è un lunedì difficile perché allora intanto
2: caldo.
5: Stanotte che casino ha fatto.
3: Sì.
5: Ci sono trovato tutta la macchina coperta di rami, foglie, fiori e bla bla bla.
2: C'è stato brutto.
5: E poi Joe.
2: Davvero?
5: Inizio la settimana col mal di schiena, anzi l'ho finita la scorsa settimana, l'inizio con anche questa settimana.
2: Buono.
5: Però quattro giorni di tempo, fammelo passare, Joe. Devo trovare un rimedio, assolutamente.
3: L'arnica. Buono. L'arnica in pastiglia e l'arnica in crema.
2: Anche i dottori aiutano. Guarda, io ho male all'orecchio alla fine della scorsa settimana. Sono andato al pronto soccorso.
3: Abbiamo dovuto costringerti ad andare al pronto soccorso.
2: Sì, perché poi vabbè, sono uno di quelli lì che faccio un po' fatica.
3: Sì.
2: Dai che giochiamo per assegnare un altro ticket, il numero.
3: Il numero 2.
2: Con un gioco musicale.
1: BPM.
2: Come funziona BPM?
3: Ci sono due canzoni che vengono unite.
2: No, quelle mescolate.
3: No, c'è il tempo che rallenta, il tempo che
2: sì,
3: aumenta.
2: È quello. Quindi cosa bisogna fare?
3: Devono individuarle.
2: Anche se la canzone è un po' più veloce, un po' più lenta di come la conosci, titolo e artista di questa canzone qui. 393-7366-240.
1: Oggi parleremo del ritmo. BPM. Nella musica lo strumento con cui teniamo il tempo si chiama metronomo. Essenzialmente è un orologio in grado di accelerare o rallentare.
6: È il tempo di accelerare. È il tempo di rallentare. È il tempo di accelerare. È il tempo di rallentare.
1: Nella prossima lezione impareremo a leggere un pentagramma completo.
2: Facilissima, sì. L'hai individuata anche Emma Rossato.
3: Sì, infatti.
2: Giusto? Davvero?
3: Sì.
2: Fra poco soluzione vincitore o vincitrice.

0: capito. Skrillex, Fade, Noce Without You. Su Peter Pan, spicchiettino finale della Generation. Si è giocato ancora per assegnare un altro ticket.
1: Il numero 2.
0: Che poi dà la possibilità a un altro di voi di rientrare nel casellario lunedì verso le 12.05, quindi il prossimo lunedì. Il sorteggio fra i 10 vincitori dei ticket, uno solo si porta a casa gadget di Peter Pan e un premio di Sand Beach. Cosa sta settimana?
1: Due lettini e un ombrellone.
0: Era una giornata comoda comoda. Il gioco col quale abbiamo giocato era BPM. Emma, era, sei ricordata? Era, che gioco era?
1: Una musica rallentava oppure si diventava più veloce. Dovevate identificare il titolo e l'artista.
0: Ah, oh, come faceva sta canzone accelerato o rallentata? Ti ricordi? Ah, quindi che cos'era? Adesso che avete capito.
2: A serie E, A e E. E quelle tu le bene.
0: No, le tu le bene no. Non erano le Last Ketchup, poi?
3: Sono le K-pop.
1: No.
0: A parte che il K-pop è
1: un po' generico,
0: è un genere musicale, è una canzone rock, è come se avessi detto sta cosa. Poi chi c'è?
1: I Want You Baby.
0: No, non si chiama I Want You Baby. Poi?
2: Shade.
0: Shade non era. In realtà la combinazione che ti permetteva di vincere era
1: Apt,
0: sì?
1: Rosé e Bruno Mars.
0: La canzone che lei fa Apt, di Rosé e Bruno Mars. È vero, c'è del K-pop in mezzo perché Rosé era una del mondo K-pop.
1: Perché a loro piace il patè e il rosé. Che ridere, no? Non fa ridere.
0: O la più veloce, non ci ha ancora detto come si chiama, ma da WhatsApp sappiamo che il ticket numero 2 l'ha vinto
1: Giada!
0: Brava Giada, you win! Radio Peter Pan. Radio

0: quella snob di Sophie and the Giants che vuole il pink champagne. Noi siamo invece più schietti, più sinceri. Noi andiamo alle sagre. Qual è la tua sagra preferita, Emma Rossato? Che
1: la sagra della sbrisa tessera.
0: Che sarebbe?
1: La sbrisa sono i funghi, quelli larghi, non so, questi, a me non piacciono.
0: Ma allora perché ti piace quella sagra?
1: Perché la organizziamo con i miei cugini, la famiglia, anzi li saluto che li stanno organizzando. Siamo anche media partner noi.
0: Ma c'è il presidente della Proloco?
1: Certo che c'è, ovvio.
0: Allora si farà sicuramente delle foto con il DJ Matrix.

0: DJ Matrix, stesso posto, stesse sagre, subito al partner. Salutiamo Alex, che sì. È Estuario Carni, che scrive:
1: io porto la carne alla sagra della sbrisa tessera.
0: Il mondo è piccolo.
1: Quindi questa è verso settembre. Cioè, vi aspetto tutti quanti alla sagra della sbrisa.
0: Ci sarai anche te a servire i tavoli?
1: No, io vado a mangiare.
0: Vabbè, allora.
1: Però ci sono i miei cugini che vanno, che servono, aiutano. Io vado là a mangiare e vado a festeggiare con tutti i parenti.
0: Bello, viva la sbrisa.
1: Esatto.
0: Che comunque in Veneto ha anche un altro significato, non è solo il fungo, ma.
1: Dai,
0: sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Peter Pan Generation. Fra poco Peter Pan a manetta torna nella sua formazione originale, quella proprio garantita. Quindi composto.
1: Alice e Fede.
0: Perfetto. Ciao Emma.
1: Ciao Gio.
0: Ciao belli, vi faccio risentire la sigla estiva della Peter Pan Generation.
1: Bello.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
1: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
7: Le 13 da 2 minuti.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Cerchi una bella notizia?
7: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
8: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
7: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
8: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
7: Approfittane, Ali migliora la vita.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza,
2: a casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
5: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
4: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Perché? Ma si stava così bene.
1: Me l'hanno chiesta.
0: Ma allora, non fate richieste, no, non date suggerimenti non voluti, soprattutto da me a Federico, perché poi lui, capito, fa tutto anche quando non deve.
1: Me l'ero dimenticata la lavatrice.
0: Sì.
1: Però me l'hanno chiesta al 393-7366-240. Chi sono io per non far contenti i nostri ascoltatori?
0: Che culo!

0: Allora, buon pomeriggio. Anzi, buon pomeriggio, Fede!
1: Buongiorno, Alice! Buongiorno a tutti!
0: Allora, sveliamo l'antefatto. Allora, sì, nonostante sì, Fede sia uno speaker radiofonico, quindi col suono,
1: le cuffie.
0: No, ci lavori. Dovete sapere che lui è sordo da un orecchio.
1: Sì,
0: veramente.
1: In maniera proprio certificata, sento solo il 20% dal sinistro.
0: Esatto, quindi tu percepisci anche dall'INAIL, capito?
1: La pensione. No, purtroppo no. Dovevo essere sordo al 100% almeno da uno dei due orecchi.
0: Ma adesso c'hai pure l'otite nell'unico che ti è rimasto buono. Sì. E quindi, ragazzi, non ci sente niente. Sai che forse te la danno adesso? No. L'INAIL te lo dà adesso.
1: Signorine, allora, visto che sono sordo, datemela, ha detto Alice Falsina.
0: No,
1: il problema non è tanto che sono sordo e c'ho un tappo, quindi non mi fa sentire nulla. Mm. I pochi suoni che sento li sento distorti. Quindi sento una voce veramente molto bella al mio fianco.
0: Quindi
1: Ciao! Come sta?
0: La coppia è tornata insieme, manteniamo le buone care vecchie abitudini, quindi partiamo subito con il primo nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: più, tra l'altro, spoiler, è la nuova numero uno di Micassa e Stucassa, la classifica dance ufficiale di Radio Peter Pan, in onda ogni sabato alle 14, ogni domenica alle 15.
1: Facciamoci la Marche.
0: Ragazzi, la radio funziona anche il sabato e la domenica, so che ogni tanto tu te lo dimentichi.

0: sul sabato ci
1: io
0: sei.
1: Io lavoro, guarda chi c'è, quelli del weekend, io faccio
0: quelli
1: parte.
0: Quelli del weekend.
1: Quando abbiamo fatto la canzone di Natale mi hanno insultato per quella frase che non dirò mai chi l'ha scritta.
0: Però l'ho scritta io.
1: Non lo sa nessuno.
0: Ma l'ho scritta io per giustamente dare voce anche a tutti quelli che sono tantissimi che affollano il weekend di Radio Peter Pan con contenuti e programmi diversi da quelli della settimana.
1: Ma non solo, mi hai anche parato il culo perché sì. Io me li ero proprio dimenticati nonostante io facessi parte di loro.
0: È vero, perché tu sei una brutta persona di base.
1: Allora, oggi ho montato finalmente il pinguino, quindi posso
0: cos'è
1: finalmente
0: il pinguino?
1: Quello per il condizionatore portatile.
0: Ah, quello! Ah, ma perché tu non ce l'hai quella centralizzata?
1: Purtroppo no, ho preso casa nuova, ho preferito prendere casa vicino al lavoro piuttosto che una casa col condizionatore, mi sto pentendo. Allora, dovevo fare delle piccole modifiche tecniche.
0: Sì, ma sei in grado?
1: Lavoro
0: sei
1: mio.
0: Andato in ferramenta, ma sì. Com'è stare dall'altra parte?
1: Molto bello, perché loro ti dicono ma non esiste, ehi, bitch.
0: Io lo so, ordinalo subito.
1: Infatti ho detto, ma vi serve qualcuno dalle 8 a mezzogiorno? Si sa mai. Ho detto, lascio il curriculum. No. Comunque, no, a parte gli scherzi, ho pensato quanto è veramente utile aver fatto un lavoro diverso nella vita, perché sì. Ti insegna un sacco di cose.
0: Ma soprattutto perché resta il tuo piano B nel caso in cui il nuovo piano A non vada molto bene.
1: Esatto, e siccome io, Alice e Fassina, abbiamo fatto altri lavori nella vita totalmente diversi dalla radio, vogliamo chiedere anche un po' a voi al 393-7366-240 se avete fatto altri lavori, soprattutto se vi sono
0: serviti.
1: Hai capito, cioè.
0: Guarda, impara l'arte e mettila da parte, funziona sempre.
1: Che lavori avete fatto e soprattutto vi è stato utile?
0: 393-7366-240.

0: John Mind, non me ne frega niente del lavoro che fai adesso, ma di quello che hai fatto prima e se per caso ti è stato utile, se ti è ancora utile in qualche verso.
1: Sì, perché nella vita difficilmente facciamo sempre lo stesso lavoro, mm-hmm. e un po' quello che facciamo prima ci può tornare utile, perché ti impari a fare quella cosa. Nel mio caso, ad esempio, ho lavorato in ferramenta, oggi non ho avuto problemi a montare il pinguino, ci ho messo 3 minuti.
0: Io per esempio sono, perché lo sarò per tutta la vita, infermiera, ogni volta: Alice, puoi farmi la puntura? Ma per andare per fare quella visita dove devo andare? Ogni volta, quindi mi chiedono consulenze.
1: Mi fai una puntura?
0: Se vuoi, guarda, ma io saprei come e dove. Col lago per cavalli.
1: Allora, ci abbiamo il messaggio di Alberto. Io sono sempre stato un area manager e tecnico nel food service, ma ho fatto 10 anni il bagnino, l'istruttore di nuoto, il cameriere in discoteca, anni e anni di volontariato nel soccorso. Posso dire, è roba che mi è servita tantissimo. Poi aggiunge: il volontariato è stato come fare il militare.
0: È vero, anche perché sono un po' corporate e quindi sì, è un ambiente un po' così. Lui invece...
2: Io personalmente no, ma quando ho qualsiasi cosa da fare, muratura, sì, elettricista, mm-hmm. idraulico, giardino, tutto quello che si può fare in casa, chiamo i miei fratelli.
0: Vabbè,
2: mi risolvono il problema.
0: Ma così è troppo comodo. Cioè, tu per interposta, tu sfrutti le abilità che gli altri hanno acquisito facendo lavori diversi. Non male, non male.
1: L'ultimo
0: vale.
1: Mess-

0: fongessista, muratore, saldatore, poi da 6 anni a questa parte autista Cat B, trasportando qualsiasi tipo di materiale, dai letti a logistiche di tutti i colori. La cosa che fa ridere è che sto cercando un letto che mi serve e tanti anni fa lo potevo avere gratis, poi...
1: È così.
0: Il treno, perdi pure il letto, capito?
1: Ma che cos'è il litografo?
0: È qualcuno che lavora con la stampa su pietra.
1: Oh, ma tu sai tutto.
0: Ah, perché litos in greco vuol dire pietra. Vabbè, quindi facendo 2 più 2.
2: Fai una cosa, andiamo.
0: Oh, magari ho detto una cazzata.
2: Infatti, andiamo in pubblicità io per sicurezza controllo.
0: Fact check.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: non c'è altra scelta.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
1: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
7: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino con Boombox e Radio Peter Pan. Tuo fratello Muva, tuo cugino Andrea Martini DJ in console per vivere un viaggio musicale fra le hit R&B, pop. Andremo nel passato, nel presente, chissà anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
10: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

0: shining star, un po' come te, una stella che brilla.
1: Io sono più una stella cadente, ma proprio cioè cadente, già caduta, facciamo così proprio.
0: Allora, devo dire bravi tutti quelli che hanno, no, non tutti, tutti quelli che ci hanno scritto al 393-73-67-140, perché gente che si è data da fare, nonostante avessero cambiato lavori in campi diversi, però vuoi non vuoi, il caro vecchio proverbio, la saggezza popolare, impara l'arte, mettila da parte, funziona sempre.
1: Sì, sì, sì, perché è importante nella vita, ma non solo per una questione manuale che ti impari a fare un sacco di cose, magari ti risparmi anche dei soldi, no?
0: Certo.
1: In maniera un po' più pratica, però secondo me fare lavori diversi ti fa conoscere persone diverse, ambiti diversi, e ti allarga proprio gli orizzonti.
0: Ma anche l'arte di sapersi arrangiare, non dover sempre dipendere da qualcun altro, sì, sì, è un grosso valore che forse stiamo anche un po' perdendo.
1: Però stiamo facendo bellissimi discorsi, però io e te sapevamo fare un lavoro bene, abbiamo cambiato. Cioè,
0: esatto.
1: La radio non lo sappiamo fare. Torniamo a fare il nostro lavoro, infatti partiamo con le ricorrenze certificate.
0: Che succedeva in qualche epoca passata il 22 di giugno?
1: Beh, facendo un salto nel 1927 fu messo in vendita il primo jukebox.
0: Tra l'altro, se qualcuno volesse venire qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, in visita della radio, noi qui di jukebox ancora funzionanti ne abbiamo tantissimi.
1: Sì, ma dovete portarci il pranzo. Vabbè. Cioè, non so se vi conviene, cioè obiettivamente vi conviene per guardare un jukebox portarci il pranzo.
0: Perché qui dentro c'è anche un pezzo di museo delle telecomunicazioni e della musica mondiale.
1: Brava, vendila ancora più forte, così ci portano il pranzo e pure il dolce.
0: Oh, ragazzi, io la marchetta ve l'ho fatta, i jukebox ci sono e funzionano, e poi tocca a voi.
1: Portateci il pranzo, per favore, siamo disperati.
0: Ma sei disperato sul serio?

0: fai?
1: Aspetta.
0: Che fai?
1: Aspetta che mi arrampico.
0: Ragazzi, questa radio è un manicomio. Aspetta. Perché ti stai arrampicando sul microfono, sul mixer? Che fai?
1: Un attimo, ho capito, c'è la zanzara.
0: Ho capito.
1: L'ho presa.
0: È ammazzata?
1: Sì, ma ha distrutto. Dico, ma com'è possibile con tutta questa aria condizionata? Aspetta che scendo.
0: Allora, si parlava di jukebox nel 1927. Oggi, 22 giugno, appunto, partita la prima vendita dei primi jukebox. Attenzione, perché le prime versioni di jukebox, gli appassionati lo sapranno di sicuro, erano in legno e contenevano 12 dischi a 78 giri. I prodotti AMI si affermarono soprattutto in Europa, mentre negli Stati Uniti conquistarono il mercato marche come Wurlitzer, Seaburg e Rockola. Alcuni di questi ce li abbiamo anche noi.
2: Wurlitzer, tanta roba. E io c'ho tipo al paese dei miei nonni, fuori Roma, un piccolo piano che in realtà è una pianola, insomma, una tastiera, e di questa marca che ancora suona, ma ci avrà penso 50 anni. Suona un po' meccanica, però è figa.
0: Anche i nostri jukebox suonano, infatti due volte l'anno, quando arriva il tecnico della manutenzione dei jukebox, ne sono rimasti pochissimi in Italia, ogni volta ci insulta, dice: ma dovete farli suonare questi jukebox, si riempiono di polvere, ma chi ce l'ha il tempo di farli suonare? Anche perché poi tutti insieme, non sei mai sentito, parte un concerto, una sinfonia,
2: davvero?
0: Quindi non si capisce più niente.
2: Oh, se qualcuno vuole sentirli suonare, l'importante è ci portare il pranzo.
0: Ancora? Ma hai finito?
2: C'ho fame,
0: ma
2: amici!
0: Smettila!

0: way you are milky. Attenzione, ricorrenze certificate. 22 giugno si celebra il World Rainforest Day.
1: Che hai detto?
0: Il Rain Foster Day, ovvero la giornata mondiale delle foreste pluviali, no, delle foreste pluviali tropicali. E uno dice: chi se ne frega? Qui che ti sbagli.
1: Sono importanti perché secondo il WWF, insomma, si parla di foreste pluviali, occupano meno del 3% della superficie terrestre, ok, però ospitano oltre la metà delle specie animali e vegetali del mondo.
0: Ma soprattutto assorbono enormi quantità di CO2, se no non riusciremo mai più a respirare così bene. Regolano il clima, il ciclo dell'acqua, la qualità dell'aria e soprattutto sostengono vita e sostentamento di oltre 1 miliardo di persone.
1: E poi soprattutto se ci porti Rocky Festaiolo non è in grado di tornare a casa.
0: Portiamolo subito! Sai insieme a chi?
1: A lui!
0: Andrea De Luca!
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: sigla Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Vabbè, in realtà Andrea De Luca è stato bravo, a lui non lo mandiamo in mezzo alle foreste pluviali, ci mandiamo solo Rocky.
3: No, secondo me ce lo possiamo mandare perché si porta la console, così ci manda sempre i suoi 2000 Heroes che tornano domani sempre intorno alle 13:55.
2: Bravo!
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Mi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
5: il
4: un
5: tempo
4: operatore.
5: Di attesa.
4: La preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza.
5: Sarai contattato
4: forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
13: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
12: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
13: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
12: Mmm, che bontà!
13: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
1: Peter Pan. It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da un minuto.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Quando non sono a casa tutto bene.
16: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
17: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
18: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
19: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
18: E te lo dice Antonino.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: da un solo giorno l'estate.
1: Sì.
0: E già è esploso. Fa caldo. Fa caldo. E in effetti anche il nostro Fede si è attrezzato col pinguino. E a tal proposito, proprio nel Forse Accade Oggi, indovina di chi è la giornata questo 22 giugno?
1: Di tutti i pinguini nel mondo.
0: No, ma che dire. È la giornata nazionale dei tecnici HVAC. HVAC. Chi sono? Sono tutti professionisti del riscaldamento, della ventilazione, del condizionamento dell'aria. Quelli che tanti di voi stanno chiamando disperatamente in questi giorni perché avete scoperto da poco che il condizionatore si è rotto, non fa freddo, quindi non funziona, oppure vi siete trovati all'ultimo momento a montarlo quando era una cosa da, in programma da fare, un po' come ha fatto il nostro Fede.
1: Semplice, come dice mio zio Renato, è la giornata dell'idraulico.
0: Dell'idraulico. Ecco, quello di cui hai bisogno, ma che poi è straimpegnato e arriva con molto molto ritardo.
1: Ma quanti soldi fanno questi tecnici in questo periodo, eh? Ma fatturate o fate tutto?
0: Beh, ma smetti, ma che lanciamo un sondaggione in stile Rocky. Vai. E tu, idraulico all'ascolto, o tu, tecnico del condizionatore, quanto fatturi in questo periodo
1: ma
0: dell'anno?
1: Ma soprattutto, le fai le fatture o fai tutto?
0: Basta! Radio Interpol.

0: capito che i nostri amici idraulici
1: omertosi sono
0: omertosi, allora stiamo facendo degli scambi. Io non parlo di quello che ci hanno detto sulle fatture, se fanno tutto black, però mi stanno dando dei consigli almeno.
1: Esatto, qualcun altro invece ci dà testimonianza del fatto che in effetti in queste giornate i tecnici dei condizionatori vanno per la maggiore con tanto di foto, grazie Luca che ha testimonianza, così ce la manda.
0: Ma è vero che il muro della foto che ci ha mandato Luca è uguale a quello della camera di tuo figlio?
1: Uguale.
0: Non è
1: uguale.
0: Che sta facendo i lavori a casa tua così?
1: Oddio, l'avrei saputo. Attenzione, perché nel Forse Accade Oggi succedono insieme nella stessa giornata due festività che secondo me però
0: non cozzano.
1: No, cozzano tantissimo.
0: Cozzano, scusa.
1: Cioè non collimano e cozzano.

0: Con cipolla . E dice no, però io ho capito, sono maschio alfa, capito?
1: No, capito, ma ti sei segnato male il dopo cena.
0: Povera tipa, l'hai rovinata.
1: Hai già capito che quella sera non fai niente, devi aspettare il secondo appuntamento e ordinare più leggero.
0: Se ci sarà il secondo appuntamento.
1: Bravo.

0: non certificate del Forse Accade Oggi, c'è finalmente una giornata che secondo me dovremmo cominciare a portare anche in Italia.
1: La giornata dei pinguini tattici nucleari.
0: No, non era la giornata dei media positivi. Cosa vuol dire? Incoraggiare e cercare di motivare sempre di più le persone nelle varie piattaforme social di postare comunque contenuti positivi, nel senso cose carine, una bella notizia, piuttosto che essere inondati di polemiche,
1: ma non solo
0: uno contro l'altro.

0: positivi anche nel modo di esprimerci a livello social.
1: C'è tanta gente che ha un po' la cultura o la tendenza, tipo mio padre, di vedere tanti fatti di cronaca nera. Tipo lui mi riempie di guarda qua, quello è morto, guarda quello si è sparato, guarda quello sotto al treno.
0: È un po' la versione digital dell'anziano che si ferma a guardare i necrologi nella bacheca del paese.
1: È dato dell'anziano a mio padre?
0: No, beh, oddio, vabbè, insomma anche lui c'avrà i suoi vezzi da anziano ormai.
1: C'ha 42 anni.
0: Vabbè, no, mi ha portato
1: 60 e passa. Insomma.
0: No, però in realtà era proprio una questione di linguaggio. Tipo a me non piace leggere la gente che innesca le polemiche tramite delle storie, cioè della serie. Penso sempre, ma era proprio necessario che tu lo dovessi così spiattellare di fronte a tutti?
1: Media positivo, pensiero positivo, ce la viviamo tutti meglio.
0: Oh, e questo posso dire, una giornata che, vista la quantità di tempo che si passa sui social, dovremmo portare dall'America in Italia.
1: Posso dire, è detto posso dire.

0: del media positivo, giustamente ci suggeriscono, Fede, di non postare più te che suoni la chitarra, perché non è un bel vedere, non è un bel sentire.
1: Però questa canzone è molto bella, te la ricordavi? Dimmi di no, perché faccio la gag.
0: No, non me la ricordavo.
1: Né io né tu ce la ricordavamo questa canzone.
0: A parte che era né io né te al massimo, manco l'italiano, sai.
2: Su Peter Pan Amanitta. Remastered the Trance. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Witt.
1: Acci minchia, c'è poco da fare. Quelli di Remastered sono sempre due spanne sopra tutti.
2: Di quello che hai detto a me fuori onda.
1: Che ti ci vedrei bene a te con il bongo a suonare questo pezzo in qualche festival così alternativo.
2: Con la cosina in bocca. Comunque, a proposito di bonghi, lo sai che ce l'ho a casa a Roma i bonghi? Veramente?
1: Vabbè, ma non lo volevamo sapere, questa immagine adesso rimarrà impressa nella mente di qualcuno. Ci spiace.
2: Ti piace?
1: No, smettila, mi stai anche dando fastidio, basta!
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari della tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Se cerchi dolcezza
11: o se preferisci un gusto più deciso,
10: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
11: Sono entrambi buonissimi.
10: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
13: Peace up. Peace up.
14: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno

0: Anche nel futuro vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Che calor, Major Lazer con J Balvin e l'Alfa per l'apertura dell'ultima mezz'ora firmata Peter Pan a manetta.
1: E lunedì noi facciamo sempre così, nell'ultima mezz'ora apriamo il bar sport.
0: Sì, e vi raccontiamo sempre uno sport strano dal mondo, qualcosa che non avete mai sentito prima. Voi ne avete mai sentito parlare dello snowboarding?
1: Allora sì, dovrebbe essere quello sport in cui mentre mangi un Kinder fai lo snowboard, il Kinder boarding.
0: No, è il Cinder.
1: Ah, Cinder.
0: Cinder, che vuol dire? Cinderella?
1: Cinderella, ballerino.
0: No,
1: la polvere.
0: Perché si fa snowboard non sulla neve, ma sulla cenere di un vulcano. Attenzione!
1: Mamma mia.
0: Perché le pendici del vulcano, il vulcano potrebbe essere attivo o inattivo, dipende.
1: Cioè, poi, loro non lo sanno.
0: No, lo sanno.
1: A sorpresa
0: può succedere di
1: comunque
0: tutto.
1: Comunque puoi arrivare a velocità che vanno comprese tra i 30 e i 100 km orari. Tu immagina scendere da un vulcano a 100 km orari.
0: Però bello così, con questa tavola sulla polvere scura del vulcano. Attenzione, perché sembra una cosa veloce, in realtà
1: La discesa
0: può arrivare dai 45 ai 60 minuti, quindi una bella sciata sul vulcano.
1: Però pensa che bello quando giochi, quando fai la gara contro un avversario e dici: ti faccio mangiare la polvere.
0: Ti faccio nero come il vulcano. No, un'altra cosa.
1: E quell'altro dice: a me brucia il culetto. Perché? Perché il vulcano sta eruttando.
0: Ecco.
1: Attenzione
0: perché le località principali dove si pratica questo sport sono Cerro Negro in Nicaragua, ma anche il Monte Yasur nel
1: Vanuatu.
0: Bravo, ok.
1: Famosissimo Oceano Pacifico, quindi.
0: Si pratica anche in Italia. Incredibile, ma vero? Sai dove?
1: A Napoli.
0: Bravo, dove?
1: All'Etna.
0: Stromboli.

0: più curiosi, questo cinder boarding o vulcano boarding, proprio perché si discende dalle pendici del vulcano attraverso la cenere, insomma, il manto sabbioso, è stato inventato a quanto pare in alcune isole delle Hawaii, famosissime per avere tantissimi vulcani all'attivo.
1: All'attivo, però a noi ci piace parlare di sport strani, ma anche di curiosità del mondo sportivo.
0: Un po' di gossip.
1: Ti faccio un po' di domande. Oddio. Allora, ci sono a quanto pare dei piccoli problemi nella nazionale belga durante il mondiale.
0: Non so nulla.
1: Chi è Jeremy Doku?
0: Sarà un calciatore?
1: E fino a qua ci siamo. Secondo te in che ruolo gioca?
0: Sarà un attaccante?
1: Attaccante? Prima punta o esterno?
0: Non so neanche la differenza.
1: Uno gioca sulla fascia, uno gioca proprio davanti, quello che la butta dentro.
0: La butta dentro.
1: No, esterno. Però è un esterno molto offensivo.
0: Ok.
1: No, nel senso che non dice le parolacce. No, offensivo, okay. Nel senso che
0: nel
1: attacca.
0: Gioco, ok. Che gli è successo?
1: Che gli è successo? Niente, roba bella in realtà a lui, perché sta diventando papà.
0: Bello, quindi congratulazioni.
1: Però che succede? Sta ai mondiali, quindi lui vorrebbe andare giustamente ad assistere alla nascita del figlio, sì. Però hanno sollevato un sacco di polemiche perché dicono: vabbè, ma tanto lo deve partorire la mamma. Questo non è che prende e se ne va dai mondiali per una cosa del genere.
0: Ma oddio, ragazzi, è un figlio, magari pure il primo figlio, magari ci tiene ad essere presente. Sai cosa avrei fatto io? Mi sarei portata moglie e figlio appresso.
1: Sì, stanno magari in Messico, negli Stati Uniti, è un po' complicato.
0: Però che brutto, dovrei scegliere tra giocarti il mondiale, ok? O perderti
1: la nascita di tuo figlio.
0: Esatto, assistere alla nascita di tuo figlio.
1: Anche perché
0: è un bel dilemma.
1: È un bel dilemma. Però anche perché il problema è che comunque essendoci tanto fuso orario tra Belgio e comunque Stati Uniti, cioè non è che prendi e vai, ci metti magari 10 ore ad arrivare, poi devi tornare, c'è il fuso orario, probabilmente non giochi neanche più una partita. Che fai?
0: È una brutta situazione, meno male che tu non c'hai di questi problemi, non sai giocare a calcio e non stai per diventare padre. Ritieniti fortunato.

0: Getaway.
1: E il mio orecchio non funziona, non intendo.
0: Getaway Kungs con Voice Noise. E allora, abbiamo chiuso a chiave il Bar Sport, tornerà lunedì prossimo. Adesso però arriva, visto che lunedì riparte una nuova settimana, a cosa pensi subito quando arriva lunedì?
1: È a fare festa con gli amici di Peter Pan.
0: Non solo di weekend, anche infrasettimanale.
2: Radio Peter Pan.

0: dalle 19 di questo mercoledì, tre console lungo il naviglio al portello con tutti i DJ e gli speaker di Peter Pan per cantare tutti insieme e battere un nuovo record. Vi aspettiamo.
1: Piccolo spoiler, ci saranno anche Fede e Alice Fassina. Faremo gare, ci faremo anche un po' di battaglia. Però venerdì 26 giugno Radio Peter Pan ritorna alla Peri Village a Palmanova, al Designer Village, Aiello del Friuli, Oldain. Food truck, aperitivi e dalle 17 il DJ set firmato Sister Gloria e Alice Fassina, che torneranno a casa con le borse piene.
0: Shopping e DJ set tutto in rosa.
1: E in più c'è la sale preview, quindi l'anteprima degli sconti estivi sul prezzo outlet, promozione per membri Premium Club. Basta iscriversi su palmanovadesignervillage.com.
0: Attenzione, perché Radio Peter Pan sarà anche alla quarta edizione della 78 Rose Run a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso, sempre questo venerdì 26 giugno dalle 19.30, partenza run in console Marco Baxo dal nostro Peter Pan Track. Iscrizioni ancora aperte per gli ultimi giorni su la78roserun.com.
1: Venerdì e sabato due giorni con Radio Peter Pan in capannina Leva a Montecchio, Procalcino di Vicenza.
0: Marco, è Procalcino, Precalcino.
1: Precalcino, scusa.
0: Tu eri ancora in mood calcio. Una doppietta, visto che parliamo del linguaggio calcistico.
1: Venerdì 26 c'è la Boombox dalle 22, Andrea Martina insieme al Muone che arriva tra poco.
0: E sempre in capannina Leva a Montecchio Precalcino il sabato 27, Pink Power, tutte le donne, quindi console al femminile dalle 22 con Steffi De Cicco e Francesca Voice.
1: Ci sono tanti altri appuntamenti che come sempre potete trovare sul nostro sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.
2: Radio Peter Pan.

0: migliori, Better Times. E in effetti stanno per arrivare i tempi migliori qui su Peter Pan, perché sta per cominciare Muva nella casa. Archiviato il Peter Pan a manetta di oggi, noi si torna domani.
1: Per quanto mi riguarda, io da stasera fino a venerdì sarò in onda dalle 19.30 alle 21 con Feel the Vibe, perché ci abbiamo la dall'anno in ferie.
0: Ah no, allora i tempi migliori torneranno la prossima settimana, perché se Fede torna in onda, ragazzi, state freschi.
1: Mamma mia, li salutiamo.
0: A domani!
1: Ciao!

0: Sport. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
4: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno.

0: anche nel futuro vivi l'energia dal vivo con la nostra Hip Hop Crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva, Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Radio Peter Pan. It's showtime.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 15 on point.
2: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
5: Cerchi una bella notizia?
6: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
5: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
6: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
5: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
6: Approfittane, Ali migliora la vita.

0: rosso o bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
7: Forever Fun, Forever Young.
8: Può rappresentare nella sua essenza il mistero.

0: abbiamo in banca Pucchi Pucchi.
1: Oh, muva, dai, sì, siamo qua fuori, facci entrare.
0: Toc toc, va bene. Allora, iniziamo come d'abitudine con la sigla e poi si va.
2: Non

0: buon pomeriggio, buon inizio di una nuova settimana assieme. Tuo fratello muove il microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state? Tutto bene, tutto a posto? Questa formula che ormai, per specificare, Joe non usa più, ma gli ho rubato. Gli faccio un po' il verso, dicendo tutto bene, tutto a posto, per cercare di capire se questo pomeriggio può essere un pomeriggio godibile assieme, se ci sono dei problemi da affrontare, se ci sono delle storie invece belle da raccontare. Sabato mattina abbiamo accompagnato praticamente una sposa all'altare con Happy Ending parte 2, è stato molto bello, molto bello. Allora raga, cerchiamo innanzitutto di fare un appellone iniziale, di capire se ci siamo, non ci siamo. 393-7366-240, iniziamo subitissimo con la musica, la playlist di Radio Peter Pan, un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, nuovo disco.

0: είναι επίδυνο σπαδέντο, μαγκοβίστηκαν και του. Αβίβιλε μπυρέτε φρέσκι, λίγο και στο φιούμε και στο λάγο. Πριν μου μομέντε, πε θα μου φούσε ο μανίακο.
1: Μα περίμενε.
0: Κολλήν περμεάμπλη και απλή να πε παβεντάρ λε σινιωρίνε. Πόμι σα ακόρτη και σαν οι πέλη του στόμα του μάγο. Σου μπράβο, ον καπότο δικό τη μάνη έτσι. Βάι μάγο, όμορ, κομίτσι μπαίνε λα σε τη μάνα.
1: Μα σον quasi glabro, cosa stai dicendo? Non so che foto abbia visto, io ero lungo il fiume Brenta. Lungo il fiume Brenta, bisogna stare attenti ai luoghi, eccetera. Il fiume Brenta è un po' insidioso, per cui bisogna stare attenti a nuotarci, eccetera, eccetera. Io ho avuto quell'imprinting lì del fiume, per cui quando ritorno con gli amici di sempre cerchiamo di andarci a godere un po' quella cosa lì. Però t'ho chiesto al 393-7366-240 com'è la situazione di questo lunedì.
2: Da Bologna in autocombustione, ma sempre sul petto. Ci siamo?
1: Bene, bene, saluti, saluti anche chi ci ascolta da Bolo. L'importante per quest'estate, raga, come al solito, è avere un piano. E non è il solito piano.

0: anno fa, e questa è la nuova versione assieme a Kelani, la Boombox Truck di oggi.
1: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Anche Andrea Martini DJ sa che questa Girls negli ultimi giorni sta viaggiando molto online, tanto che, secondo me, furbamente, The Kid LAROI ne ha rilasciato una seconda versione pochi giorni fa. Allora, Chiana, entriamo dentro le vostre vite. Questa è Girls, una canzone che parla un po' del rifarsi dopo una relazione, no? Cioè lasciarsi alle spalle le relazioni passate, ed è iniziata con un piano. Se quel piano non andasse bene, ne abbiamo un altro. Eccolo là.

0: qualcosa del genere, dice questa canzone, no? Che potrebbe essere riferita, che ne so, a un momento che tu stai vivendo con una persona, ad un rapporto. E a proposito di rapporti,
1: c'è crisi patocchia.
0: C'è crisi patocchia al 393-736-6240. Allora, c'è lui che dice: sto sclerando, muva, zero gnocca quest'estate, ma musica a palla. Per favore aiutami. Come faccio ad aiutarti? C'è chi chiede ancora notizie per quanto riguarda il match che abbiamo cercato di realizzare, quando è stato giovedì venerdì abbiamo cercato di matchare Cinzia da Imola con un ragazzo di Padova, cioè almeno lei aveva scelto questo ragazzo di Padova. Ho detto sì, però mi raccomando, tienici aggiornati se vi sentite, che fate, eccetera eccetera. Niente, adesso io ho provato ad andare lì col bastoncino a dire: ehi, ci racconti qualcosa? Adesso vediamo. C'è anche lui che invece mi espone un problema che potrebbe riguardare molti e molte di voi, soprattutto anche così per fare una domanda, per cercare di capire un po' la situazione. Ciao Muva, dice lui, io avrei un quesito, chiaramente in anonimo, sto con una ragazza ma mi vedo anche con un'altra ragazza, con questa è nato tutto per gioco, ma sto iniziando a prendermi, cosa dovrei fare? Sto con una ragazza da 6 mesi, questa è la principale, quindi nelle ultime 2 settimane ho conosciuto un'altra ragazza con cui sto uscendo di nascosto, questa con cui è nata come, insomma, un'amicizia con benefizia, ma sta cominciando a interessarmi. Io ho 22 anni, sto insieme ad una ragazza di 22 anni e questa amante ne ha 30. Ma con questa amante tu ci stai parlando? Che dice lei? Magari se ne aggiunge un altro e fate i 4 to the floor.

0: da un giorno e già cominciano i guai amorosi. Mica Beautiful Freaks arriva a Remix. Dopo la pubblicità parleremo del quesito di un nostro ascoltatore. Muva nella casa,
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Zan.
1: Non c'è altra scelta.
0: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
3: il
2: un
3: tempo
2: operatore.
3: Di attesa.
2: La preghiamo di attesa.
3: Premi 2,4
2: per avere assistenza.
3: Sarai contattato.
2: Forse.
4: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
5: Buongiorno, come posso aiutarla?
6: Yeah!
7: L'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno dalle 21:30 Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno Peter Pan 90210 al Tobagi Festival, San Biagio di Callalta, Treviso.
8: È partito la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
10: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
15: Forever Fun, Forever Young.
16: Hola, amanti della musica.
17: Menestrello della coscienza della musica.

0: 21. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Oggi stiamo cercando di aiutare un nostro ascoltatore anonimo al 393 7366 240. Contate bene che ha 20 anni, ok? Ha 20 anni questo ascoltatore qui e dice: Muva, io avrei un quesito, sto con una ragazza da 6 mesi ma vedo che mi sta piacendo un'altra. Questa qui che mi sta piacendo è una da qualche settimana, l'ho conosciuta ed è diventata subito un'amica with benefits, un'amica con cui schiaccio fondamentalmente. Io ho 20 anni, la mia ragazza odierna ne ha 22 e questa amante ne ha 30. Ci parliamo, dice lui, anche lei si sta prendendo, lei sa che sono fidanzato e aspetta solo che io lasci la mia fidanzata. Che faccio? Allora, ricordate che ha 20 anni, ma chiaramente sapete che state parlando all'interno di un programma in cui si dice spesso: se tu sei in grado di tradire la persona con cui stai, sei in grado di tradire chiunque, secondo me.
1: Io l'unico consiglio che mi sento di dare al ventenne è di vergognarsi.
0: Vabbè, il tradimento così è sempre brutto, però a 20 anni è giovane, potrebbe imparare anche da questa esperienza. C'è chi ti dice però invece molto egoista: schiaccia quella di 30, continua con quella da 22 e a 30 trovene un'altra da 25.
2: Allora, la ragazza di 30, sì, se ha voglia di far famiglia nei prossimi 10 anni, vorrà fare un figlio. Vedi te se tra 10 anni vuoi avere un figlio o se ti vuoi divertire per altri 10 anni con quelli 22 e poi pensare se avere un figlio. La nave scuola fa sempre piacere, però cosa vuoi che ti dica? Goditela finché va.
0: Goditela, cioè tu praticamente il consiglio di questo ascoltatore è dicendo: continua a fare la merdaccia fino a che non ti va male.

0: vent'anni fra due donne, ce lo sta dicendo lui. Lui è insieme con lui è ventenne, ha vent'anni, ok? Una vita davanti. Sta con questa ragazza di 22, però da qualche settimana ne ha conosciuta una di 30 che sta diventando fondamentalmente la sua amante. Chiede consiglio a me e di conseguenza a Peter Paniani e Peter Paniane. Sentiamo un po' di concetti.
1: Ciao Muga.
0: Ciao.
1: Per il ventenne e ormai sta facendo la merdaccia. Sicuramente
0: sì.
1: Non sarà una storia seria né quella con la ragazza di 22 né con la donna di 30.
0: Nessuna delle due.
1: A questo punto divertiti, tanto finirà con entrambe e poi quella prossima vedrai come comportarti.
0: Ok.
1: Ma se vuoi una storia seria sicuramente non devi tradire la tua ragazza.
0: Sì, esatto, diciamo che partiamo da questo presupposto qua, cioè se tu vuoi una cosa seria dovresti essere tu il primo che si mette, no?
2: Allora, per il bro dell'amante sbagli, hai 20 anni, giusto che sbagli, ma sbagli.
0: Sì.
2: Prima di fare cagate, parlane con tua amorosa, se c'è qualcosa che non va, pensa, se c'è qualcosa che non va, parlate di dei vostri motivi, dei tuoi motivi, per cui tu stai andando in cerca di qualcos'altro altrove.
0: Sì.
2: E se ne uscite, bene, se no chiudi, perché non fare ste cappelle, non farle.
0: No,
2: ti prego, bro.
0: Va bene, a 20 anni, chissà. Cioè, raga, noi stiamo aiutando lui che ha 20 anni, però all'interno di questo programma non è che le corna siano una novità, anzi, potremmo aprire un cornificio, visto tutti i messaggi che abbiamo raccolto nel tempo di coppie, di relazioni parallele, eccetera, eccetera, eccetera. Il consiglio è molto quotato in chat, è o fai le cose di nascosto, cioè chi ragiona egoisticamente nel discorso e dice finché non ti scopre tu vai, eccetera eccetera, chi se ne frega di lei fondamentalmente, questo è il sottotesto. È brutto che pensiate, cioè è brutto che vi mettiate con delle persone che poi alla prima occasione diciate ma chi se ne frega di quella, io faccio quello che voglio, brutto, eh? C'è anche chi dice lascia la fidanzata e continua a divertirti, visto che ormai hai notato che sei in quella vibe. Adesso un disco fresco fresco estivo.

0: una dice bebè se la più bella, e magari sei fidanzato da 6 mesi, c'è qual quadra che non cosa. Allora lui 20 anni, la sua fidanzata 22, l'amante 30, e lui sta pensando di passare all'amante e mollare la fidanzata, o meglio dice: ragazzi, voi che dite, voi che dite, sentiamo un po' di messaggi.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Io condivido il parere dell'ascoltatore che ha detto che tanto non restare assieme a quella di 22 anni
0: così,
1: e non ci durerà mai neanche con quella di 30. Sì, c'ha 20 anni. Ma che ti fidanzi a fare a 20 anni?
0: Capito, adesso sta arrivando comunque anche questo parere in chat molto condiviso.
2: Certo, le cose fate alla luce del sole, male non fare, paura non avere.
0: Certo.
2: Quindi, visto che ha capito che è interessato di un'altra persona, forse il rapporto con la sua fidanzata non è proprio quello che stava cercando. Poi a 20 anni secondo me è troppo giovane per essere fidanzato. Cioè, a 20 anni sì, si fanno ancora delle esperienze, quindi può parlare con la ragazza che non è pronto per un rapporto serio, si fa la sua esperienza con la trentenne e poi chi vivrà vedrà.
0: Però a parte che male non fare, paura non avere, ce l'ho tatuato sulla coscia, per cui mi risuona molto come cosa. Ma al di là di questo, l'opinione che si sta, diciamo, espandendo in chat mano a mano è: ma cosa ti fidanzi a fare a 20 anni? Allora, questa è l'opinione che sta venendo fuori in chat, una botta di messaggi. Oggi pensavo che fosse un lunedì smorto e invece, raga, incredibile. Sentiamo un po'.
3: Vai a quel ragazzo.
0: Sì.
3: Fatti l'esperienza con quella di 30 che è matura. Che voi ometti. A voi ometti, vi piace la donna matura. E tieni la fidanzata, dopo verrà il momento.
0: Ma come
3: che
0: tieni la fidanzata?
3: Uno o l'altra.
0: No.
3: Lascerai.
0: Ma no! Ma tu parli, allora, cara amica matura, cara amica, perché lei, diciamo, difende un po' la, come dire, il genere delle cougar. Ma tu, cara amica matura, hai fatto così spesso? Hai fatto spesso nella vita così? Raccontaci, secondo me c'è dell'esperienza dietro a questo messaggio vocale. Adesso, more music in the mix.
4: Music in the mix. More music in the mix.
5: On Radio Pizza Pan.
4: More music in the mix.
6: It's time to

0: in the mix. More music in the mix.
1: Come sempre un bacioffo a quel gaglioffo di Marco Boffo.
2: Ehi, fratello Muva, consiglio all'amico nostro.
1: Sì.
2: Compa, tu fotte, ti ho perdonato a tutti. Fotte mina che non se non rimane fottuto.
1: Ne parliamo fra poco, ok? A fra poco, grazie.
0: Davvero molto bene.
3: Azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
1: Ciao raga, sono Muva. Vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno.

0: nel presente, chissà, anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Thomas Benegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite, Ludwig. Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
2: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
3: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
4: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 16 da un minuto.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda tra il bivio A1 variante e Sasso Marconi Nord per un incidente. Sulla 4 Milano-Brescia, coda tra Cormano e Nodo di Fero per lavori. Sulla 14 Bologna-Taranto, coda di 6 km tra Forlì e Faenza per un veicolo in avaria. È tutto. Inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Libera la fantasia, Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Forever fun, forever young.
7: On Radio Peter Pan.
8: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: another point of view, che è un altro punto di vista. Se ascolti questo programma quotidianamente o quasi, è perché vuoi un altro punto di vista. Ciao, bentornati e bentornate all'interno di Muova nella Casa. Molto spesso entriamo a farci i ghezzi vostri all'interno delle vostre vite tramite la chat al 393 7366 240. Oggi c'è lui di 20 anni che ci chiede una mano, ci chiede un consiglio. Lui ha 20 anni, la ragazza con cui sta assieme da 6 mesi ne ha 22, ha un amante da qualche settimana di 30. Insomma, la sua idea sarebbe di probabilmente mollare la ragazza e andare con la ragazza invece di 30 con l'amante. Sono arrivati un sacco di messaggi che lo spingono a battersene e dire tieni tutte e due, insomma, tutti questi consigli qua, ma c'è lui che puntualizza.
1: Ragazzi, ma se l'ascoltatore chiede un consiglio su questa situazione, il consiglio non può essere fai il cazzone.
0: Bravo!
1: Il consiglio può essere non fare il cazzone, ma sappi che se fai il cazzone comunque è tutta la vita avanti per rimediare.
0: Sì.
1: Ma il consiglio deve essere non far la cazzata.
0: Giusto.
1: Quindi io già da ragazzino avrei lasciato la mia fidanzata, perché si vede la mia fidanzatina, perché si vede che se cado in tentazione vuol dire che il sentimento non è abbastanza grande da soprassedere, e poi avrei fatto il cazzo che volevo. Gli consiglio di fare altrettanto, poi che faccia un po' come gli pare, ovviamente.
0: Ma certo, certo, poi noi possiamo semplicemente darti dei point of view diversi ed anche della musica, che per esempio dei nuovi dischi molto fighi.

Bring Your Love. Anche Madonna è una che si sceglie un bel po' di toy boys, di toy boys, è una che sull'età ha fatto un sacco di discorsi. Allora, non è, secondo me c'è una parte di pubblico adesso che sta discutendo

0: Lì sia che ormai è grandicello, no? Sì. Quindi dovrebbe capire che prima o poi le cose verranno allo scoperto, o perché sono sveglie e se ne accorgono loro, sì, molto probabile,
1: sì,
0: oppure perché sbaglia qualcosa lui, si tradisce in qualche modo e si fa scoprire, anche questo molto probabile, ma presto o tardi insomma devi prepararti una vagonata di merda che te non hai neanche idea.
1: Fondamentalmente è questo, sì, l'ha riassunta bene a un certo punto, perché poi il problema qual è? Il problema è che sì, fai quello che vuoi, sbattitene, come si dice, fotti, non farti fottere, tutte queste cose qua, ma tutte queste cose qui sono dei motivi per non andare incontro poi alle conseguenze di quello che fai. Cioè, se tu tradisci una persona, inevitabilmente fai star male una persona a cui dovresti teoricamente tenere. Allora, questa è la canzone novità di oggi, te la faccio sentire e dopo ne parliamo. Let's go.

0: nuovi.
1: Grande!
0: Complimenti, anche se un po' ti tarpano le ali. Le puntate monotematiche. E ti volevo ringraziare perché sabato sono andato a sentire il concerto di Tony Pitoni e l'ho scoperto grazie a te.
1: Esattamente, beh, ogni tanto è bello sentirselo dire, ogni tanto è bello anche perché comunque abbiamo le prove che appunto siamo riusciti a scoprire qualche tendenza all'interno di questo programma.
2: A me piace questa cosa che tu stai che sta infilando sesso online come canzone dell'estate, sarebbe una vittoria per il mondo probabilmente. Sei un grande cazzo, sei un grande, sei un grande.
1: Era l'11 luglio dell'anno scorso e Tony Pitoni mi mandava questo messaggio, per cui abbiamo le prove provate. Per quanto riguarda invece l'amico che cercava un consiglio amoroso, c'è chi ha vissuto una brutta esperienza, più di qualcuno in realtà.
3: Fai attenzione, valuta bene.
1: Sentilo.
3: È successo più o meno la stessa cosa anche a me l'anno scorso.
1: È ancora provato lui, eh?
3: Nel momento in cui poi ho chiesto reciprocità, sì, alla mia amante.
1: Sì.
3: Questa che cosa ha fatto? Non mi ha più voluto. E quindi mi sono ritrovato da solo.
1: Mm.
3: La mia fidanzata l'avevo lasciata.
1: Certo.
3: E la mia amante si è spaventata di voler una storia con me.
1: Ok.
3: E quindi mi sono ritrovato da solo. Pensaci bene, valuta bene.
1: Certo, anche perché poi tu, caro amico, sei triste per i fattacci tuoi o ci sei?

0: Bella Muva, bravo, bravo, volevo farti i complimenti per il tuo programma, perché fai sempre ricerca, anche di fai conoscere gruppi.
1: Grazie.

0: un nostro ascoltatore ventenne, quindi nell'età ancora per poter sbagliare, ma per poter capire anche qualcosa della vita, devo dirvi la verità. Lui ha 20 anni, ha la ragazza di 22 e ha l'amante di 30. Dice che cosa faccio, che cosa non faccio. Prima abbiamo mandato un messaggio di un ascoltatore che era molto preso male, giusto per far capire che poi anche a distanza di un anno, cioè, ci sono delle ripercussioni e ci sono due tipi di persone nella vita: quelle che danno le colpe agli altri delle proprie colpe. Sei senza amici, nessuno ti vuole bene, nessuno ti rispetta, non ti fai mai una domanda, dai sempre la colpa agli altri, sempre la colpa agli altri. Però prima o poi arriveranno i nodi al pettine, e invece c'è chi ogni tanto un esamino di coscienza se lo fa e magari cresce.
1: Giovine, sì. Guarda che l'amante, quando è il momento, ti lascia a piedi, quindi ti perdi sia la tua amorosità che l'amante.
0: Poi lì non si sa,
1: sa. Meglio che ti trovi un'altra amante. Una quarantenne.
0: Ecco,
1: che
0: bene,
1: ti stanca.
0: Sì, ecco, bene. Esatto. E poi c'è anche lui che appunto ha reagito al messaggio di prima, che era molto molto giù di corda.
2: Scusa capitano Muva, ma l'ultimo audio che messi in onda era troppo spento. Oh, adelante, vita! Dai!
0: Però noi dobbiamo mostrare anche la cruda realtà, la triste realtà è che a volte fai degli errori guidati da altri istinti, che possono essere la lussuria, l'avidità, l'egoismo, e poi ti portano a vivertela male.

0: Nuts Remix, titolo di questa canzone, fra l'altro titolo anche di una serie per cui io vado matto con Tim Roth, che si chiama Lie to Me, che sto riguardando. Ogni volta che ascolto questa canzone mi riviene in mente la serie. Fra poco con
1: Muva nella casa, Peter Pan.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: No!
3: Sì!
2: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.

0: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Katy Perry con Teenage Dream. Bentornate e bentornati all'interno di Muva nella casa, ultima mezz'ora scarsa da affrontare assieme. Oggi un po' come d'abitudine siamo entrati dentro le vostre vite, un ventenne ci ha chiesto una mano dicendo: raga, discorso tradimenti, discorso fidanzata di 22 anni da 6 mesi, però ne ho conosciuto una di 30, mi piace, lei sta aspettando solo che mi lasci, insomma tutte queste cose qua. Adesso abbiamo in collegamento direttamente dalla Fondazione Raggruppamento Italiano Commissione Etica, cioè quindi Commissione Etica, il nostro esperto che ti dà un consiglio. Sentiamo, pronto Commissione Etica.
1: Ma
0: questa
1: Buba, secondo me fino a che il ragazzo ha fiato se ne può schiacciare tranquillamente tutte e due.
0: Ma scusi, ma
1: e dopo quella che si stancherà prima, pazienza. Come? La cambi e così ne prendi un'altra.
0: È una macchina,
1: tanto
0: certo.
1: Dai 20 e 30 hai fiato da vendere.
0: Sì, sì. Quanti
1: chilometri? Anche te, fra 10 anni ne trovi un'altra, come ha detto l'altro. Sì. 25 anni, tu ne hai 30, 5 in meno, a posto, così lei ancora sul fiore di per fare quel cazzo che vuoi. E basta, così dopo cambi, così nel frattempo te ne sei fatta due.
0: Sì.
1: E dopo la terza, che allora è quella un po' più seria, te la tieni come moglie, sei a posto.
0: A posto?
1: Oh, al massimo, strada facendo, ogni tanto qualche scappatella.
0: Certo.
1: Fatto lo stesso, ancora
0: sì,
1: moglie,
0: certo.
1: Qual è il problema, scusa?
0: Qual è il problema?
1: Figa hai fiato, usalo.
0: Infatti, figa hai fiato, usalo, molto bene. Questo è direttamente dalla commissione etica di Radio Peter Pan. Non so, dovremmo rivedere un po' il consiglio di questa commissione etica. Vabbè, dopo due canzoni, Miki, già.

0: Mercy, Original Champion Sound su Radio Peter Pan. Anche oggi si è finito a parlare di loro.
1: Le corna belle.
0: Esattamente, le corna belle. Le corna belle qui su Radio Peter Pan. Insomma, caro amico, tu hai sentito vari, vari messaggi di ascoltatori ed ascoltatrici. Chi prende la vita un po' molto più egoisticamente, dicendo vabbè, oh, finché non ti sgamano, fai del male agli altri, chi se ne frega. Invece, chi è un po' più invece empatico, io sarò sempre, mi dispiace, dalla parte dell'empatia. C'è chi appunto apre una domanda e dice: posso dire, Muva, che fa riflettere il fatto che la gente sia così propensa al tradimento ma non alla coppia aperta? Io sono sposato, lei è più giovane di me da 10 anni, di 10 anni, lui, io 37, lei 27, abbiamo una bambina di 4 mesi, siamo una coppia aperta, a nessuno manca nulla. Sono, insomma, se tu ti rendi conto che hai dei bisogni impellenti nella vita, cerchi di farci i conti, cerchi di parlare onestamente con la persona che hai davanti.
2: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: Io, più che dare un consiglio al ragazzo ventenne, vorrei chiedere io un consiglio al ragazzo.
0: Prego.
2: Ma come cazzo fai a averne due che io non riesco neanche a averne una? Ti prego, insegnami, perché ti giuro che ti pago.
0: Ma lì, raga, sono cose che non si possono insegnare. Da persona che si è lasciata, conclude lei, dice: perché ho scoperto che mi tradiva da un bel po', consiglio: parla con la tua amante. Se lei prova i tuoi stessi sentimenti, vai dalla tua ragazza e dille che la lasci, perché per lei non provi più la stessa cosa che provavi all'inizio. Puoi tralasciare che l'hai tradita, perché la stai comunque lasciando e lei non ti ha scoperto. Sii coerente almeno su questo. Sei stato corretto in un certo senso, sei giovane, divertiti, stai insieme ad una persona sola se sei davvero sicuro di quello che provi per lei. Insomma, ecco, hai capito? Caro amico, hai capito? Lui mi sta dicendo

0: la famosissima dieta raglie e paglie, che noi non consigliamo chiaramente all'interno di questo programma, per chiudere tutta questa cosa, in realtà che potrebbe riaprirsi domani, perché sono arrivate altre storie al 393 7366 240. C'è lui che ci offre un punto di vista su sta cosa dei tradimenti eccetera eccetera, che non abbiamo preso in considerazione.
1: Senti. Un ragazzo che ha problemi esistenziali sulla ragazza di 22 anni, cosa fare? Dici sì. Che si informi bene come il papà della ragazza di 22 anni, perché io ho una bambina di 3 mesi. Se fa una roba del genere a mia figlia gli sparo un ginocchio.
0: Appunto, fra le varie cose non c'è, cioè fra insomma i vari epiloghi non c'è solo lei che può restarci male, ci può essere tu con un buco in una gamba. Allora, cari amici, io vi ricordo l'appuntamento di dopodomani sera, e che è il mercoledì 24 giugno con il Karaoke World Record a Naviglia di Padova con Radio Peter Pan dalle 19, 3 console lungo tutto il Naviglio per battere un nuovo record. Giovedì 25 giugno Peter Pan 9210 al Tobagi Festival San Biagio di Callalta, Treviso, dalle 21.30 in console Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione della Peter Pan Dance Crew assieme all'ex Servo. E poi un appuntamento che mi coinvolge personalmente, ovvero quello di venerdì 26 in Capannina, Leva, Montecchio Precalcino, Vicenza. Ci saremo io e Andrea Martini portando fuori il format Boombox, per cui ne avremo di tutti i colori, come si suol dire. Adesso vi lascio come d'abitudine con la perla del pirla che parla, solitamente un viaggione elettronico, Kid Francescoli assieme a

0: City of Gold, c'è lui che dice: anch'io muovo, andrei avanti a parlarne domani. Questo argomento apre molte domande e molti scenari, sono d'accordo, potremmo parlarne domani. Domani c'è anche Essentials, eh? Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa, sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con il un operatore, il tempo di attesa, premi 2,48. Per avere assistenza, sarai contattato. Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Yeah, yeah. Arrossisci quando passo.
14: Radio Peter Pan.
15: It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17 da un minuto, ciao.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
17: Cerchi una bella notizia?
18: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
17: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
18: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
17: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
18: Approfittane, Ali migliora la vita.
19: Azione San...

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a €2,99 e vaschetta gelato 1 chilo a €1,99. Lidl, vale davvero.
6: Forever Fun, Forever Young.
7: On Radio Peter Pan.
8: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione, un luogo e un tempo.

0: perfetto. Ma andiamo a contestualizzare il 2000 con il primo contributo audio della settimana.
1: Altro? E questo è l'esordio di Tulis.
2: Sul 5.
1: Tanti giocatori giovani, anche loro in campo
2: sì,
1: adesso.
2: Sì, meno
1: ma che non venga fuori come una scusa, perché noi di giovani ne abbiamo che avanza.
3: Time is up.
2: Make sure he hits the ground.
1: Ah, guarda,
2: un problema,
1: problema Horn che si è strappato e allora entra Tonks.

settimana della decima stagione di Peter Pan 90 210. E allora ragazzi, ricordiamo i prossimi eventi di questo programma meraviglioso che vi tiene compagnia tutti i giorni da 10 stagioni

0: Radio Peter Pan. Ciao.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: altra scelta.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: L'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival, San Biagio di Callalta, Treviso.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Peter Pan Pink Power.
7: In Capannina Levà a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina Levà a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
14: Forever Fun, Forever Young.
15: Tra poco
14: lo sfogatoio di Peter Pan.
16: Tra poco nello sfogatoio Fedro farà la classifica del suo co-conduttore migliore della settimana precedente.
17: Va bene,
16: okay. 393 736 640.

0: sei ricoglionito.
1: Eh no, sei andato, dovevi andare in controbattuta.
0: Ma che controbattuta, selvaggi.
1: No, ma no, ma io dovevo fare.
0: Ma
1: poi
0: che dovevi fare?
1: Tu dovevi fare in la minore e io in sol.
0: Mamma
1: famille.
0: Mia, ma
1: dai,
0: selvaggi, su. Dai.
1: 393-736-240 è lo sfogatoio versione estiva, il che vuol dire che durerà una settimana.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: poi Pedro andrà in ferie.
0: Sì, sì, sì. È già fine luglio?
1: Cioè che poi dovrei fare fino a settembre.
0: Ma siamo ancora a giugno, dai, non rompi coglioni.
1: 393-736-240, sfogatevi alla radio come hanno fatto per esempio.
0: No, la signorina, che non è una selvaggia, non ci ascolta perché noi non facciamo richieste, però.
2: Ciao, vi prego, mi potete mettere la felicità di Gabri Ponte, vi prego, poi giuro che non vi rompo più le scatole.
0: Signorina.
2: Ciao, da Bellinzago Novarese.
0: Signorina.
1: Però è di Novarese.
0: Ho che Bellinzago Novarese.
1: È Bellinzago Novarese.
3: Attenzione, no

0: parrucchiere, le estetiste, il barista.
1: Pure il barista?
0: Il barista fa turno, lunedì sono i ristoratori, i camerieri.
1: Pure i ristoratori? I ristoratori?
0: Lunedì tanti ristoratori.
1: Ma d'estate pure, dici?
0: Beh, se non sono a Jesolo, sì.
1: Va bene, amici selvaggi, voi siete in vacanza, ma lo sport mondiale va avanti. Stiamo per sentire il riassunto di quello che è successo, come sempre. Se volete aggiungere un evento che non è stato citato, siete liberi di farlo.
0: Tantissimi, calcio saponati ce ne
1: ma
0: saranno.
1: Scherzi.
0: Oppure chi fa Monaco Padova in bicicletta.
1: Sentiamo.
0: L'avete citato.
2: Dopo Balaton, Marc Marquez si ripete a Brno su Ogura e Bagnaia e torna in corsa nel mondiale, meno 40, vista la squalifica inflitta a Marco Bezzecchi, spintone con schiaffo ad un Marshall al termine della sprint del sabato. E solo i 7 punti conquistati da Jorge Martin. 4 ori, un argento e 2 bronzi, il bilancio dell'Italia agli europei di scherma ad Anthony in Francia. A 12 giorni dal tour, Tadej Pogacar si aggiudica il tour di Svizzera dando 6 minuti e 42 al secondo Carapaz. L'Ital Volley femminile fa una vittoria col Giappone, una sconfitta con gli Stati Uniti nella Nations League pallavolistica. Infine, Baxo Fedro, seconda giornata gruppi I e J, 1x2 per Argentina, Austria, Francia, Iraq, Norvegia, Senegal e Giordania, Algeria.
1: Subito inizio puntata, dai! Argentina, Austria, 1x2.
0: Ma no, adesso, li facciamo al prossimo intervento.
1: Al prossimo
0: intervento.
3: Peter Pan!

0: piccolo selvaggio aggiunge un evento sportivo già capitato qualche giorno fa, mi sembra che abbiamo parlato però.
1: Ciao Peter Pan, vi volevo ricordare che la Reyer ha perso contro il Milano.
0: Ciao. Lollo, ma prima dei nostri pronostici volevo fare un piccolo commento ad Alex Schwarz. Ti ricordi chi è? Il maratoneta, è un casino, è due volte positivo all'Epo. Adesso è ritornato da qualche mese, ha fatto una gara pazzesca, ha sbriciolato il record nazionale. E l'hanno ritrovato positivo all'Epo, la terza volta. No, ma sei un coglione. No, ma sei un coglione. No, ma sei un coglione.
2: Mi piace.
0: Ma allora.
2: Guarda che quando lo provi, l'Epo è buono.
0: Ma sei un coglione. Ma tre volte. Ma sei un coglione.
2: Tu riesci a rinunciare al gin tonic?
0: No,
2: lui lo stesso all'Epo.
0: Però io non faccio il maratoneta.
2: Ma lui piace l'Epo. Vabbè,
0: non perderti veloce.
2: Vai.
0: Argentina-Austria.
2: 2-0.
0: Quindi 1.
2: 1.
0: Francia-Iraq.
2: Vabbè, 1.
0: 1. Norvegia-Senegal.
2: 1.
0: E Giordania-Algeria
2: 2.
0: Avete segnato, poi non dite che non ve l'avevamo detto.
2: 393-73

0: Se lo granta oppure segnala la gnocca.
1: È
0: il periodo migliore segnalare la gnocca. Vedete una bella ragazza, segnalatelo al 393-736-6240 o anche un bel ragazzo.
1: Ci mancherebbe. Allora, il selvaggio che stiamo per sentire parla di cronaca. Mette a confronto due fatti, il primo non lo conosco, il secondo è quello ormai famoso del due ragazze scappate dal centro, come si dice, sì, che tengono i bambini. E niente.
2: Ciao selvaggi. Beh, oggi è di nuovo l'ennesimo scandalo dei media e dei telegiornali. La cosa che non posso sopportare è quella nordafricano che aveva cercato di strozzare il bambino, è passato di nuovo come un psicopatico cittadino.
0: Grazie alle leggi italiane
2: 29enne.
0: E anche agli avvocati.
2: E invece la nonna e la mamma addirittura sequestratori dei figli. Fa senso pensare.
0: Grazie alle leggi italiane.
2: Sono sequestratori la mamma e il nonno, i diretti consanguinei, quelli che hanno la proprietà dei bambini. Ciao loro lollo.
1: Sì. Adesso bisognerebbe appurare, approfondire, non lo so, ma se queste però bambine erano in questo centro
0: ci sarà stato anche un motivo.
1: Sì,
0: bisogna un attimo capire, però sì, dar del sequestratore al nonno.
3: Radio Peter Pan.

0: quelli che non sapessero, il Supersonic era una discoteca storica di queste parti. Le prime.
1: Della provincia di sì, San Biagio di Callalta.
0: Le prime pasticche lui le prendeva lì e quindi. No. Sì, sì.
2: Mi devo sfogare. Sono passato avanti alla discoteca Supersonic San Biagio. Che tristezza. Lo stanno demolendo. Madonna, che brutto da vedere. Stringenti. Ciao ragazzi, lollo.
0: Le prime pasticche lì le prendeva lui.
1: No, no.
0: Come no? Certamente.
1: Sembra stato un bellissimo locale.
0: Ma purtroppo. Certo.
1: C'è una vera arena, cioè molto bello, purtroppo sì.
0: Allora, amici, lui è molto incazzato perché ha preso una multa un sacco di anni fa, l'ha pagata, ma e dopo svariati anni
1: si sono sbagliati.
3: Cosa devo dire io che 7 anni fa, tornando dalla Svizzera, sono arrivato all'altezza Viale Certosa. Mi hanno fatto uscire dall'autostrada perché l'autostrada era chiusa, sono passato Viale Certosa. Lì c'è un ponte che si chiama Ponte della Ghisolfa, che cazzo ne so come si chiama, dove dopo la mezzanotte non si può passare per l'inquinamento acustico. Non lo sapevo, non ho visto il cartello. Ci sono passato con 20 km orari in più del limite, mi è arrivata a casa una multa di 470 euro che ho pagato, ma perché non ho consegnato i dati della patente mi è ritornato dopo 5 anni di 1200 euro. Andate a fare in culo, strozzini di merda.
0: Così sì, è da strozzini.
1: Questo è da strozzini, però magari con un avvocato vedi cosa riesce a fare. Ma io adesso vorrei fare un esperimento sociale.
0: Addirittura.
1: Fuori giornata caldissima oggi, sì. Cioè 40 gradi, sì, oltre i 40 gradi, capire con i nostri ascoltatori che effetto fa con 40 gradi ascoltare sta canzone.
4: Peter Pan.

0: d'oro, panettone.
1: No, sinceramente.
0: Mandorlato.
1: No, sinceramente no.
0: Ragazzi, esperimento sociale. Adesso sentiamo che reazione ha avuto i nostri ascoltatori ascoltando una canzone come questa nelle giornate più calde d'estate.
1: Non benissimo per la maggior parte, eh.
2: Mi sono cadute le palle.
0: Ecco, vedi. Beh, dai.
1: Lolo.
0: Poi?
1: Lui.
3: Un botto bello. Sembra tipo Natale a Rio de Janeiro. Spettacolo.
1: Natale a Rio de Janeiro.
0: Ma devi essere in
1: ai Caraibi a Natale. Natale a Rio l'hanno fatto.
0: Natale a Rio.
1: Un giro panettone,
0: c'è stato, c'è stato.
4: Fa l'effetto di mandarvi a fanculo, Pedro. Beh. Che effetto vuoi che faccia? 34 gradi dentro in fabbrica. Neanche le mosche giravano. Per quanto caldo c'era dentro.
1: Vabbè.
4: Mamma mia. No.
1: Per quelli che lavorano in fabbrica, ciaone, Lui a prescindere la consiglia una canzone di merda, quindi.
5: Ma che cazzo freschi, selvaggi.
0: Ma lui non fa neanche l'albero.
5: Che cazzo
0: Natale.
5: Freschi questa canzone di merda.
0: Non fa neanche l'albero
5: adesso,
0: Natale.
5: Adesso cazzo, vaffanculo.
1: Lololo.
0: 393 736 240. You make me feel alive again.

0: Ciao Pedro.
1: Ciao Selvaggio.
0: Con questa canzone qua natalizia ho spento il clima e ho acceso il riscaldamento.
2: Vedi che con alcuni ha funzionato.
1: Prima di andare in pausa lui commenta queste cose della canzone. Dice una cosa che non so se una battuta è vero. Esiste un nuovo decreto caccia? Perché lui dice?
2: Non lo so.
3: Ma con il nuovo decreto caccia non so quante reni rimangono a Babbo Natale per quest'anno, eh.
1: Cioè, era una battuta, ma non so, ma il decreto caccia esiste davvero? Un nuovo decreto caccia?
2: Non lo so.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan. Squat.
6: Beh, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
7: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino con Boombox e Radio Peter Pan. Tuo fratello Muva, tuo cugino Andrea Martini DJ in console per vivere un viaggio musicale fra le hit R&B, pop. Andremo nel passato, nel presente, chissà anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
8: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Buttrio.
5: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora dei selvaggi, le 18:03.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Buonasera da Umberto Cascone. Colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia Teheran ha autorizzato il ritorno nel paese degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica dell'ONU e fino al 21 agosto Washington sospende le sanzioni sul petrolio iraniano. Dopo l'annuncio delle dimissioni di Starmer, Andy Burnham si candida alla leadership laburista e alla carica di premier britannico. Il neodeputato è chiamato a ridare credibilità all'esecutivo e al partito in vista delle elezioni del 2029 dell'avanzata dell'estrema destra di Farage. Morto a 100 anni l'ex presidente della Federal Reserve Alan Greenspan, a lungo considerato il miglior banchiere centrale al mondo, guidò la Fed dal 1987 al 2006 sotto 4 amministrazioni. La presidente della BCE Lagarde esprime le sue condoglianze. Calcio: Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della FIGC con il 68,5% dei voti. Atletica: Alex Schwarzer positivo al doping dopo la vittoria in Germania. Sono innocente ma non mi difenderò. Persa la fiducia nel sistema. Mondiali di calcio stasera in campo Argentina-Austria e Francia-Iraq. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara,
11: Carglass sostituisce.
15: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
17: Quando siamo in vacanza.
18: A casa tutto bene.
19: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
20: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... Mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: cosa vi ha fatto incazzare, vi sfogate lasciandoci un audio al 393 7366 240. Ancora qualche audio di ascoltatori che ci dicono che effetto gli ha fatto la canzone di Natale.
1: E poi di Natale con 40 gradi, cioè un esperimento sociale,
0: non bene, lui l'abbiamo perso,
1: vabbè, però è un esperimento sociale.
2: Ragazzi, ma per la prima volta ho dovuto cambiare la vostra stazione, ma cosa vi salta in testa di trasmettere
1: All
2: I Want for Christmas a giugno?
0: Lui ad esempio, visto che si parlava tra virgolette a Natale c'era neve, però
3: ho la neve in macchina e non si scioglie.
1: È un corriere.
0: Sì, parlava di altra neve.
1: È un corriere
0: me,
1: che sta consegnando. Bene.
0: Lui ha la stessa mia voglia, però.
4: No, indifferente, a parte la voglia di gin tonic che mi è venuta.
0: Ci sta, ci però, sta. La voglia di gin tonic per la qualunque canzone la fa venire.
1: Eh sì,
0: La signorina ha fatto come anche noi abbiamo fatto una volta.
5: Mi avete fatto tornare in mente un po' di anni fa, a Ferragosto abbiamo fatto il Christmas party. Ci siamo divertiti come dei deficienti.
0: Ah, ricordi quando abbiamo fatto anche noi? A Jesolo?
1: Sì, certo. Era Ferragosto,
0: Tutti col cappellino di Babbo Natale.
6: Attenzione,

0: Purtroppo, amici selvaggi, stiamo per sentire un altro terribile, questo sì terribile, fatto di cronaca. Sentiamo.
1: Ciao Radio Peter Pan. Sono un po' deluso, un po'...
2: È depresso?
0: Sì.
1: Cosa è successo ad Albignasimo di Padova? Hanno scoperto in una chiesa un pedofilo. Adesso tutta la comunità è arrabbiata, ma così tanto arrabbiata. Io mi sto domandando,

0: Salutiamo anche quelli che verranno giovedì sera 9210 Tobagi Festival a San Biagio di Calalta, dove ci saremo io insieme a Lady Ellen con tutta la crew, insieme anche all'ex Serafo, a farvi ballare le più belle degli anni 90 e 2000.
1: Allora, sul fatto di cronaca del caso di pedofilia in chiesa ad Albignasio, lui è un po' scettico.
2: Intanto andiamo a capire se veramente quello che dici sulla chiesa là, che c'è sto pedofilo, sia vero o meno, non solo una voce buttata là da qualche imbecille perché magari ha avuto il bambino che non è potuto andare in campeggio per l'iscrizione che non ha pagato qualcuno.
1: Tu dici? Non lo so. Se qualcuno ha notizie di Albignasio, ce lo faccia sapere.
0: Non credo che ci siano i presupposti per far uscire una notizia simile. Grave, perché uno non gli ha pagato l'iscrizione. Ragazzi, c'è la rubrica dei mignottari.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Sì, ciao, sono Mario. Rispondo all'annuncio per stasera. Io mi sono organizzato, quindi porta la donna tua.
4: Non ho capito, scusa.
5: Così se scambiamo, no?
0: Scuse.
4: Ma come scambia la donna? Scusa, chi è lei?
5: Sono Mario.
4: Mario chi?
5: È Mario, uno scambista.
4: Che cazzo stai di scusa?
5: Ma come?
4: Ma come cazzo ti permetti?
5: Io mi faccio la donna tua e te fai la donna mia.
4: Che cazzo è Dio?
5: Ma scusa?
4: Porta la donna tua che ci mezzo io.
5: Ma te porta la tua però.
4: Sì, porta sua parte a valle. Che è mio, altro affanculo.
5: Ma perché?
4: Ma chi ti conosci? Scusa, ma guarda, hai sbagliato il numero.
5: Ma scusa, non è per...
4: Beh?
5: Beh, il numero è sulla rivista Mignottari Dentro.
4: Ma che cazzo è Dio? Ma io denuncia.
5: Ma che vuoi denunciare, scusa, eh? Oh. Ma magari ha messo la donna tua annuncio, no?
4: Ma che cazzo di?
5: Ma vedrai
4: che...
5: Mi sto inventando. Se il numero è quello, la rivista mica sbaglia.
4: Ma chi l'ha detto però, scusa?
5: Ma se l'ha messo lei l'annuncio.
4: Scusa. Ma chi l'ha messo lei? Lui sta scherzando.
5: Ma è vero, eh?
4: Ma se io nemmeno la conosco, scusa.
5: Ma infatti io mica vado con quelli conosciuti, vado con quelli sconosciuti. Sennò che gusto c'è?
4: Io lo faccio queste cose, scusa. Ma chi le fa?
5: La donna tua le fa.
4: Ma che sei di?
5: L'ha messo lei l'annuncio.
4: Ma come? Voi ha detto che... Palmi, ha detto che... Sai che ti dice questo?
6: Ma chi è?
4: Senti, ha detto che hai messo l'annuncio solo a cosa. Voi la mica dire, non capisci.
6: Ma chi è, scusa?
5: Sono Mario. Siete,
6: Mario,
5: siete la scambista?
6: Ma che sta di? Aspetta, io non manco sento, fermate un po'. Che sta di?
5: Ho detto che stasera io porto la donna mia che va con tuo marito, così io vengo con te, capito?
6: Ma chi ti conosce? Chi sei? Scuse.
5: Sono Mario, sono pure dalla rivista Mignottari Dentro. Io porto la donna mia che va con tuo marito e io vengo con te.
6: Ma guarda che io lo sai che le dico. Che adesso chiamo i carabinieri.
5: Ma che c'entrano i carabinieri?
6: Sto parlando.

0: Sto parlando lì.
1: Era divertita la signorina.
2: Scusa, è il plurale. Scusi. Di scusa.
1: Ah, ok. Pensavo che fosse come i friulani che mettono a volte la E al posto del centimalore. No.

0: questa canzone dell'estate 1995. 393 736 740, lo sfogatoio.
1: Allora Selvaggi, il prossimo audio ogni tanto salta, però si capisce di che stiamo parlando. Se
0: è
1: non
0: fatto
1: lo sapete
0: apposta, perché così
1: dici, ma sì. Se non lo sapete, purtroppo questo fine settimana da nord a sud, isole comprese, c'è stata una strage, incidenti mortali, sono morti un sacco di giovani. E lui:
2: ciao Selvaggi, scusate se mi permetto.
1: Fai bene.
2: Ma vorrei fare una piccola parentesi riguardo il bollettino di guerra che c'è stato negli ultimi 4 giorni, praticamente nel weekend.
1: Sì.
2: Indipendentemente da quello, vi prego ragazzi, usatela sta cazzo di testa, usatela, non fate cazzate, per favore. E poi a chi guida, non tanti ragazzi a bordo di altra gente, per favore aprite gli occhi e svegliatevi fuori. È un bollettino di guerra continuo e costante.
1: Questo weekend sì.
2: Quindi, per favore, non ho voglia di fare code per incidenti che ci si poteva risparmiare stando un po' più attenti.
1: Adesso.
2: Lolololo!
1: Eri andato benissimo, poi alla fine tutto questo per dire che non ne voglio fare coda per gli incidenti, però il motivo è un altro. Perdono la vita un sacchissimissimo sui giovani. Se poi vogliamo essere cinici, ci costano un sacco di soldi. Però questo.
0: Vabbè, ok, però prima di tutto preservate la vostra vita e anche di quelli che avete in macchina.
3: Peter Pan!

0: Allora, amici, stiamo per parlare del mondo del lavoro.
1: Sì.
0: Prima sentiamo la giovane selvaggia ventenne, stressata, piena di afta in bocca.
2: Io mi vorrei sfogare contro i titolari che ti dicono: ma no, ma hai 20 anni, cosa vuoi essere stressata? Quelli di 50 anni sono stressati, tu ne hai 20, tu non sei stressata. Però intanto c'hai la bocca piena di afte come sfogo dello stress psicofisico. Che bello il mondo del lavoro, lololollo.
0: Lololollo.
1: Però ragazzi, bisogna anche un po' farsi i calli. Bisogna un po' farsi le afte.
0: Bocca, che schifo i calli in bocca.
1: Sì, però insomma, sì.
0: Eh?
1: Senso, a 20 anni dovresti essere un po' più forte fisicamente. Magari mentalmente no, ma fisicamente sì.
0: Ma rimaniamo nel mondo del lavoro. Questo argomento l'abbiamo anche trattato l'anno scorso quando arrivano questi caldi, perché c'è un'ordinanza che vieta di lavorare quando la temperatura supera.
1: Però penso che non sei obbligato.
0: A fare che? A non lavorare?
1: A non lavorare.
0: Ma se vuoi lavorare lavori, credo, non lo so. Comunque amici, lui vuol sapere nelle vostre aziende che fa caldo come vi comportate.
3: Ciao Radio Peter Pan. Una domanda inerente alla nuova ordinanza, quella che vieta di lavorare sotto il sole dalle 12.30 alle 16. Io faccio il giardiniere e c'è un po' di casino in merito. Vorrei sapere le altre aziende come si stanno organizzando, insomma.
0: Ad esempio, io mi sono informato,
1: sì,
0: gli speaker radiofonici dalle 17.30 alle 19.30 non dovrebbero lavorare. Ciò nonostante...
1: Sotto il sole.
0: Sotto il sole.
1: Ma noi non siamo sotto il sole.
0: Cazzo. Peter Pan.

0: prima di andare in pausa, amici, lui risponde, parla degli incidenti del fine settimana.
1: Purtroppo sì, c'è gente che quando guida non usa la testa, ma come un caso che è successo ieri a Jesolo, purtroppo, ieri mattina verso le 11, che una macchina è finita dentro il fiume, purtroppo quel ragazzo lì non ha colpe, gli è...
0: Quello è un caso.
1: Gli è venuto un malore e purtroppo si è trovato dentro al fiume. Bisogna anche informarsi prima di dire che la gente è colpa della gente che non sa guidare tutto, perché può anche succedere che a qualcuno gli venga un malore o che la macchina abbia un guasto, quindi un po' di rispetto verso le persone che sono morte.
2: Allora, si parlava, nessuno ha fatto critica, è mancato di rispetto, semplicemente dicendo ai giovani di stare attenti. Cosa ha fatto di male quello di prima dicendo
0: poi,
2: questa cosa?
0: Il caso specifico ci sta, quel Jesolo è vero, non è successo, ma perché che, però è un caso.
2: Ma la raccomandazione fa male.
0: Nella maggior parte dei casi è colpa di chi guida.
2: Ma dai.

Dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,90 euro.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: La svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
10: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno in Capannina Levà a Montecchio Precalcino con Boombox

0: anche nel futuro vivi l'energia dal vivo con la nostra Hip Hop Crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
5: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri. Nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
6: Rifiuto.
5: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
6: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Toto Roseran H di Raio a San Paolo di Piave. 19:30 la partenza, ma già dalle 17:30 siamo lì ad animare il vostro arrivo, a fare un po' di musica per voi, ad accogliervi quando terminerete la gara. Quindi sono aperte le iscrizioni? No, forse sono anche quasi terminate, anzi no, sono chiuse.
1: Vabbè, allora
0: non iscrivetevi più perché sono già full.
1: Poveri, okay, se un ritardatario,
0: venite solo a far festa questo venerdì 78 Roseran a Cadiraio, San Polo di Piave.
1: Molto bene, Selvaggi, inizia il terzo quartino dello sfogatoio. Se volete co-condurlo, sfogarvi con noi, 393 7366 240. Alla fine del secondo un Selvaggio ha detto: ma l'ordinanza che vieta a chi fa certi lavori sopra certe temperature che non si può lavorare, come vi comportate? Riprendiamo dalla signorina che in azienda da lei ci sono 40 gradi.
2: La mia domanda invece riguardo alle ore sotto il sole è: ma conta solo sotto il sole o quanti gradi hai in azienda? Perché io in azienda ho 30 gradi.
1: A 30.
2: Si può lavorare lo stesso o a mezzogiorno e mezzo devo andare a casa? No, perché se è così fatemelo sapere che domani faccio 4 ore e poi vado allora, a letto.
1: Io fossi in te a casa ci andrei a prescindere.
0: No, poi ero detto dopo mezzogiorno e mezzo alle 2:30, quindi alle 2:30 puoi ritornare, fai la pausa pranzo un po' più lunga e torni.
1: E come
0: fanno in Spagna che poi riprendono alle 16 a lavorare.
1: Comunque anche noi speaker dalle 17:30 alle 19:30 abbiamo dei problemi, perché io sono appena andato a fumare e fuori ci sono 40 gradi, vuoi mettere? Esatto. Dai, adesso chiamo i sindacati, va bene?
0: Hai ragione, ma non dovevi fumare. Hai la pausa ogni 2 ore. Ah. E tu lavori 2 ore, quindi non serve che fai la pausa.
1: Non serve.
0: No.
1: Ah, okay. Scusate, devo alzare il cursore. Aspetta.
0: Di solito.
1: È il caldo, va bene?
0: Devi stare a casa.
3: A proposito dell'ordinanza, mi raccomando a tutti i lavoratori che lavorano sotto il sole di non camminare a più di 5 km all'ora. Mettete il contachilometri nel
1: culo
3: e verificate di camminare all'adeguata velocità. Grazie a chi fa queste leggi, grazie.
4: Del Pan, Peter Pan.

0: Per un attimo mi siete sembrati il Cruciani e il Parenzo di Radio 24.
1: Ma dove?
2: Non lo so.
1: Quale situazione?
2: Non lo
1: si
2: so.
1: Parlava degli incidenti?
2: Non lo so, sinceramente. Allora, lui, quello che stiamo per sentire, lavora sui tetti, ciaone. In questo periodo sui tetti.
1: Quello per loro è tremendo. Cioè.
3: Noi, ad esempio, lavoriamo sopra i tetti, facciamo fotovoltaico. E sì, l'ordinanza ovviamente c'è, andrebbe rispettata, a meno che tu non ti adoperi per avere, che ne so, un refrigerio, quindi ti porti sull'acqua, ti porti il frighetto, ti porti un qualcosa minimo per coprirti, ovviamente che faccia ombra, tipo un ombrello del genere, una roba così. Allora tu ti adoperi per poter avere un po' di refrigerio e quindi puoi lo stesso lavorare. In caso contrario è consigliatissimo non lavorare, anche perché poi se succede qualcosa le assicurazioni rompono il cazzo, perché ma tu non dovevi essere là, quindi è meglio evitare.
2: Hai capito? Se tu lavori e poi ti succede qualcosa, le assicurazioni non ti pagano.
1: Ah sì,
2: cioè, chi ha detto?
1: L'imprenditore. Cioè, se succede un malore al tuo dipendente, l'assicurazione non ti copre.

0: argomento di non lavorare sotto il sole, dell'ordinanza, l'ha tirato fuori un giardiniere.
1: Sì.
0: Lui ce l'ha con il giardiniere o i giardinieri in generale?
2: Ma se questo è giardiniere e segue le indicazioni dell'ordinanza, cioè ragazzi, tutti i giorni perché c'è il sole, deve essere uno che in cassa deve averne tanti di soldi, perché per quanto mi riguarda i giardinieri io li vedo lavorare sotto il sole da sempre.
1: Lavorare?
2: Non occorre un'ordinanza o capire come si sta organizzando altra gente, o sbaglio?
3: Perché poi il giardiniere è anche uno di quelli che si alza tipo alle 5 del mattino,
0: certo,
3: per
0: si annaffia ore... presto, per dire.
3: Sì, perché le ore di sole già inizia il sole a sorgere alle 5.
0: Poi il sole non fa benissimo, si annaffia l'ora di pranzo, bruci tutto.
3: Devono essere attenti anche loro. E adesso c'è invece Bambacar, l'applicazione utilizzata dai pusher.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: M2S?
6: Sì, ciao, sono Arfio, sono collega, il numero mi ha dato l'app e Bambacar. Niente, volevo sapere, giro delle consegne da Bamba, quando l'ho andata a fa?
5: Chi è?
6: Arfio, sono collega.
5: Un collega di che?
6: Il numero mi ha dato l'app e Bambacar, sono pusher pure io.
5: Da Bamba?
6: Sì.
5: Pusher?
6: Sì.
5: Ma che mi stai a prendere per culo? Tu mi stai a prendere per culo, Bamba, questa è un'officina meccanica, mi stai a parlare Bamba.
6: E che vuol dire? Io faccio il castamortaro, però a Rotondà faccio pure il pusher, che cazzo vuol dire? Scusa,
5: Che so proprio, non c'entra in gatto sta roba.
6: Il numero ma devo l'app, oh, mica se sbagliano, a campo filo.
5: Il numero?
6: L'app, Bamba Carre, no, l'app dei pusher, ma che sei rincoglionito?
5: Ma che tipo sta per culo, ma che è davvero vero?
6: No, che davvero vero lo dico io, la cosa.
5: Ma tu che me devi portare, scusa?
6: Niente, io devo venire con te a far giro, così smezziamo, no? Io so di Campofilone Nord, rincoglionito.
5: Ma che cazzo mi stai a dire? Metti pia per culo, dai, mica davvero vero.
6: Sai che ti dico? Io nel giudizio ti metto una stellina su 5, poi so cazzi tua, coso.
5: La Bamba, ma che cazzo mi stai a dire? Oh, dai, fammi lavorare, ce la fa.
6: Ma anch'io devo lavorare, coso.
5: Dimmi chi cerchi.
6: Cercavo un rincoglionito come te, purtroppo. Speravo di avere un collega sveglio, invece c'è un collega rincoglionito.
5: Io non domando né chi sei, come ti chiami, che lavoro fai e metti a dire rincoglionito a me? Ma dai.
6: Di mortacci tua, ho detto 10 volte che mi chiamo Arfio, poi dici che non sei rincoglionito.
5: Alfio chi? Io pure mi chiamo Matteo.
6: E sti cazzi?
5: Sti cazzi che ti chiami Alfio, fammi lavorare che è meglio.
6: Vabbè, ma sto giro?
5: Ma che giro? Ma io non devo fare un cazzo di giro niente. Ciao. Ah,
6: ma hai rotti i coglioni, Matteo?
5: Ciao. Ciao. Radio.

0: come sempre al 393-736-7240.
1: Ma questa ordinanza parla solo del caldo, perché ad esempio stiamo partendo un selvaggio che lavora nei cantieri. Dice di d'estate fa un caldo esagerato, ma d'inverno lavoriamo sotto zero. Cioè non prevede niente l'ordinanza per sotto lo
0: però,
1: zero.
0: Però allora dal freddo ti puoi coprire. Dal caldo che fai? Ti togli la pelle?
1: Ma.
2: Ciao Peter Pan. La ragazza di prima è 30 gradi, 30 gradi per noi che lavoriamo in cantiere sono il niente. Ce li abbiamo la mattina, 30 gradi in cantiere alle 8. Beh. Quindi, ma tolto quello, no? Ci lamentiamo dell'estate, per carità, ripeto, io lavoro in cantiere ed è caldissimo, è un casino. Ma d'inverno? Cioè in inverno noi siamo in cantiere a meno 7, meno 8, meno 4, meno 5.
1: Ciao.
2: Se andiamo a guardare noi dovremmo lavorare in primavera, autunno e poi inverno e estate a casa.
3: Peter Pan,

0: Sound.
1: Allora, parlando degli incidenti dei giovani nei fine settimana, lui sostiene, forse giustamente, che fare la paternale ai giovani non serve. Ne consegue.
2: Buonasera a tutti, parlando degli incidenti dei giovani. Lo sapete che la paternale non funziona mai con i ragazzi, no? Loro si sentono invincibili, come ci sentivamo noi, invincibili. Quindi più che fare la paternale, bisognerebbe trattarli meno da coglioni, trattarli più da uomini. Invece la famiglia, la società, ci fa crescere come se fossero immortali. Io mi ricordo nei primi anni 90 a Roma, quando uscì la legge sul casco obbligatorio, e la polizia municipale chiamò le varie scuole, i ragazzi delle medie e delle superiori, per andare lì a fare una visita culturale. La visita culturale era vedere le foto degli incidenti stradali, con i crani spappolati, con la gente morta, e vi assicuro che ha funzionato.
0: Vedi?
1: Sì, la sensibilizzazione.
0: Però
1: si può
0: anche per fare
1: così.
0: Quelle cose ci vogliono soldi, bisogna mandare personale, quindi non ci sono mai i soldi per fare queste cose utili.
1: È come il ministero che mette sulle sigarette quelli che stanno morendo, quelli tutti messi male per colpa del fumo, sperando che.
0: Ecco, qualcuno funziona.
1: Funziona, ma non credo.
0: Ma vuoi dire che non, la gente fuma molto meno tabacco? Sì.
1: Perché costa un sacco, non perché vede le fotografie sui pacchetti.
0: Ma comunque, dai.
1: La
0: gente fuma sempre meno tabacco.
1: Perché costa.
3: Radio Peter

0: amici fenomeni che vi lamentate, il decreto, non si può lavorare sotto al sole. Voi sentite lui.
1: Meno scie chimiche di merda, imbecilli, così bravo. Vedete che dopo il DDL non serve un cazzo.
0: Bravo.
1: Giusto. Come una volta.
0: C'ha ragione lui.
1: Svegliatevi che è ora, cretini.
0: Bravo.
1: Cretini, il riferito a venerdì scorso al pagliaccio che ha detto che le scie chimiche le fanno tutti, quindi vuol dire che condensa. No, sei un rincoglionito ed è meglio che resti ancora rincoglionito un paio di anni ancora.
0: Bravo, lololo.
2: Posso dire? Lui può anche pensarla come vuole, ma perché deve offendere gli altri? Perché devi offendere le persone che non la pensano come te?
0: È così.
2: Perché non la devi fare?
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan.
5: Squatch.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Peter Pan Pink Power.
8: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
0: Yeah!
4: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, Lex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan.
13: It's showtime.
12: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 19 un minuto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Cerchi una bella notizia?
15: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
14: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
15: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
14: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
15: Approfittane, Ali migliora la vita.
16: Breaking News.
17: Buonasera da Umberto Cascone. La Francia teme un nuovo caldo killer come quello del 2003. Oggi le prime vittime, due bambini di 2 e 4 anni, sono morti nell'auto di famiglia in un garage a Carpentras. Erano rientrati dopo la spesa con la mamma. Oggi la giornata più torrida mai registrata oltre Alpe. Domani in Italia 15 bollini rossi. Le sorelline scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Parla la parente che le ha ospitate a Formia, chiuse in una stanza. Non ho denunciato perché penso debbano stare con la mamma. La madre, il compagno e il nonno sono stati arrestati con l'accusa di sequestro di persona. Tragedia sfiorata sulla ferrovia Roma-Viterbo, un 17enne disabile imbrattato con un gel disinfettante dai compagni che poi gli danno fuoco alla sostanza. Il giovane ha riportato ustioni alle mani, a salvarlo gli operatori di bordo e un poliziotto fuori servizio. Per chi indaga, si tratta di bullismo. Dopo le dimissioni di Starmer, Andy Burnham si candida come nuovo premier britannico e leader laburista. Il passaggio di consegne entro settembre. Il neodeputato, ex sindaco di Manchester, è chiamato a ridare credibilità all'esecutivo e al partito contro l'avanzata dell'estrema destra di Farage. Colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia: Teheran autorizza il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Gli ayatollah precisano: per ora niente negoziati sul nucleare con Washington. Sospese per 2 mesi le sanzioni americane sul petrolio iraniano. Calcio: Malagò, nuovo presidente della FIGC. Ancora nessuna decisione sul nuovo CT della nazionale. Atletica: Alex Schwarzer positivo al doping dopo la vittoria in Germania. Annuncia: non mi difenderò, persa la fiducia nel sistema. Mondiali di calcio inizia in questi minuti Argentina-Austria. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
19: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
20: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Forever Fun. Forever.

0: dicevamo prima, inizio puntata, non l'abbiamo più fatto, che dovresti fare la classifica del tuo miglior co-conduttore della settimana scorsa. Cioè,
1: hai ragione.
0: Quindi tra Rocky, Fede e la Dallan.
1: Sì, vado?
0: Sì.
1: Allora, la Dallan innanzitutto prima, molto proprio rispetto agli altri. Rocky è giustificato perché
0: è giovane,
1: è giovane per da poco. E poi però quando ti mancano le basi, ti mancano le basi. È il peggiore per distacco proprio.
0: Sempre con sta cadenza romana.
1: Sì,
0: sempre con queste doppie marcate per il cazzo.
1: Il sabato, la borsa, il cubo.
0: Dai.
1: Va bene, Selvaggi, ultimo quartino di sfogatoio 393-736-6240. Tu hai detto quello di prima. Va bene, pensala come vuoi sulle scie chimiche. Ma perché offendi?
0: Appunto, perché devi offendere?
1: Ti risponde.
0: Perché chi offende è un coglione.
1: E lo spiega.
0: Dai.
2: Sei precisissimo? Offendo? Perché se non si svegliano diamo in remengo tutti quanti, amici miei. Quindi è meglio che li insulto e si svegliano. Se no ti acqua, andiamo tutti nella merda, cara.
1: Caro amico.
0: Ma hai mai. Cioè, secondo te le persone insultandole si svegliano?
1: Magari no. Una strigliata, no. Che ne so.
0: No, secondo me no.
1: Dici di no?
0: Le persone si incazzano anziché svegliarsi.
1: Darsi,
0: e pensano che sei tu il pirla.
1: Può darsi.
0: Quindi ottieni l'effetto contrario se vuoi convincere qualcuno. 393-7366-204. Radio Peter Pan.

0: fortuna, un selvaggio che le cose le sa.
1: Sì.
0: E adesso ci spiega per modino come funziona questa cosa dell'ordinanza, gli orari, il caldo, ok?
1: Sì, sì, sì, oh. Sì. Non parliamo di scie chimiche. Svegliati, svegliati, rincoglionito!
0: Guarda che io sto per diventare complottista, devo dire.
1: Vai.
2: Buonasera Selvaggi, a riguardo dell'ordinanza regionale emessa dal Presidente della Regione Veneto,
1: sì.
2: Tutte le categorie di lavori che si svolgono all'aperto devono seguire comunque l'ordinanza.
0: L'ordinanza.
2: Perché e praticamente adottare tutte le precauzioni utili a fare in maniera che nessuno abbia dei malori, eccetera. Quindi fare pause oppure avere qualcosa che fa ombra, non so, un gazebo, non so, a seconda. E comunque, e tra l'altro,
1: conforme.
2: Se
1: anche un conforme
2: l'azienda non provvede. A tutto questo può andare per vie penali praticamente.
0: Capito? Avete capito?
1: Ecco.
3: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Peter Pan, il super impatto al Palio di Trevignano, si ritorna anche questo sabato 27 di giugno. Ci sarò io insieme a Sister Gloria, Alice Passina, il performer Lex Serafo e special guest i DJ From Mars e Francesca Brambilla. Poi saremo la stessa sera con il Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata a Bertiolo, provincia di Udine, con Max e Andrea Ferrara, mentre domenica sera 28 giugno Peter Pan Hangover, la nostra notte da leoni allo Spillyland di Spillimbergo, provincia di Pordenone.
3: Peter Pan!

0: tutti, ciao selvaggi, buon inizio di martedì mattina.
1: E poi se frequentate il sito peterpan.it o l'applicazione Peter Pan, andate nella sezione podcast per riascoltare tutte le scenette sia recenti che storiche dello sfogatoio di Peter Pan.
0: Amici selvaggi, il vostro collega co-conduttore ce l'ha con voi, vi dà degli ignoranti, ve lo dico.
2: Scie chimiche, decreti citati a caso senza sapere né dove né come né quando. Finalmente è tornato lo sfogatoio dei tempi d'oro.
0: Ma scusa,
2: quello dell'inizio, quello del tutto e niente.
0: Ma scusa,
2: vi amo, vi amo.
0: Cioè, sta dicendo che diciamo un sacco di cazzate allo sfogatoio? Stai scherzando?
1: Io abbiamo fatto questa scelta editoriale di ritornare alle origini, hai capito? Proprio due, finita la puntata, uno di cosa avete parlato?
0: Ma perché invece di recente avevamo messo certezze ai nostri ascoltatori.
1: Esatto,
0: siamo sicuri?
1: Esatto, sì.
0: Va bene, la signorina prima fa un po' di mente e poi risponde a quello di prima.
3: Siamo sotto l'ennesimo di diluvio atomico. Aia. Sono nella zona Falamostre e praticamente non si vede un'ostia. E il traffico parzialmente paralizzato, chiaramente acqua che scorre a fiumi sulle strade, tuoni, lampi e avanti. Ma quello che insulta per le scie chimiche, gli suggerirei di fare un servizio militare.
0: Serve.
3: Un weekend a Cemona del Friuli con gli alpini, tanto di cappello, da veramente prendere esempio del fair play e dei modi gentili che hanno.
0: Lolo.
1: Dei modi gentili, sono gentili gli alpini.
4: Radio Peter Pan.

0: Comunque voglio dirti che settimana scorsa i pronostici dello sfogatoio li hanno fatti tutti.
1: Sì.
0: Federico un disastro, non ne indovina uno. La Dallan, 5 partite, indovinate tutte e 5.
1: Allora, chi arriva
0: tutte
1: dalla malavita
0: 5.
1: Come Fede, solitamente, ma anche, cioè, non so perché, chi arriva dalla malavita poi sulle scommesse non è scarso.
2: Pensavo ci fosse il calcio scommesse.
0: No.
1: Sulle scommesse è scarso.
0: Te la voglio dire.
1: Mentre chi fa le cose così in maniera...
0: La Dallan 5 su 5.
1: La Dallan è come me, non capiamo
0: sì,
1: un cazzo.
0: Sì. Come ti ho detto una volta... Si chiama culo dei ciccioni.
1: Così sì, però non può durare una vita. Cioè,
0: no,
1: se,
0: certo,
1: però funziona
0: certo,
1: meglio.
0: Certo, certo.
1: Cioè, se tu dovessi scommettere realmente, chiedi a uno che non capisce un cazzo.
0: Siamo sicuri?
1: Sì,
0: ma,
1: sì. Rischi assolutamente di vincere di più.
0: Cioè, amici selvaggi, purtroppo lo sfogatoio è finito.
1: Tra poco c'è una bellissima puntata di Field Vibe.
0: Sì.
1: Con Federico, con la febbre e labirintite. Cioè, quindi.
0: Cioè, a posto siamo.
1: Allora, che tra l'altro, febbre e labirintite, più o meno, è una figata, è come essere ubriachi senza bere.
0: Bello!
1: Cioè, risparmi un sacco.
0: Bello, come ti invidio.
1: Sì, sì, sì, sì. Chissà come ne uscirà il programma tra poco.
0: Torniamo domani alle 17.

0: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché

0: Motore, azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
5: Perché Nova del gusto.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Ciao Giva, questa canzone sa di buono come te. Ciao.
1: Credo che fosse per me il complimento, però io me lo prendo uguale, grazie. C'era Dallan, mannaggia, ha iniziato le ferie ufficialmente proprio oggi. Non so dove è andata, in realtà non me l'ha detto, no? Non ci siamo incrociati questi giorni. Però è poco ma sicuro solo una cosa, che ci sono io fino a venerdì.
2: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo.
1: Non mi hai riconosciuto?
2: Feel the Vibe. Peter Pan è Feel the Vibe.
1: Oh, con Fede. We'll

ufficialmente in ferie, io sono Fede, ciao, piacere. Molti di voi magari a quest'ora non mi conoscono, settimana scorsa ho fatto lo sfogatoio, quindi magari qualcuno ha sentito un po' la mia voce nelle ore precedenti. Allora ci siete? Com'è la situazione? 393-7366-240 è il numero per farci compagnia un po' insieme fino alle 21. Facciamo subito una cosa, il sondaggio alla Rocky. Da dove mi state ascoltando? Tipo dalla macchina, dal divano, dal trattore oppure magari dalla vasca idromassaggio al buio, eh? Che ne pensate? Com'è? Mamma mia, che brutta scena, Fede. Vabbè, dai, raccontatemi, dai, almeno ci conosciamo con quelli che magari non mi conoscono. Sì, sono quello con la labirintite, l'otite e anche un po' di febbre. Ma che

0: Quanto sei bello.
1: Grazie, quanto sono bello. È vero, me lo dice sempre la mamma. Giuro che questo audio non è di mia mamma.
2: A bello de notte.
1: A bello de nonna. C'è anche il nostro buon Muva che è passato da queste parti. Come va?
2: Bene.
1: Bene, tutto bene.
3: Tu stai sentendo, la stai sentendo la vibe?
1: In realtà non sento.
3: La stai sentendo la
1: vibe? Non sento nulla, sono sordo. Salutite. Qualcuno mi dice: è venuto Sandro da Brisighella a trovarci sabato. A me Andrea Ferrara dice grazie che ci avete accolto, eccetera. Dice: però Fede, non vengo più se stai sempre così male. Comunque il disco di Bausa che si chiama Magnetic, che avete appena ascoltato, super disco del 2006-2026, un po' da figo sound, vi annuncio che The Bausa proprio oggi ha fatto uscire le date del tour europeo, in giro per il... che c'è? Dimmi.
2: No, che sono in più.
1: The Bausa, bel gruppetto, sì. Potete anche trovare tutte le date sul gruppo Instagram, però c'è una bella data del 1 novembre 2026 che ci dice che ci porterà a Milano al Magnolia, dove ha suonato pochi giorni fa Pippo Solo. Non so se qualcuno lo conosce, un mio amico romano fortissimo. Io lo definisco così, un po' il predecessore di Tony Pitoni, un po' così.
2: Ah, okay.
1: Un po' così. L'ho sentito suonare al matrimonio di un mio amico a settembre, fortissimo dal vivo, e ha fatto già 10.000 persone a Roma dopo 10 anni che era fermo. Vabbè, basta parlare di dischi del 2026, andiamo nel 2013, che pure questo non è male.

14 giugno per un incidente. Devo dire molto molto struggente come post, quello condiviso dalla famiglia di Oliver Tree. Lui l'ha ricondiviso proprio a commemorare questo grandissimo artista che ci ha lasciato veramente in maniera brutta.

0: un po' meglio della mia. Però vabbè, vi dovete accontentare di belli capelli, Fede. Oh, si è conclusa così la prima mezz'ora di Feel the Vibe. Ma vola il tempo quando ci si diverte, eh. Torno tra poco.
1: Peter Pan.
2: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio. negoziosediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
4: Hit Universal Fun. Digital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. It's showtime.
10: Peter Pan O'Clock.
0: Alle 20 da un minuto c'è il meteo.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Peter Pan Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali, solo qualche temporale di calore sulle Alpi. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, temperature massime che non subiranno particolari variazioni, con calde d'afa molto intensi, valori che in pianura e nei grandi centri urbani potranno anche toccare i 37 gradi. Vi anticipo che questa situazione continuerà anche nel corso della settimana, ma per tutti i dettagli precisi e per sapere quanto caldo farà da voi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
13: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
15: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
16: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL.
1: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Forever Fun, Forever Young.

0: Iris, so che non è il mio numero, ma sono sempre io. E insomma, anche qua questi orari ti becco. Sì. Bene, bene. Hai capito, eh? Buona serata. Ciao a tutti da Jupiter.
1: Ciao Ali. Sì, a quanto pare ci sarò io per tutta la settimana in Field Vibe 19:30-21. Io sono Fede. Se magari non ci siamo mai conosciuti, che sei magari abituato ad ascoltarmi in altri orari, piacere, piacere mio. Il disco che abbiamo appena ascoltato, Oh My God, già è passato alla prima mezz'ora delle. Sì, stavo dicendo delle sveglie indesiderate. Che figura di Peter Pan. Feel the vibe, ma Oh My God è per un altro motivo. Senti che pezzo che sta arrivando. È il disco nuovo di Alesso. Fantastico, eh? Ci ha messo le mani insieme ai One Republic. Su Radio Peter Pan arriva In Your High.

calcio del 2011, PES 11, gioco veramente fantastico. Prima di passare tutti quanti, tutto il mondo, a giocare a FIFA, giocavamo tutti a Pro Evolution Soccer, facevamo il campionato master, non so se qualcuno se la ricorda sta roba. Che bello, mamma mia. Giocavi con Miranda, Castolo e Ximenez, che erano scarsissimi, ma dopo 2 anni diventavano fortissimi. C'avevi la rosa, quella forte, forte, forte, e andavi a vincere il campionato. Partivi magari con l'Empoli e ti compravi Cristiano Ronaldo dopo 2 stagioni. Roba folle come il disco che sta per arrivare adesso, che è quello di Swedish House Mafia, che si chiama Final

Bring Your Love su Radio Peter Pan. Sabrina, quando penso a Sabrina penso sempre a Sabrina vita da strega. Oh, comunque scusate, stasera do libero sfogo ai miei pensieri intrusivi, dico tutto ciò che mi viene in mente, tanto in realtà neanche sento la mia voce. Dovete sapere che per chi fa questo lavoro è molto importante in realtà sentire la propria voce, e io non sento nulla perché ho l'otite, ho pure la labirintite, quindi vabbè. Anzi, se volete farmi compagnia al 393-7366-240, magari mi dite dove siete, se mi state ascoltando dalla macchina, se state rientrando al lavoro o se magari state andando al lavoro. C'è il messaggio di Cesco che dice: ciao Fede, non ti preoccupare delle magagne, succede quando vieni qui al nord, e è colpa dell'umidità, per questo si beve lo spritz, per integrare vitamina C. Ah, io pensavo per dimenticarci che abbiamo un sacco di problemi, perché anche quello in realtà non sarebbe mica male come soluzione, eh? Mica male.

amico ci accompagna, e poi è semplice dire duro, proprio è abbastanza chiaro. A proposito di quelli bravi, lasciamo in pausa un pochino la mia voce e ascoltiamoci loro, gli amici di Hello Kera Baby.

0: vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: No, sì! Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
6: il
5: un
6: tempo
5: operatore.
6: Di attesa.
5: La premi 2,4 per avere assistenza.
6: Sarai contattato.
5: Forse.
7: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
8: Buongiorno, come posso aiutarla?
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
16: Peter Pan Pink Power.
17: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
18: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

te, voglio stare con te, voglio fare all'amore. Roba di emozioni. C'è la terza mezz'ora di Feel the Vibe. Ciao, sono Fede, se è accesa adesso la radio, piacere, se non ci conosciamo, da dall'anno in ferie fino a venerdì compreso. C'è il Glastonbury Festival, magari qualcuno di voi lo conosce, un festival che si tiene a Worthy Farm, che quest'anno però salta. Un peccato, perché è uno dei festival più fighi che fanno nel Regno Unito, però quest'anno, dopo la Dia alla Plastica, si è fermato. Un anno di pausa per far riposare la terra che l'ha sempre ospitato, torna il 23 giugno. Di solito parte proprio oggi, invece quest'anno c'è pausa. E qua c'è Talk to You.

disco international. Piace molto. Allora, stavamo parlando del Glastonbury Festival. Non so neanche se l'ho pronunciato bene, però vabbè, facciamo che l'inglese non è il mio compito quello più importante. Il mio compito più importante è farvi compagnia fino alle 21 in questo Feel the Vibe settimana senza Natale e Game Ferie. Neanche ci ha detto dove è andato, neanche ce lo vuole raccontare. Però quest'anno il Glastonbury Festival, che si tiene sempre nel Regno Unito, è arrivato al quinto anno e ogni 5 anni si prende un fellow year, ovvero un anno di riposo per la terra che lo ospita. Quindi una pausa.

artisti molto forti, tipo Dua Lipa, stavo leggendo poco fa. Non è che ne conoscevo tanto la fama, però ho visto e secondo me è una cosa molto figa. Però la cosa che mi piace di più è veramente il fatto che si prenda un anno di pausa per far riposare la terra che lo ospita.

0: grazie. Vabbè, dai, me lo prendo il complimento, è sempre lo stesso. Siamo quasi arrivati alla fine di Feel the Vibe del lunedì con Fede. Prima però un po' d'appuntamenti.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Vieni a fare un po' di festa con noi. Mercoledì 24 giugno c'è il karaoke

0: e Alice Fassina, che secondo me partono con la macchina bella vuota e tornano piene piene di buste, perché ho visto dei negozi veramente fighi dove fare bel shopping. Due giorni, 26 venerdì 26 giugno e sabato 27, con Radio Peter Pan in Capanina Leva a Montecchio Precalcino, in quel di Vicenza. Venerdì 26 c'è la Boombox dalle 22, Andrea Martini insieme a Muva, mentre sabato 27 il Pink Power con Steffi De Cicco e Francesca Voice a partire dalle 22. Ci sono tantissimi altri appuntamenti che come sempre potete trovare sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: good vibe di questo lunedì. Io sono Fede, ci sentiamo domani mattina dalle 6 alle 7 con Sveglie Indesiderate. Vado a mangiare e soprattutto vado a fare la routine per far passare il mio problema all'orecchio. Vi lascio in compagnia degli amici di Peter Pan e noi ci sentiamo domani. Ciao! On Radio Peter Pan.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Yeah!
3: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso. Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
7: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 da un minuto.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Azione sale.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Forever Fun, Forever Young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
5: Io corro 20 minuti al giorno e se salto un giorno aggiungo i 20 minuti al giorno successivo. Domani, per esempio, devo correre 6 mesi e mezzo.

0: Non vi sposate perché il matrimonio è l'arte di risolvere in due quei problemi che da solo non avevi.
1: Tutti i trend e i tormentori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people.

edizione flash. In spiaggia, secondo un sondaggio, il vocabolario dell'uomo medio si allarga di nuove parole. Alla sempre presente figa, in estate si aggiunge birretta.

0: situazione. Le influencer stanno iniziando a lasciare i calciatori per mettersi con i benzinai.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show Make

0: Your husband is coming.
1: Siamo tutti d'accordo che 80 grammi di pasta non è una misura reale, ma un concetto astratto, un suggerimento etico. Che 80 grammi di pasta ti bastano forse per l'aperitivo, per controllare se hai messo il sale, per verificare che l'acqua bolle, e non certo per sfamarti. Perché sui pacchi di pasta c'è scritto 80 grammi per persona, ma secondo me sotto, per praticità, hanno omesso delle specifiche importanti, tipo 80 grammi se non hai fame, 80 grammi se ti sei mangiato un panino col prosciutto prima, 80 grammi se hai previsto uno stinco con patate per secondo. Perché se io ho fame, 80 grammi è la quantità di pasta che mangio mentre aspetto che cuocia la pasta vera. E poi, parere personalissimo, la pasta non è qualcosa che si pesa, la pasta non si misura, la pasta non si sottopone a regole matematiche o a confini numerici. La pasta semplicemente si versa nella bilancia spenta, rigorosamente spenta, a sentimento, giusto per avere un contenitore mentre l'acqua bolle. Perché la pasta non si misura con la matematica.

0: Sport.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
1: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
0: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Radio Peter Pan è anche in video.
4: Un solo click
0: e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 63 6:12.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Fan, forever fan, forever young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
8: Siamo arrivati a un'altra estate e sembra ieri che ne iniziava una. Da piccoli, estate voleva dire mare ogni giorno, gelati che si scioglievano sulle mani, notti in cui non esisteva l'ora di dormire. Ora invece c'è chi ha gli esami, chi lavora sotto il sole, chi conta i giorni delle ferie come fossero ossigeno. Solo che ora il tempo corre più veloce, le estati sembrano durare meno.

0: su Peter Pan con Matteo B. Titol Show Make Your Day.
1: Da uno studio recente è emerso che dire ci vediamo presto può significare da 2 giorni a 15 anni.
2: Back, come on, and forth. Come on, back, move your neck. Funky fat beats what you expect.

0: sempre.
1: Tutte le mattine mi dico di dover bere un litro d'acqua e alla sera inspiegabilmente mi ritrovo ad aver bevuto un litro di gin.
0: E quindi?
1: Quindi il corpo non mente, il mio corpo vuole l'alcol.
2: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real

0: hanno chiesto qual è la mia prima parola al mattino appena mi sveglio. Amico mio, beato te che parli, beato te che parli. Io dopo che mi sono svegliato e mi sono asciugato le lacrime, forse dico qualcosa. E la parola è una sola: perché? Perché mi sono svegliato? Perché pure oggi devo andare a lavorare? Eh? Perché non sono nato ricco?
1: Tutti i trend e i tormentori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real news.

Raga, io voglio sapere chi ha scritto la canzone Giro Giro Tondo. Bro, ma ti sembra una canzone per bimbi? Giro Giro Tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. È una catastrofe. Cioè, stai parlando di una catastrofe. Stai parlando che finirà il mondo, che finirà la terra oggi come la conosciamo. È una profezia maia, forse. Forse sì, abbiamo sempre sbagliato a cantarla. Era sempre Giro Giro Tondo con questi sorrisoni che facevamo. E invece ci stavano dicendo, rega, oh, non ce n'è più, non ce n'è più. Poi ci dicono, ma questi giovani non hanno voglia di far niente. Ah, ragazzi, se le prospettive sono queste che ci insegnate fin da quando siamo piccoli, di che voglia abbiamo da fare? Senti anche che raffreddore. Cosa vogliamo fare? Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra, non mi viene voglia di fare proprio niente. Ma io dico, ma quante altre parole ci potevano essere per fare questa canzone? Giro, giro tondo, tutti in giro tondo, non lo so, giro, giro tondo, guarda cosa c'è sullo sfondo, giro, giro tondo, lui è biondo, una qualsiasi altra cosa andava bene, giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Ma me li fai nascere già depressi questi ragazzi qua, poverini.

0: tra poco More Music in the Mix, la musica mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Spot. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Ciao raga, sono Muva. Vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno

0: nel presente, chissà, anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva, Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Decor a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Fun, forever fun, forever young.

0: Ciao, sono Andrea Glam e questo era New More Music in the Mix. Ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao!
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno in

0: anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: On Radio Peter Pan.
7: Tutti i giorni dalle 17.30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
8: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
9: Sì, ma di guanciale di maiale.
8: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
9: Perciò.
10: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
11: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix.it.
12: Delix, il tuo partner al lavoro.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Forever Fun, Forever Young.
15: More music.
16: The summer
15: in the mix. More music in the mix. More music in the mix.
17: Il suono dei DJ
15: di Radio Peter Pan.

0: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
3: Radio Peter Pan è anche in video.
4: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
3: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Peter Pan Pink Power.
6: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
7: Hey, hey, here come the trouble.
8: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan

0: Radio Peter Fan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Fan Sport.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Colisa, Marco, Lisa, este cuerpo y que delicia.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Ciao raga, sono Muva. Vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno

0: nel presente, chissà, anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Peter Pan Super Impatto accende il Palio di Trevignano. La festa ultra mega large di Peter Pan torna sabato 27 giugno. Una super console dalle 22 con Sister Gloria, Marco Vaxo, Alice Fassina e incredibili special guest. Sul palco Francesca Brambilla e grande show dei DJs from Mars. L'impatto è sempre più super con Radio Peter Pan. Non perderlo! Sabato 27 giugno, Peter Pan Super Impatto al Palio di Trevignano, Treviso.
2: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
1: Salta in sella e vivi due giorni a Cadiraio con Cariade, Feel the Gravel. Sabato 27 giugno, 17:30, apertura Village. Dalle 19:30, una speciale Criterium Gravel con sorprese e ospiti. E su prenotazione, cena al tramonto in vigna. Domenica 28 giugno, partenza ore 5:30, Cariade leggendaria e ore 8, Cariade profonda, leggera e romantica. Due giorni di sport, musica e divertimento. Cariade Feel the Gravel. A Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Forever Fan, Forever Young. Su Radio Peter Pan stai ascoltando The House Family by Mr. Alf.
8: You are listening to The House Family by Mr. Alf on Radio Peter Pan.

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan.
1: What?
0: Fun. Forever Fun, Forever Young, su Peter Pan, Light Vibes.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
1: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Facebook.

0: grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Forever Fun, Forever Young. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
2: Mogwai.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Forever Fun, Forever Young.
6: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.